0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore. Vabbè, bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Costa gallaccia.
1: Nel corpo me ce sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra.
2: La smania de baci e d'amore.
1: La voglia de baci e d'amore.
2: Più non ce l'ho.
1: De più ce l'ho! E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire. Guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

ripetiamo? Dunque, sempre la principale, magari nella seconda? Sì,

0: La voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo...
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slave.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Pompe Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: Radio Andarusso.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: E
1: ve lo cantiamo.
0: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
2: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
0: Allora, sono all'estate.
2: Più che mai.
1: Nell'originale soprattutto.
0: Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete,
2: scusa,
1: piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfer minista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?

0: sì. Che ci siamo, si è fatta una certa.
1: Dai.
0: Si è fatta una certa, ma
1: si è fatta vabbè. Una certa, ma al volo.
0: Ok.
1: Al volo.
0: Anche qui due voci.

Ripetiamo? Dunque, sempre la principale, magari nella seconda? Sì.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo...
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.it.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Yeah, yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di quest'ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo, insomma, no, per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto, stiamo parlando, no, dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassaniyat, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi, come vi dicevo, uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tante palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Sì, questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. E dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati, non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice, sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio. Quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta sul 70, oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono due milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime in, che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma è anche, sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abitano, dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per la impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, giusto per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, beh, certo, quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi, sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi stanno quotidianamente attaccando e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma di Gerusalemme, doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, ai solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, a Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi, il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì.
2: Sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania, e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi le città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione, iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei e disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma perché Israele comunque usa come scusa, insomma, ecco la narrativa che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro paese, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah, l'hanno certo. Fatto con Saddam in Siria, e invece più nonostante il nuovo governo per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, dalla Monte Hermuz, com'è, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno, quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
2: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere riabilitare delle terre, che, ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione, da una parte economica, ma io la chiamerei, e da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele, insomma, non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
2: esatto, e quindi, insomma, diciamo, un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto, insomma, crea quello che stiamo vedendo, insomma, un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto, insomma, di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però, insomma, il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che, insomma, fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto anche dall'Unione Europea, no? Alcuni limiti ai suoi movimenti di circolazione, insomma, dopo tutto quello che ha fatto ai prigionieri e fa, insomma, tutte le sue dichiarazioni, i video che pure girano impuniti, ha il coraggio di dire e di fare. Ecco, su questo.
2: Sai, più che scalpore, cioè, ormai non ci sono neanche più parole, insomma, la follia di quell'individuo, ma purtroppo, appunto, ripeto, non è soltanto di quel governo, non è soltanto di quell'individuo, ormai è diventata una modalità, cioè va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese, quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole poter così parlare di questo tipo di avvenimento. Insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli, insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante.
1: Surreale, no? Sì, parlavano che stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
2: Sì, devono dare quel tocco green alla situazione, anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale e quindi, insomma, sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
2: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente, insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi, ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, assolutamente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente si fanno,
1: quello che avviene quotidianamente, diciamolo, anche perché poi alla fine ci si sta un pochino dico purtroppo abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse, piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
2: che debbano morire
1: perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? E mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo, e quindi viene, insomma, molto amplificato, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure, insomma, questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale, meno male che, insomma, forse alcune tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania, che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele ai crimini nazisti, no? Quando in un primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo, appunto, di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche, appunto, di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura di, appunto, di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto, così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
2: la giustificazione, certo,
1: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
2: Beh, sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Questa è, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa, di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali, e il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi, ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container, stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto e poi anche il blocco per l'entrata dei container, stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare, appunto, dalle medicine, dalla parte, insomma, sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì, cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti, appunto, notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina, purtroppo, ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto, insomma, qualcuno, insomma, si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto, ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile, insomma, uscire da lì. quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutta, di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove insomma, dopo ricorderò quelli di Roma, però ecco se tu ne hai altri.
2: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
1: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi può in vacanza, perché in effetti sì, come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì, che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati, sì, esatto, diversi appuntamenti, e mi sembra che proseguiranno anche per le prossime settimane.
2: Va bene.
1: E allora ancora grazie, sempre Palestina Libera.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: من فلسطين عسن سايس وبنت بلادي عشباني فضلكم احكم مش سامح سنسمع بالي انفوزان طنطان.

0: Popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano, al giudice, di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi, anche solo per un attimo, prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. Under 15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di
1: Sento
0: averci
1: benissimo.
0: chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki. Quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, e insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che è una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo, ovviamente, c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli Antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari e energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è cioè una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene come dire, nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura. Per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatta dalla signora Meloni. E ancora, un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Hayesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, e come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Gutiérrez.

0: Puccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è Noi non ci saremo, a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capire bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere come dire, coerenti con quelle indicazioni. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem, no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haizizza, dal titolo la mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2. E quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi. Mentre oggi, venerdì, intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo un breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo, alle ore 18 a Piazza Cantiere, ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio, sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa. Mentre a Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi, finisce domenica 9, alla Galleria Bonaire la mostra per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala ex codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri grida nel silenzio. A Rogliano in provincia di Cosenza alle ore 19 presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda presso il cortile della Rocca alle ore 21 ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila sul titolo, ci sarà il corteo sul titolo la tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Barenna alle ore 10 presso i giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo sul titolo Ilario sta per il lago Lario, non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo non più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, e non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, cioè dagli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà la manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba agganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più. E a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights. E quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto. L'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44 e ci sarà un presidio sul titolo ora Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto. Mentre sempre l'11 a Poggibonsi presso l'Arena Garibaldi alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13 dove a Ravenna presso la Rocca Brancaleone alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36. Mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto, a Fano verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete, sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano, e l'appuntamento alle ore 10 presso la passeggiata dell'Ido a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Assopace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Assopace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire partecipe, delle vicende della Palestina. In questa settimana e vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corso, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. La resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Khalkhivia e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia socialmente stutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compreso finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali e 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele e dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
1: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa, e ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
0: Senz'altro. Un saluto. Grazie, ciao. A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Grazie, ciao. Ciao.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del Policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi però non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Devo dire, insomma, la vicenda che racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
0: sì,
1: si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di via del Policlinico sia di via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma è un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati, furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale, gestire questa situazione insomma non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
0: certo,
1: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, lì di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucini, no? Via Lalo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, appunto, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cucini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava prima la persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, vogliete una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, si vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cucini viene qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma, cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, Però insomma infatti, spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che viene Guccini, ma no, ma è un video, guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone era uno, è quello che ha fatto e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. e c'è poi questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata insomma in questo modo, e poi andò diciamo è finita che andò pure dopo la ricompagna per l'albergo, insomma il concerto finisce lì. Volevo dire questo insomma un po' il racconto diciamo di come abbiamo conosciuto diciamo Francesco Guccini, di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza diciamo scabroso per la stampa, per i mass media, insomma comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento insomma comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla Russia, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. Questa è una questione diciamo che è stata non solo si trascina fino ad oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede diciamo la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è diciamo il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire. Quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
0: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
1: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è guarda che cioè io alla fine cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi diciamo della mia vita quasi a fianco, insomma. Ora pure su alcune dichiarazioni io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, no, ti saluto.
0: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
1: Ciao.
0: Presto, ciao.

Ciao a tutte e tutti, allora siamo a Messina in piazza per le strade del centro, questo corteo nuovo ponte dell'8 agosto, c'è una buona partecipazione, siamo intorno alle 5.000 persone e c'è molto caldo, quindi purtroppo anche questo ha fatto un po' da deterrente, però c'è tanta determinazione, soprattutto ci sono tante persone, tanti collettivi da entrambi i lati dello stretto, in questi giorni, in questi mesi tante realtà della Calabria, della Sicilia e non solo si sono unite per dare vita a diverse assemblee del sud che hanno messo in discussione non solamente il ponte ma anche il sistema che il ponte genera e il modo in cui le risorse vengono drenate da infrastrutture, servizi e welfare che purtroppo da queste parti è una questione molto delicata. Nei giorni scorsi Salvini ha fatto un'altra dichiarazione roboanti, come sempre ha detto che poserà la prima pietra entro le elezioni, l'AD di Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci ha detto che concluderà il ponte entro il 2033, sono tutte promesse roboanti che la Stretto di Messina S.p.A. e Salvini fanno ciclicamente e che puntualmente per fortuna vengono sconfessate. Vedremo che cosa succede da queste parti.

0: All'eolico parla di contrarietà al rigassificatore a Gioia Tauro, così come parla di acqua pubblica a Messina, parla di rivendicazioni di trasporti, di sicurezza, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Quest'inverno questi territori sono stati investiti da tante inondazioni, da tante calamità naturali e parallelamente, mentre non si riesce a mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e territoriale tutto il territorio della Calabria e della Sicilia, si spendono 13 miliardi per un ponte che di fatto poi non si vede mai. Si tratta sempre di soldi che vengono spesi, di soldi pubblici spesi, e del ponte non c'è neanche l'ombra. Si attende quindi una grossa mobilitazione per i prossimi mesi, quando ci saranno le pronunce e inizieranno gli espropri effettivi. Dalla radio chiaramente continueremo a raccontare tutto questo percorso. A breve manderemo anche una serie di audio, di contributi e di voci che abbiamo raccolto dalla piazza. E intanto un saluto a tutti e a tutte dal Cortano Ponte di Messina. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo al corteo di No Ponte di Messina, oggi 8 agosto del 2026, siamo con un compagno del centro sociale Cartella di Reggio Calabria. Perché siamo qui oggi?
1: Siamo qui nuovamente per dire no a quest'opera e ai risvolti della politica di questo governo, che ha cambiato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nuovamente componenti ancora più vicini alle istanze pontiste, quindi quella che dovrebbe essere l'imparzialità di un organo che, tra l'altro, visto le ultime indagini, forse tanto imparziale non era. E quindi continuiamo a chiedere che quest'opera, uno, non venga fatta, due, quei fondi vengano destinati a opere che servono molto più al territorio, più piccole ma diffuse, tutte quelle che sono le istanze di mobilità, di assistenza alla persona, quindi la salute. Cioè, la Calabria ha dovuto chiamare medici da Cuba perché non riesce a fare bandi per assumere medici locali, e con tutto ciò che sono stati ben accolti dalle comunità, anche dal sistema pubblico, non vengono è arrivata una velina che non dovrebbero esercitare i medici da Cuba, chissà perché, quando sono molto ben formati e molto capaci.
0: Salvini ha detto che vuole posare la prima pietra entro le elezioni.
1: Infatti ogni volta quando ci sono le elezioni si ricordano di questa questione del ponte, sono 30 anni però...
0: Ma quale pietra?
1: Non lo so, sono tanti anni che dicono la prima pietra. Dicevano la prima pietra sarebbe stata la variante di Callitello, un progetto che era già previsto, che è stato spacciato per prima pietra, che tra l'altro poi non è stato neanche ultimato, quindi dal punto di vista paesaggistico è pure un po' un obbrobrio. Tutta una serie di altre opere che, come il ponte, sono opere più di vedute, più di facciata, più di strutturazione finanziaria ed economica per la vera utilità della popolazione.
0: Grazie Francesco. 87.9 Radio Onda Rossa, siamo a Messina per le strade del corteo No Ponte, siamo con Patrizia, una compagna del Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola. Perché dire no al ponte oggi?
2: Beh, perché il ponte è un dispositivo, è uno strumento, una narrazione tossica che da un lato drena risorse economiche da quasi 40 anni con la Stretto di Messina S.p.A. e dall'altro lede anche la dignità dei nostri territori, perché ci racconta che serve un tipo di sviluppo che in realtà non serve a nulla e bisogna sempre costruire qualcosa per ottenere un obiettivo che in realtà non è quello che noi desideriamo come comunità di calabresi e siciliane.
0: Abbiamo raccontato dalla radio la vostra avvertenza, ci fai un punto della situazione adesso? Perché poi appunto il ponte è un sistema, non è solamente il ponte.
2: Sì, il Comitato Spontaneo per la Difesa della Costa Viola diciamo che combatte una battaglia che diremmo parallela a quella del ponte, perché è contro una iniziativa privata di Edison. Attualmente la situazione è di stallo, noi non ci siamo fermati, facciamo iniziative, continuiamo a fare eventi per sensibilizzare, ma dal lato istituzionale c'è stato un fermo della procedura di via di valutazione di impatto ambientale, che attualmente è ferma. Ci auguriamo che questo porti ad uno stop anche istituzionale, oltre quello civile che è già sentito, quindi attualmente diciamo che la battaglia continua, anche perché riguarda, come dicevamo prima, parallelamente a battaglie come quella contro il ponte, la difesa a priori dei territori contro speculazioni.

0: azioni che sono solamente finanziarie e nulla più.
1: Salvini ha detto che entro le elezioni metterà la prima pietra del ponte. Occhiuto ha detto che la Calabria deve diventare un hub energetico. Che cosa ne pensiamo?
0: La prima pietra, mi ricordo manifestazioni di quasi 20 anni fa che erano sempre contro la prima pietra, quindi fa molto sorridere, un sorriso chiaramente amaro. L'hub energetico sarebbe bello se fosse rispettoso dei territori e a vantaggio delle comunità, ma come sappiamo purtroppo la bugia delle rinnovabili è basata sempre su speculazioni private e su uno sfruttamento per accumulare energia e rivenderla sul mercato energetico, quasi mai per le comunità. Ci sono le comunità energetiche che sono un'altra cosa. E quindi insomma ci auguriamo che lo spirito del presidente della regione vada verso un obiettivo, ma sappiamo che in realtà si tende sempre a fare un po' l'interesse delle grandi aziende, quindi continueremo a sorvegliare insieme ad altri comitati come Controvento per stare sempre allerta, perché questo tipo di progetti lede appunto, come dicevamo, la dignità, perché sono basati semplicemente sull'esportazione di energia o sull'accumulo di energia per rivenderla sul mercato finanziario. Quindi bisogna stare sempre un po' allerta.
1: Grazie Patrizia, i microfoni chiaramente dei nostri rimangono aperti a disposizione. Buon corteo.
0: Grazie.
1: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo qui a Messina per il corteo Nuovo Ponte, 8 agosto 2026. Siamo qui con Vittoria della base Cosenza. Perché in piazza qui oggi dalla Calabria e da Cosenza?
2: Allora, per noi la questione No Ponte è veramente emblematica, cioè emblematica di come questo governo, ma anche i governi precedenti in generale, è un sistema economico che ha delle priorità completamente diverse dalle persone che realmente abitano i territori, e quindi il ponte è come uno schiaffo a tutte quelle persone che non riescono ad accedere alle cure, che non riescono a muoversi agilmente da un'area interna a una città, ma anche in generale a tutti gli ostacoli che noi troviamo nei nostri territori nella vita quotidiana, proprio perché il pubblico non funziona, proprio perché i finanziamenti vengono dirottati poi a grandi opere inutili che in effetti poi diventano fanno diventare i nostri territori dei corridoi logistici.
1: Quest'inverno la Calabria è stata investita da enormi inondazioni, calamità naturali, non è neanche la prima volta, e voi giustamente avete preso parola su questo dicendo che in realtà il ponte non è solamente una questione relativa a Messina, ma c'è un sistema ponte. Che tipo di... In questi giorni ci sono state anche diverse assemblee tra Cosenza, domani ci sarà un'altra a Messina. Che cosa pensano i sud oltre il ponte?
2: Pensiamo che non vogliamo più essere zone di sacrificio, cioè il punto qui è che questi territori vengono spopolati completamente, divorati in tutte quelle che sono le risorse umane, le risorse energetiche, ambientali che si possono ottenere, e poi di fatto qui non rimane niente. Noi vogliamo riprenderci i nostri territori, vogliamo decidere sulle nostre vite e soprattutto vogliamo avere delle vite belle e dignitose.
1: 87.9, siamo in piazza a Messina per il corteo Nuovo Ponte, siamo qui con un compagno del coordinamento regionale Controvento, coordinamento calabrese che si batte contro l'energia rinnovabile a discapito del territorio. Perché in piazza oggi?
3: Ah, il ponte è l'espressione di un contesto economico, sociale, politico che ha creato la distruzione della natura a vantaggio di pochissimi e le ingiustizie sociali a vantaggio di pochissimi. C'è un contesto predatorio che si esprime con la costruzione di infrastrutture, ma anche con la consegna dei territori in mano a gruppi finanziari e a multinazionali. Per cui il problema che si sta contestando in questa manifestazione di oggi è analogo a quello che con la speculazione energetica noi viviamo tutti i giorni sui territori, cioè territori votati alla rigenerazione, che già avevano avviato la transizione ecologica, sono oggi condannati a diventare supporto per esigenze energetiche di territori lontani, ma soprattutto diventano la scusa per accaparrarsi fondi pubblici molto ingenti e esagerate erogazioni di denaro pubblico che potrebbero andare all'energia rinnovabile, democratica, policentrica, diffusa capillarmente sui suoli già consumati. Quindi la dissennatezza che stiamo vivendo occupandoci di energia rinnovabile stragista è la stessa che si vuole abbattere sullo stretto di Messina con un'opera totalmente insensata che è a vantaggio di pochissimi.
1: La Calabria peraltro è teatro di diversi problemi di questo tipo, è da tanti anni che si parla del rigassificatore a Gioia Tauro, adesso di recente è nato il Comitato Spontaneo di Difesa della Costa Viola per la centrale Edison, quindi Occhiuto ha detto che vuole fare della Calabria un hub energetico. Che cosa ne pensi?
3: Guarda, noi ribatteremo sempre il muso contro lo stesso problema finché sarà legittimo l'utile immediato nel più breve tempo possibile, conseguito con la più grande spietatezza, cioè finché la legge del più forte sarà in piedi e non contestata dalle popolazioni. Gli stati sono in questo momento, la politica è asservita all'economia e l'economia cerca di fare i suoi interessi che non sono quelli della maggioranza, quindi distrugge i beni comuni. Noi abbiamo una Costituzione repubblicana che fa diventare l'energia un'appartenenza collettiva, un servizio pubblico essenziale. Uno dei tanti aspetti del tradimento della Costituzione è questa, cioè il rigassificatore, tutte queste cose, l'hub energetico, rientrano nella logica della privatizzazione, perché altrimenti noi ragioneremmo su come conciliare le necessità energetiche che sono ingigantite, che non possono essere così copiose, cioè va rivista l'economia energivora, non può essere accettata come un dogma, le concilieremmo le necessità energetiche con la rigenerazione e la cura dei territori, se fosse governato tutto dall'idea che l'interesse generale è la cosa più importante.
1: 87,9, siamo qui con uno studente dell'Università di Messina, Medicina. Perché essere qui in piazza oggi per dire no al ponte?
4: Dire no al ponte giustamente perché dobbiamo smettere di permettere a questi politici di utilizzare il sud, utilizzare quelle che dovrebbero essere necessità del sud come una scusa per andare avanti questa atrocità e questa propaganda, che è soltanto propaganda per poter aumentare i voti a se stessi e peggiorare quella che è la condizione del sud, perché il ponte non dà alcun tipo di miglioramento, peggiora soltanto la condizione attuale del sud, peggiora quindi la situazione anche abitativa, costringendo ovviamente diverse persone a villa, ovviamente anche a Messina, dove essere sfrattate, essere trasferite, peggiorando anche quella situazione lavorativa di quelle, tutte quelle persone, tutte quelle famiglie che si sostengono attraverso l'economia dei traghetti degli scafi.
1: Da una prospettiva studentesca, come si potrebbero riutilizzare i soldi che non venissero utilizzati per il ponte?
4: Ovviamente, cioè, per la Calabria fondamentale un investimento nella sanità. Cioè, ovviamente io dico, io che sono un medico, quindi che voglio fare medicina, quindi voglio essere un medico, voglio anche rimanere qua al sud, però secondo me il progetto più importante, quello sarebbe per ora per la Calabria, sarebbe un investimento nella sanità pubblica, anche per quella della Sicilia, dove so comunque che ha conosciuto alcuni fuori sede siciliani, so che per loro è molto più importante un metodo di spostamento interno all'interno della regione, più che altro per andare per esempio verso la penisola. È molto più importante quindi il sistema ferroviario che queste cose come il ponte.
1: Grazie e buon corteo. 87,9, siamo in piazza a Messina per il corteo No Ponte, 8 agosto 2026, siamo con un compagno dell'assemblea No Ponte messinese. Perché in piazza oggi?
5: Oggi siamo in piazza per chiedere la chiusura della stretto di Messina S.p.A. Questa è la novità che l'assemblea No Ponte ha voluto portare dentro la mobilitazione estiva No Ponte, in una giornata che è ormai tradizionale dell'estate siciliana e non solo, per dire che appunto chiude la stretto di Messina S.p.A. perché è lo strumento che ha permesso intanto al governo di riesumare il progetto Ponte sullo Stretto e sta permettendo a un gruppo consolidato di potere, a quello che spesso definiamo anche il partito del ponte, di sprecare una marea di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per i bisogni oggettivi che le comunità siciliane del sud Italia, insomma, che nei territori servono, servizi pubblici, infrastrutture sociali.
1: Salvini ha detto che entro le elezioni poserà la prima pietra, Ciucci ha detto che completerà il ponte entro il 2033.
5: Vabbè, diciamo che le parole di Salvini e di Ciucci, che hanno già sbagliato più volte le previsioni sull'inizio del cantiere, dei cantieri, valgono veramente molto poco, ma noi lo sappiamo perché lo fanno e loro lo sanno di mentire, sanno che non gli interessa veramente fare partire il cantiere, ma dare l'idea che qualcosa si stia muovendo, per cui Anche per questo noi siamo andati oltre il discorso ponte sì, ponte no, e abbiamo concentrato la nostra riflessione sulla stretto di Messina S.p.A., perché chiudendo la stretto di Messina S.p.A. il giocattolo del ponte smette di drenare risorse che dovrebbero servire alle comunità a quel gruppo di, diciamo, di potere che poi si articola attraverso anche studi professionali di vario genere, clientelari eccetera, di sottrarre le risorse che a noi servono veramente, non per un'opera che non serve oggettivamente a nulla. Quindi le loro parole, diciamo che ormai hanno superato ogni limite della credibilità.
6: Il CIPES si deve pronunciare, poi ci sarà di nuovo la Corte dei Conti. Quali sono i prossimi passaggi per l'Assembleano Ponte?
5: Guarda, io penso che poi ne parleremo sicuramente dopo queste giornate. Io credo che debba continuare questa campagna qua, cioè l'iniziativa No Ponte in questa città, oltre che interessarsi ovviamente alle questioni territoriali che riguardano una città importante come Messina, debbano ruotare attorno a questa, chiamiamola, vertenza, a questo micro obiettivo, che poi non è un micro obiettivo, che l'Assembleano Ponte vuole raggiungere, che è di chiudere la stretta di Messina S.p.A. Noi ci batteremo sicuramente per questo, le iniziative No Ponte principalmente ruoteranno attorno a questo. Un'altra cosa importante, che ovviamente non è secondaria, è il ruolo dei comuni dentro questa, la dimensione della grande opera. E come si muovono in funzione di questo? Noi apriremo sicuramente probabilmente una sponda anche su questo, per dire come i comuni in questo caso, solo per gestire quattro spicci, spesso si mettono a disposizione, in questo caso di WeBuild, insomma della cordata del ponte, proprio con nessuna capacità neanche di contrapposizione reale a questo tipo di proposta politica, ma accogliendola completamente. Quindi anche su questo piano in qualche modo bisognerà ragionare. I comuni devono rispondere ovviamente a quelle che sono le necessità del territorio, e quindi le posizioni del sindaco per esempio dovrebbero variare in funzione di questo e non in funzione di quello che decide il suo partito.
6: Grazie, buon corteo, buona lotta.
5: Grazie a voi.
7: Allora, siamo con Marzia, studentessa di Messina, che ci dice che significato ha per uno studente di Messina essere oggi qui contro il ponte.
8: Ciao a tutti, sono Marzia, ho appena finito il liceo e dovrò iniziare l'università a settembre. Io sarò costretta a emigrare a Bologna per fare l'università, perché io credo che oggi siamo qui per il ponte. Sappiamo tutti che i fondi che sono stati impiegati per la costruzione di un ponte che non è ancora stata avviata, appunto, nessun cantiere, nulla, per anni. Io credo che i fondi impiegati per questa costruzione è totalmente inutile, perché credo che basterebbe semplicemente incentivare i trasporti che abbiamo attualmente, che un ponte distruggerebbe semplicemente le città dello stretto. Io credo che quei fondi potrebbero essere impiegati in qualunque altro modo molto più costruttivo. Non è il nostro principale problema, ecco, il ponte sullo stretto. Vorrei come studente che venissero impiegati per tirocini più degni, più costruttivi per lo studente, notando anche che noi come studenti qui al sud non abbiamo molte opportunità, e soprattutto dal punto di vista lavorativo, e io credo che quei fondi dovrebbero essere impiegati in modalità molto più propaganti.
7: Allora, siamo qui con Giulio, studente degli studenti medi di Messina, che ci spiega perché è importante essere oggi qui contro il ponte da studente e a Messina.
9: Salve a tutti, mi chiamo Giulio. Quello che vediamo noi studenti in questo momento è una città che si muove per fare in modo di dire a quella che è il potere costituito che noi quei 13,5 miliardi, quei 14 miliardi già stanziati per il ponte sullo stretto della Stretto di Messina S.p.A. li vogliamo vedere per la nostra popolazione. Noi in questo momento non vediamo un futuro, vediamo solamente che ci viene detto di andarcene o che in un modo o nell'altro tutto questo ci farà stare meglio, ma noi vogliamo stare bene, e vogliamo stare bene qui, alle nostre condizioni. Ed è per questo che oggi verrà chiusa la Stretto di Messina S.p.A. per decreto popolare, per scelta nostra, di questa popolazione, di questa moltitudine che si unisce alla manifestazione.
7: Senti, pensi che se in autunno le rivendicazioni contro la scuola di Val di Tara prendessero una forma conflittuale, a Messina questa cosa si potrebbe saldare alle ragioni del ponte?
10: Assolutamente sì, fino ad ora il discorso sul nuovo ponte è sempre stato legato a tutti gli altri discorsi legati alla dimensione degli studenti, alle dimensioni delle lotte. Il nuovo ponte a tutti gli effetti è il linguaggio della giustizia sociale a Messina, non si può parlare di giustizia sociale a Messina senza dire nuovo ponte, e quindi sicuramente tutti coloro che sono studenti di nuovo ponte saranno anche studenti contro quel tipo di riforme e contro quel tipo di atteggiamento di soprusi da parte del governo nei confronti di tutte le categorie marginalizzate e soprattutto della gente comune.
7: Uno studente medio come vede il suo futuro a Messina?
10: Spera di vederlo in un modo o nell'altro in cui può riuscire a rifarsi e può riuscire a vedersi in questa città, ma in un modo o nell'altro tutto quello che ci viene detto è o di andarcene oppure di stare alle condizioni di chi è più potente di noi qua, e questo ci ha stancato. Noi vogliamo definire noi stessi le condizioni per cui stiamo qua, noi vogliamo stare bene qua, perché tutto quello che vediamo è atteggiamenti nei confronti del lavoro precario, atteggiamenti di soprusi da parte di quello che è il potere costituito, e nel mondo della scuola, nel mondo dell'università tutto questo non è aiutato. Quindi noi come studenti sicuramente faremo in modo di imporci maggiormente tramite queste lotte, come abbiamo sempre cercato di fare, per dimostrare a tutto quello che è il potere di questo luogo, tutta quella che è la governance del ponte, non che noi non stiamo in silenzio davanti a tutto questo, che noi siamo pronti a continuare a lottare sempre fino a perdere la voce.
7: Siamo qui con Mariella del Comitato Capo Peloro. Com'è stata questo anno di lotta no ponte tra le bocciature del progetto e la lotta sul territorio?
11: Allora, noi siamo partiti da giugno dell'anno scorso, con giugno-luglio dell'anno scorso, approvazione CIPES, ce l'aspettavamo. Il CIPES non è stata una novità, erano loro, ce l'aspettavamo. Prepariamo un corteo proprio perché diciamo che sentivamo che volevano fare un colpo di mano, si sentiva nell'aria, e una settimana prima del corteo Corte dei Conti. Anche lì state attenti, perché adesso è uscita sta storia, no? del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, loro dicono che ha approvato. Io su questo sarei un attimo attenta, perché anche quando uscì la Corte dei Conti, fino a che non è uscita la vera e propria relazione, loro hanno continuato a sostenere che gliel'avevano approvato. Quindi su questa storia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aspetto di leggere gli atti. Noi eravamo già intervenuti come No Ponte Capo Peloro, avevamo mandato una relazione al Consiglio Superiore, adesso abbiamo fatto accesso agli atti per leggere questa relazione, perché dobbiamo capire. Certo, la Corte dei Conti, il corteo che abbiamo fatto a novembre, bellissimo, tantissima gente, anche oggi c'è tanta gente, ci ha dato una spinta verificativa, ma non ci siamo fermati, perché poi c'è stata l'inchiesta, la famosa inchiesta, no? Che è stata abbastanza cruciale. Là noi abbiamo fatto una raccolta firme per chiedere sia le dimissioni del CDA, sia il commissariamento, ecco, ma anche la chiusura della società Stretto di Messina. Noi siamo qua con questo slogan, chiudiamo la società Stretto di Messina, ma diciamo che vogliamo fare un passo in avanti. Non basta più chiudere la società Stretto di Messina, ma il progetto del ponte, l'idea di fare un ponte, deve sparire proprio, non ci deve essere più nemmeno l'idea di farlo. Per questo motivo noi siamo convinti, perché quando andremo a leggere le relazioni, no? Io sono convinta che non è come dicono loro, lanciamo già da adesso un corteo il 7 agosto 2027 a Torre Faro. Perché a Torre Faro? Perché i territori hanno il diritto, dopo tutto questo periodo di angosce e di sofferenza, di festeggiare la fine della società Stretto di Messina.
7: Salvini proprio in queste ore ha lanciato la sfida di posare la prima pietra prima della campagna elettorale. temete che la società diventi anche lo strumento di raccolta del consenso clientelare in questo anno che sarà di elettorale per la politica italiana?
11: Allora, su questo no, non temiamo questo, perché l'abbiamo visto in campagna elettorale. Noi usciamo da una campagna elettorale delle comunali in cui i Siponte sono spariti, perché la città di Messina, i cittadini sono talmente contrari al ponte che tutti i Siponte, compreso i candidati sindaci, no, che erano della Lega, no, hanno fatto finta di essere no ponte, comunque non si sono pronunciati, perché c'è una città, c'è un'Italia contro. Quindi in questo momento l'unico che vuole il ponte è Salvini e Rebuild, non c'è un popolo alle spalle. Non credo che guadagni voti continuando su questa linea, l'abbiamo dimostrato proprio in campagna elettorale.
12: Perfetto, grazie mille.
7: Siamo qui con Pina, dei docenti contro il ponte, docente di scuola, che ci dice che significato ha essere come docente oggi a manifestare contro il ponte.
13: Ma noi pensiamo che il ponte sia un'opera inutile sia per la città, non solo la città di Messina, ma anche la città di Reggio Calabria. Noi pensiamo che non serva per portare sviluppo e progresso in questa città, ma soprattutto pensiamo che finora si siano sprecate tante risorse, e tante ancora se ne sprecheranno, per un'opera che semmai dovesse cominciare sarebbe l'ennesima incompiuta. Risorse che a scuola invece, per esempio, io tutti i giorni vivevo, perché da quest'anno sono in pensione. Praticamente noi a scuola abbiamo il problema che mancano le cose essenziali, per cui con una parte di questa cifra esageratissima, addirittura adesso si parla di 14 miliardi di euro, ma già tantissimi ne sono stati spesi soltanto per un'idea, per un qualcosa che ancora non esiste, perché manco il progetto esecutivo dopo tanti anni ancora c'è, non esiste. Quindi penso che una parte di queste risorse a scuola per esempio avrebbero fatto la differenza, ma anche nella sanità, ma anche per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda i trasporti. Quindi la Sicilia, Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni avrebbero bisogno di tante altre cose, delle priorità. Abbiamo un territorio che praticamente ha bisogno di essere messo in sicurezza, abbiamo il problema dell'acqua che stiamo vivendo proprio in questi giorni, e queste problematiche nessuno le affronta, come se fossero secondarie, e la priorità pare che sia diventata un'opera inutile, un'opera che non servirebbe a nulla. Quindi non possiamo rimanere zitti a guardare, soprattutto perché si promettono ai ragazzi posti di lavoro. Ma quali posti di lavoro? Qua sarebbero le imprese del nord a praticamente a guadagnare tantissimo, semmai l'opera dovesse avere un inizio, semmai i cantieri si dovessero aprire. E manodopera specializzata non c'è, non ne abbiamo, quindi anche gli operai sarebbero del nord. Ora, non vuol dire questo che non vogliamo fare la differenza nord-sud, perché comunque è il lavoro per tutti, però vengono dette delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi manca la sincerità, manca praticamente la lealtà da parte del gruppo che dovrebbe portare avanti quest'opera, e noi che siamo docenti e facciamo della legalità a scuola un principio fondamentale, non possiamo non dire che questa è un'opera illegale, tutta l'iter è illegale, perché non stanno rispettando le regole fondamentali.
7: Senti, nell'autunno scorso la scuola è stata anche l'architrave di un movimento per la pace, contro il genocidio. Gli studenti e i docenti sono scesi in piazza insieme. Il ponte invece, il governo ha provato a far entrare il ponte dentro un'idea di spesa militare, oltre che come grande opera inutile. La critica alla grande opera inutile, secondo te, va insieme all'educazione alla pace nella scuola?
13: Ma assolutamente sì, perché noi vogliamo i ponti, ma vogliamo i ponti che siano ponti di fraternità, che siano ponti di condivisione, che siano ponti di inclusione, non certo ponti gettate in tese come gettate di cemento. Quindi il rispetto è una cosa cosa fondamentale, vogliamo ponti che uniscano i popoli. In questo caso qui parliamo di un'opera che invece praticamente no, ancora oggi divide l'opinione pubblica, ma la divide in maniera netta, così come la questione della Palestina. E i ragazzi, quando si rendono conto di essere presi in giro, i ragazzi si organizzano e l'abbiamo visto, abbiamo visto quanti ragazzi sono scesi in piazza proprio per contro il genocidio. Quindi la pace, noi vogliamo proprio questi principi che vengano portati avanti, che sono la tolleranza, la pace, il rispetto. E con il ponte, con questo progetto, che ancora voglio sottolineare, non esiste un progetto esecutivo dopo tanti anni, tutto questo viene praticamente calpestato, perché ogni volta il governo deve mettere mani per fare delle regole ad hoc per portare avanti un iter, per portare avanti un progetto che, ripeto, è illegale, perché non c'è rispetto di quelle che sono le norme né costituzionali né italiane e neanche europee, perché il progetto sappiamo che praticamente doveva essere rifatto partendo proprio dall'inizio. Quindi per noi questo, ripeto, è importante. Si vuole fare il ponte, noi siamo contrari, ok, però che si segua l'iter, che sia l'iter regolare, legale, che sia l'iter, e non invece un iter che viene di volta in volta aggiustato in base alle esigenze del governo, di Salvini, della Meloni o di chi sono.
14: Grazie.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventory.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

data particolare, 15 gennaio, come dicevamo, e il 15 gennaio di quasi un secolo fa, del 1919, moriva, perlomeno veniva così in un certo senso rapita e successivamente assassinata una importantissima figura di rivoluzionaria. Parliamo di Rosa Luxemburg, figura importantissima per appunto il movimento operaio internazionale, che ha pagato con la vita la sua adesione totale alla causa appunto del proletariato. E lo ricordiamo cercando così di avvicinarci anche a quelle che sono le sue più importanti intuizioni, e la rivoluzionaria polacca ne ha avute tante, probabilmente non ha potuto nemmeno, come dire, riuscire a metterle a frutto per quanto avrebbe potuto, visto che è morta giovanissima all'età di appena 48 anni. Altre figure altrettanto importanti quantomeno hanno avuto la possibilità, no, di ritornare successivamente sui loro scritti, sui loro scritti giovanili iniziali, possibilità che la Rosa non ha avuto. E bisogna dire che lo facciamo con molto piacere, questo redazionale, per ricordare Rosa Luxemburg, anche perché è una figura sostanzialmente, si può dire, anche rimossa. Peraltro i suoi scritti, le traduzioni dei suoi scritti non hanno avuto molta fortuna, epistolari molto importanti non sono mai stati tradotti nemmeno in tedesco, e quindi insomma effettivamente non c'è stato un impegno nel trasmettere in maniera completa la memoria della teoria, del vissuto di questa compagna. Dunque insomma è proprio come dire pane per i nostri denti, no? Per una radio che ha comunque intenzione certamente di recuperare e rendere così trasmettibile invece la memoria delle importanti figure che hanno contraddistinto insomma la storia e il patrimonio complessivo del movimento operaio. Noi qui siamo in tre, c'è un altro compagno della redazione, abbiamo il compagno Virginio che è venuto a trovarci e sarà con noi, e insieme commenteremo insomma alcuni passaggi, in alcuni casi leggeremo addirittura insomma alcuni passaggi, proprio per testimoniare l'importanza del pensiero di Rosa Luxemburg. Manderei un piccolo stacco musicale e poi ritorniamo partendo proprio dalla morte di Rosa.

0: Allora, rieccoci tornati in onda e cedo la parola, insomma, a Giorgio. Vai, Giorgio.
1: Visto che è l'anniversario dell'assassinio, insomma, diciamolo chiaramente, di Rosa Luxemburg, forse è giusto proprio brevissimamente darne una cronaca, insomma, no? Che è anche una cronaca degli avvenimenti di quei giorni, oltre che di quel tempo, soprattutto di quei giorni, perché proprio in quei giorni erano venute a maturare determinate condizioni, poi magari ne parleremo, che potevano essere interpretate come favorevoli a una insurrezione. Parliamo della Germania, parliamo di Berlino, e la frazione spartachista che si era formata anche e soprattutto per volontà e opera di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht, insomma, aveva insieme al comitato rivoluzionario, si era costituito un comitato rivoluzionario, aveva lanciato praticamente la parola d'ordine dell'insurrezione, e questo accadeva il 6 gennaio del 1919. Però già nella serata, dopo questo comunicato, insomma, che invitava operai e proletari alla sollevazione, già in serata, insomma, dentro il comitato rivoluzionario si erano manifestate delle spaccature, per cui leggendo brevemente la cronaca di quegli avvenimenti, risulta che la manifestazione convocata per le 11 del 6 gennaio da Obleute, che era un'organizzazione dagli indipendenti berlinesi e dai comunisti nell'ordine, riuscì la maggiore, raccogliendo secondo le fonti spartachiste 200.000 dimostranti, in piccola parte armati. Da una parte le trattative del governo con gli insorti e i mediatori indipendenti Breschel, Dittmann, Kautsky, Oscar, Kohn e Ziet erano tirate a bella posta per le lunghe, dall'altra gli insorti, occupate le sedi del Vorwärts, che per la cronaca vuol dire avanti, era il giornale del movimento, cioè il giornale più noto in Germania del movimento operaio, e significa avanti, come il nostro socialista avanti, insomma. Occupate le sedi del Vorwärts e di giornali borghesi e alcuni edifici pubblici, non sapevano più che fare, mentre le truppe nella capitale si dichiaravano neutrali. Gustav Noske era intanto incaricato dal governo delle operazioni di difesa, compito che accettò con la famosa dichiarazione da lui stesso riportata: sia pure, qualcuno deve essere il cane sanguinario, non mi sottraggo alle responsabilità. All'una di notte dell'11 gennaio venne arrestato Ledebur e contemporaneamente Ernst Meyer,

0: l'Avanti Italiano del 23 gennaio 1919 riportava a firma Genosse, che è uno pseudonimo, notizie dell'arresto di parecchi russi e 7 italiani tra i rivoluzionari. Persino Kautsky fu provvisoriamente fermato per i suoi vecchi rapporti con la Luxemburg. Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht si erano nascosti presso la famiglia di un commerciante o medico dell'USP. Certi, Markusson in Mannheimer Strasse 44, nel sobborgo di Wilmersdorf. Qui furono arrestati la sera del 15 gennaio, verso le 9, da una squadra della Burgerwehr locale e portati all'hotel Eden, dove aveva sede il comando della Gardenschützen Cavalry Division, scusate nel mio tedesco pessimo. Abiteilung Lutzwitz, e durante il trasporto a Moabit assassinati. La Luxemburg colpita da runghe fu poi finita dall'Oberlautenant Vogel. Il cadavere della Luxemburg fu gettato nel Landwehrkanal e lì venne ritrovato il 31 maggio e fu sepolto il 13 giugno nel cimitero di Friedrichsfelde, dove erano già stati sepolti il 25 gennaio Karl Liebknecht con altri 31 operai vittime dell'insurrezione e dove già riposava Wilhelm Liebknecht, vecchio compagno precedente a loro. E quindi qui il Vorwärts il 13 gennaio aveva pubblicato una poesia di Arthur Ziegler che tra l'altro diceva: molte centinaia di morti in fila, proletari, Karl, Rosa, Radek e compagnia, nessuno c'è, tutti proletari. E sull'Avanti del 23 gennaio, l'Avanti Italiana, apparve una corrispondenza del 22 gennaio di Genosse, che era Gustavo Sacerdote, in cui si diceva tra l'altro: il ministro della polizia Ernst ha confermato stamane che il governo stesso ha provocato lo scoppio dell'insurrezione. E poi più avanti, insomma, si danno le altre notizie. Comunque fu veramente un brutale assassinio, insomma, è il caso di dirlo.
1: E da questa puntuale ricostruzione viene fuori che finalmente per tanti compagni che ascoltano questa radio il nome di Rosa Luxemburg viene riferito a una situazione precisa e specifica, mentre in molti casi, per esempio, soprattutto per i più giovani, il riferimento a Rosa si è limitato probabilmente a urlare lo slogan che generalmente si grida alla fine dell'internazionale, quando poi i compagni dicono viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong, e poi aggiungono Rosa, Rosa, Rosa Luxemburg. Ecco, Rosa Luxemburg era questa compagna straordinaria. Sicuramente la più grande dirigente rivoluzionaria che il movimento operaio abbia avuto nel secolo scorso. E per ricordarla, però, non solamente in termini di cronaca, come appunto è stato fatto precedentemente, ma attraverso invece la poesia, che in qualche modo riesce a essere molto più precisa e puntuale utilizzando anche pochissime parole, c'è una poesia molto breve ma estremamente secondo me veramente efficace per far capire l'importanza della figura di Rosa, ed è l'epitaffio per Rosa Luxemburg scritto dal grande Bertolt Brecht. Qui giace sepolta Rosa Luxemburg, un'ebrea polacca che combatté in difesa dei lavoratori tedeschi, uccisa dagli oppressori tedeschi. Oppressi, seppellite la vostra discordia. E questo ricordo fatto da Brecht ci dà la possibilità di capire che i riferimenti che ci sono alla figura di Rosa, cioè Rosa è una donna, è polacca ed è ebrea, però di queste sue particolarità lei non ha mai fatto, non si è mai impegnata per sostenere una battaglia femminista, né una battaglia nazionalista, né una battaglia filo ebraica, assolutamente. Perché questo? Perché per Rosa la contraddizione principale e fondamentale è quella fra capitale e lavoro, e le altre contraddizioni possono essere superate solo con la rivoluzione proletaria. E quindi

0: Ecco perché il suo atteggiamento rispetto a queste questioni, diciamo che lei considerava sicuramente importanti, ma secondarie rispetto alla contraddizione principale. Ma noi dobbiamo ricordarla a partire dall'anniversario della morte, perché appunto Rosa è stata assassinata, ma ricordiamoci da chi poi? Dai militari, sì, sicuramente, ma da un governo che era un governo di ex compagni, cioè un governo socialdemocratico, non dimentichiamolo. E chiaramente la sua morte ha significato, diciamo così, la sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Eppure, malgrado il fatto che lei sia una sconfitta di fatto, resta importantissima la sua lezione per tutti noi, soprattutto per tre aspetti che riguardano proprio il suo essere concreto, il suo essere rivoluzionaria, coerente, intransigente, intelligente. E nel caso specifico partiamo dalla sua coerenza. In Rosa non c'è nessuna contrapposizione fra la militante rivoluzionaria e il suo impegno quotidiano, cioè la disponibilità e la compassione verso ogni creatura sofferente, un amore grande verso ogni forma di vita, sempre e comunque. Senza capire e condividere la sofferenza degli altri non è possibile un vero impegno rivoluzionario, e questa è una prima lezione che dovremmo tenere molto ben presente. Essere rivoluzionari ha significato anche nella storia del movimento operaio in molti casi assumere atteggiamenti di estrema durezza, che però appunto in rari casi si sono accompagnati anche a una interesse e compassione, no? Allora abbiamo avuto uomini e donne di ferro che hanno lottato e sono morti per la rivoluzione, ma il loro amore per l'umanità in molti casi non ha coinciso con un amore concreto per le persone così come sono, cioè per i proletari, che sono uomini e donne in carne e ossa, con limiti, e di questo bisogna tener conto, e Rosa ne ha sempre tenuto conto. Quindi bisogna avere compassione degli uomini e delle donne per quello che sono, per poter veramente lottare contro l'oppressione e lo sfruttamento della classe operaia. E quindi la prima lezione: non si può separare la vita privata dall'impegno politico. Una volta si diceva il privato, il personale è politico, negli anni 70, questo lo dico per i compagni più anziani. Poi c'è il discorso della sua intransigenza. Lei è sempre stata contro ogni compromesso che tende a indebolire la capacità della lotta della classe operaia, di lotta della classe operaia, contro tutti quelli che svendono i principi, cioè la teoria marxista soprattutto, e che si sono di fatto arresi al dominio del capitale, portano la classe operaia alla sconfitta. Quindi la sua polemica all'interno del più forte partito socialdemocratico, che era il Partito Socialdemocratico Tedesco, è stata durissima soprattutto contro l'ala, diciamo, riformista. E ancora la sua straordinaria intelligenza, perché ecco, questo va sottolineato, anche quando sbaglia, perché evidentemente tutti sbagliano, anche i grandi, Rosa è geniale e piena di freschezza, cioè stimolante e acuta nei suoi errori, quanto altri sono pesanti e confusi anche se affermano il vero. E Lenin, che pure polemizza duramente con Rosa, riconosce, cito testualmente: capita all'aquila di scendere giù in basso fra le galline, ma mai le galline potrebbero salire così in alto come le aquile. E Rosa è certamente un'aquila. Quindi quando Lenin la critica, è il rivoluzionario vittorioso, quello che ha portato il partito bolscevico alla conquista del Palazzo d'Inverno e alla vittoria della rivoluzione d'ottobre. A distanza di tanti anni, è considerato quello che quella rivoluzione vittoriosa è stata, purtroppo. Quella rivoluzione è stata purtroppo vergognosamente tradita e svenduta. È importante ritornare sulla posizione espressa da Rosa in merito ad alcune questioni cruciali, che è quello che vedremo di seguito.
1: Sì, è assolutamente importante, credo, no? Magari se vogliamo scegliere come criterio anche quello dell'andamento cronologico, insomma, ma ovviamente poi chiaro, siamo liberi anche di interromperci, no? Per rendere più fluida anche questo racconto che stiamo cercando di fare a più voci. Importante, dicevo, anche collocare, no? L'esperienza politica di Rosa Luxemburg all'interno del contesto nel quale ha vissuto, per spiegare anche l'origine delle prime durissime polemiche che ha dovuto con coraggio, insomma, portare avanti. E qual è il contesto? Il contesto, lo si diceva prima, è quello di della Germania, Guglielmina, all'interno della quale c'è appunto il partito socialista più importante d'Europa, quello che può contare su milioni di iscritti e che è oltretutto legato a probabilmente i sindacati più potenti, sindacati e partito che sono riusciti negli anni a migliorare di molto oggettivamente la condizione sociale ed economica anche della classe operaia. Tutto sommato però esprimono un enorme adattamento all'interno dello Stato borghese tedesco, un adattamento che in un certo senso a un certo punto diventa anche teoria, no? Il primo scontro vero che ha la Luxemburg è contro le tendenze riformiste, opportunistiche, che lei definisce revisioniste. Ce l'ha evidentemente con Bernstein, che rappresenta per l'appunto questo revisionismo che fa breccia all'interno della socialdemocrazia tedesca. Qual è lo slogan di Bernstein? È quello: il movimento è tutto, il fine è nulla. Cosa vuole dire? Vuole dire sostanzialmente che si può arrivare a raggiungere il socialismo senza chissà quale rottura, rivoluzionaria. Perché? Perché c'è uno sviluppo, questa è una concezione molto meccanicistica, dei termini positivista potremmo dire, no? C'è questo sviluppo delle forze produttive che man mano renderà comunque progressivamente sempre migliore la condizione degli operai, al punto tale che il socialismo nascerà da sé senza bisogno di chissà, e a quel punto diventa quasi inutile anche, no, rivolgersi alle masse, fare propaganda e tutto il resto. Bene, in questa polemica Rosa Luxemburg interviene e è quella che in un certo senso proprio si fa carico di questa importante polemica a difesa della teoria marxista. Ovviamente Rosa si rende benissimo conto anche delle cosiddette magnifiche sorti e progressive del capitalismo, il fatto che il capitalismo può anche, essendo rivoluzionario, questo lo diceva anche Marx, no? Portare a un benessere sociale, a un miglioramento delle condizioni economiche. Allo stesso tempo però si approfondiscono, dice Rosa Luxemburg, le contraddizioni di classe, così come gli operai, insomma, nella loro lotta, anche se economica, possono aspirare, raggiungere, aspirare alla coscienza politica che li porrà in grado di soppiantare questo sistema di sfruttamento. E da questo punto di vista difende in maniera assolutamente giusta, insomma, alcuni principi capisaldi della teoria marxista. Ragione questa per cui si può, visto che generalmente Rosa Luxemburg è portata come esempio estremo di soggettivismo e di spontaneismo, c'è da dire che la difesa di una teoria come quella marxista stabilisce il principio che invece Rosa Luxemburg evidentemente è interessata affinché si mantenga questo principio di direzione, no? Anche delle masse stesse. Quindi probabilmente spontaneista sì, spontaneista no, ma sì. Per la spontaneità delle masse probabilmente sì, che è un discorso un po' diverso.
2: Certo. Io farei un passetto indietro per spiegare magari a chi è giovane soprattutto e ci ascolta, che all'epoca non c'erano ancora i partiti comunisti. Siamo in un periodo in cui l'eredità di Marx e di Engels, insomma, risiedeva nei partiti socialdemocratici. Si chiamavano tutti i partiti socialdemocratici, anche quello russo si chiamava Partito Socialdemocratico Operaio Russo, insomma, no? Per cui la socialdemocrazia in quel contesto storico, quella socialdemocrazia di fine 800, primi del 900, fino alla prima guerra mondiale, poi lì si rompe tutto, non è come la socialdemocrazia che abbiamo conosciuto negli anni dopo la seconda guerra mondiale, è un'altra cosa, insomma. Lì siamo nel pieno del movimento socialista e operaio internazionale, dove l'espressione organizzata si chiama appunto socialdemocrazia, e lì ci sono anche i grandi massimi teorici, insomma, i maggiori dirigenti, insomma, del movimento internazionale, no? C'è Kautsky, c'è anche lo stesso Lenin, tutti quanti, insomma. Ci vorrebbe parecchie, non dico ore, ma sicuramente dovessimo fare l'elenco, parecchio tempo ci porterebbe via. E ci sta anche la Rosa Luxemburg, che pur di militare tanto aveva in testa quello che voi dicevate prima, insomma, la Germania come cuore della contraddizione capitalistica, come momento determinante, che nel 1897 si sposa, fa un matrimonio finto con un tedesco pur di avere la cittadinanza tedesca, perché lei della Polonia si era, insomma, un po' rotta le scatole, non ne veniva fuori niente di particolare e voleva andare a militare nelle file della socialdemocrazia tedesca.
0: Ma anche,
2: insomma,
0: proprio,
2: no?
0: Sì, sì, ma ecco, proprio la scelta del partito socialdemocratico tedesco come il partito più forte, nel quale quindi era importante essere presenti proprio per poter dare un'indicazione, diciamo, nel senso appunto di riuscire a fare finalmente la rivoluzione, che invece appunto le posizioni bernsteiniane in qualche modo allontanano dall'orizzonte, cioè non è più un obiettivo, non dico praticabile, ma non viene neanche preso in considerazione, perché la possibilità di migliorare il capitalismo è tale per cui in effetti il famoso discorso delle riforme, cioè eliminare gli aspetti più duri e più inaccettabili del capitalismo e far ottenere una serie di risultati positivi che sicuramente avvengono e ci sono, ma questi risultati sono il frutto, questa è la cosa fondamentale, di lotte molto dure, e questo è il primo elemento. Quindi non è un regalo che il capitale fa al proletariato, ma l'altro discorso fondamentale è che non solo appunto sono frutto di lotte, ma queste conquiste non sono mai definitive, cioè nel senso, ed è questo, ci richiama in qualche modo anche a una situazione che è la situazione attuale, nella quale noi per esempio sentiamo i cosiddetti nostri riformisti, no? Parlare del fatto, cioè in continuazione, del fatto che poi è possibile un miglioramento della situazione sostanzialmente, senza assolutamente pensare a niente di rivoluzionario, senza che i rapporti di produzione siano rovesciati, cambiati, eccetera eccetera, perché appunto ci sono una serie di aggiustamenti e di fatto ci sono dei risultati positivi, ma questi risultati lo vediamo oggi, sono clamorosamente messi in discussione quando il capitale non accetta più di muoversi secondo una certa linea, cioè quando c'è una crisi il capitale scarica questa crisi in prima, cioè evidentemente proprio in prima battuta e con la maggiore forza possibile proprio sul proletariato, cioè sulla classe operaia, per cui una serie di conquiste vengono rimesse in discussione. Basta pensare a lo statuto dei lavoratori, per esempio, che è stato frutto di lotte eccetera eccetera, e che oggi in discorso di piena precarizzazione è completamente, totalmente messo non solo in discussione ma proprio messo da parte in maniera radicale.
1: Allora ti interrompo un attimo perché c'è una compagna al telefono. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì.
3: Sì, allora ciao a tutti, insomma mi sembrava, scusate non posso urlare più di tanto perché sono in ufficio, allora mi sembrava importante insomma far sentire anche una voce femminile, diciamo così, visto che stiamo trattando appunto di un personaggio, di una donna che per insomma, il suo spessore sia di vita che di anche contributo all'analisi marxista, insomma è sicuramente un pilastro. E io intanto non voglio entrare assolutamente nel dibattito perché non ne ho gli strumenti, insomma nelle considerazioni politiche non più di tanto, però insomma volevo rilevare, io oggi ho trovato un manifesto e non ho trovato dentro, forse non l'ho visto ma forse era anche piccolo, nessun riferimento a quello che è, se non sbaglio, il 90° anniversario dell'assassinio. 95esimo, sì, quindi insomma forse questo panorama oggi così valeva la pena, come sta facendo la radio, di ricordarlo. E l'ho sentita citata, stranamente mi ha molto colpito, in un grosso network che ascolto la mattina perché ti dà un po' di notizie la mattina presto, che è Radio Capital, che in un, diciamo così, in un piccolo intervento giornaliero che viene fatto da un giornalista, paragonava la situazione francese a quella dei crediti di guerra del 14 in Germania e in Francia anche, no? E citando proprio Rosa Luxemburg, e però non mi sembra che abbia fatto accenno all'anniversario, comunque sempre meglio di niente. Allora poi rispetto a questo, e qui spero che le compagne mi smentiscano, io ieri ho sentito parte del martedì femminista e nemmeno lì l'ho sentito, però ripeto, può darsi che sia che sia una mancanza da parte mia, sono varie ore e sicuramente insomma non sarà così. E per quanto riguarda infine proprio diciamo il fatto di Rosa Luxemburg come donna, a me lascia, non è facile reperire le sue opere, come voi sapete, insomma fra l'altro sono anche abbastanza corpose, però la questione della sua posizione sulla cosiddetta emancipazione, come si chiamava allora, della donna, insomma questo mi lascia un po' perplessa, perché sottolineava un compagno proprio l'aspetto del personale politico, no? E quindi messa almeno come è stata detta in trasmissione, cioè questo suo individuare la contraddizione principale, possiamo anche parlare in questi termini se vogliamo, non c'è problema, nel sistema capitalistico di sfruttamento, e quindi rimandare le altre questioni a dopo, messa così, insomma a me mi fa abbastanza venire l'orticaria, no? Perché credo che invece proprio ma questo da tanto tempo nel movimento si discute, è proprio quel voler considerare diciamo tutte le contraddizioni su uno stesso livello, da questo punto di vista che bisogna mettersi il cervello in sintonia col fatto che queste cose invece dobbiamo considerare da subito, pensiamo al carcere per dirne una, no, eccetera, e quindi immaginarle in una società diversa e cercare di praticarle per quello che è possibile. Allora sicuramente il patriarcato, il maschilismo eccetera derivano da rapporti di produzione, rapporti economici, questo non significa che non si debba ragionarci e cercare di cambiare le cose, come del resto poi le compagne femministe fanno da tantissimo tempo. Un'ultima cosa e chiudo, c'è quella citazione di Lenin, no? Sulla quella la gallina, che a me da ragazzina piaceva tantissimo, però ho cominciato a ragionarci, in effetti a me questo accostare la figura di una donna, sia pure per diciamo lottarla, la gallina, insomma mi urta un pochino. Tutto qui, spero di avere dato un contributo.
1: Hai fatto assolutamente bene, certamente. Perfetto. Aggiungo un piccolo particolare che insomma così di contorno certamente a quello che hai detto, ma credo comunque anche esso importante, insomma insieme a un'altra figura che si è battuta invece in maniera proprio no così esemplare per la lotta di liberazione delle donne, cioè Clara Zetkin, certo, nel 1910 furono le rivoluzionarie insieme ad altre a cercare di porre ad indire, no, la giornata dell'8 marzo, quindi lo dobbiamo anche a loro se...
3: Sì, perché
1: questa.
3: Poi insomma lo sappiamo e l'abbiamo anche noi, io con una certa età insomma mi ricordo questi discorsi sulla contraddizione principale, rimandare tutto, quindi ancora di più poi queste donne che insomma con tutte le difficoltà sia di essere comuniste, marxiste, sia di essere poi donne, questo va comunque detto, insomma nei resoconti dell'arresto di Rosa prima del suo assassinio, insomma ovviamente viene chiamata puttana rossa, ci mancherebbe insomma, no, che glielo risparmiasse. Queste sono cose importanti da ridire sempre.
1: Grazie,
3: va
1: ciao
3: bene.
1: Ciao
3: ciao ciao ciao.

0: Bene, riprendiamo questo redazionale su Rosa Luxemburg. E stavamo prima dell'ultima telefonata, insomma, della compagna che ha giustamente puntualizzato alcuni aspetti che magari non riusciremo a trattare, insomma, durante la trasmissione tutti insieme, perché sono veramente tanti. Comunque si parlava di uno degli aspetti fondamentali di Rosa Luxemburg, è questa polemica all'interno della socialdemocrazia tedesca e non solo, con i riformisti o i revisionisti, con Bernstein in particolare. Inizialmente lei non è che sia stata sulle stesse posizioni di Kautsky, diciamo che non ci aveva litigato all'inizio, dopodiché alla fine ci litiga anche brutalmente con Kautsky e con che a sua volta prima aveva litigato con Bernstein e poi si ritrovano insieme, no? Al momento appunto della guerra, dei famosi crediti di guerra. E a proposito di questo, però, due brevissimi passi proprio del suo scritto, uno degli scritti più noti, che si chiama Riforme sociali o rivoluzione, col punto interrogativo, in cui per esempio parla, per argomentare la sua critica ai riformisti, ai revisionisti, parla del sindacato e delle cooperative, che viceversa erano tenute entrambi in grande considerazione da Bernstein e dagli altri. Dice a un certo punto, parlando dell'Inghilterra e quindi dell'attualità di quel tempo: l'Inghilterra oggi ci offre già l'immagine iniziale del secondo stadio del movimento sindacale. Esso si riduce sempre più, per forza di cose, alla semplice difesa di quanto è già stato conseguito, e anche questo compito si fa facendo ogni ora più arduo. Al suddescritto andamento delle cose non può far riscontro che l'intensificazione della lotta di classe politica e socialista. E in un altro punto descrive proprio come fatica di Sisifo quella fatta dai sindacati, cioè dice chiaramente, insomma, dell'inconcludenza di questa struttura, perché in definitiva lo Stato odierno, dice a un certo punto rispondendo proprio a Bernstein, non è una società nel senso della classe lavoratrice in marcia, bensì portaparola della società capitalista, cioè stato classista. Perciò anche le riforme sociali da esso realizzate non sono una manifestazione di controllo sociale, cioè del controllo della libera società lavoratrice sopra il proprio processo di lavoro, bensì un controllo dell'organizzazione di classe e del capitale sopra il processo di produzione del capitale. E quindi, insomma, con questo, no, spiega, io leggo dei brani, sono anche tronchi, insomma, non si può nell'economia della trasmissione leggere di più, però in un altro punto dove si intitola proprio sempre di questo suo scritto Riforme sociali o rivoluzione, che si intitola Sindacati, cooperative e democrazia politica, pensate che titolo di grande attualità ancora oggi, no? A un certo punto dice: per quel che riguarda le cooperative, e in primo luogo quelle di produzione, esse rappresentano in mezzo all'economia capitalistica, per loro intima natura, un qualcosa di affatto ibrido. Una produzione socializzata su piccola scala in condizioni capitalistiche di scambio. Nell'economia capitalistica, tuttavia, lo scambio detta legge sulla produzione e, in considerazione del sistema di concorrenza, condiziona l'esistenza dell'impresa a uno sfruttamento senza riguardi, vale a dire al completo assoggettamento del processo di produzione agli interessi del capitale. Praticamente questo si esprime nella necessità di intensificare il più possibile il lavoro, di abbreviarlo o allungarlo a seconda della congiuntura di mercato, di attirare o respingere e mettere sul lastrico la forza lavoro a seconda delle esigenze del mercato. Ne scaturisce la contraddittoria necessità per il lavoratore delle cooperative di produzione di autoreggersi con tutto l'assolutismo indispensabile, di dover esercitare nei propri riguardi il ruolo dell'imprenditore capitalistico. Di fronte a questa contraddizione, la cooperativa di produzione va a ramengo, in quanto o si involve a impresa capitalistica o, nel caso che prevalgono gli interessi del lavoratore, si scioglie. Questa è la realtà, e anche Bernstein costata ma fraintende, perché seguendo la signora Potte Webb vede la causa del tramonto delle cooperative di produzione inglesi nella insufficiente disciplina, Ciò che qui superficialmente e con leggerezza viene definita disciplina, altro non è che il naturale regime assoluto del capitale che i lavoratori non sono evidentemente in grado di esercitare nei propri personali confronti. Insomma, mi sembra anche qui, per tutti coloro che lavorano nelle cooperative oggi, e ne sentiamo tanti di compagni e compagne che insomma, no, è una delle forme di lavoro più impiegate, insomma, eccetera. Beh, insomma, sì, si diventa padroni di se stessi quando va bene, ma soprattutto ci si sfrutta a fondo proprio perché ti inducono a questo, e la cooperativa nella società capitalistica è sicuramente quello che dice Rosa Luxemburg.
1: La contraddizione di classe va superata appunto non utilizzando o pensando di utilizzare uno strumento come quello della cooperativa, perché la cooperativa è invece un tentativo però destinato inevitabilmente al fallimento, proprio perché vuole tenere assieme cose che sono conflittuali fra di loro, e il conflitto è quello che attraversa la società capitalistica, cioè fra capitale e lavoro. O si è da una parte o si è dall'altra, stare in mezzo non è possibile, e questo Rosa lo dice con estrema chiarezza. Ma quello che Rosa poi dice e che, voglio dire, nella sua polemica porta avanti con estrema chiarezza, il titolo per esempio della è riforme sociali o rivoluzione, non riforme sociali e rivoluzione. Perché? Perché il tentativo socialdemocratico è quello di dire la rivoluzione non è necessaria, perché le riforme ci daranno tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, cioè di cui praticamente la classe operaia avrebbe bisogno, no? E quindi un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita, ma il problema del potere chiaramente non viene assolutamente minimamente sfiorato. C'è il discorso della democrazia, il discorso della democrazia, che però anche questo è messo in discussione quando storicamente abbiamo esempi numerosi e drammatici nella storia anche degli ultimi anni. La democrazia è considerata un lusso in alcuni casi, cioè non ci possiamo permettere di essere democratici se le condizioni economico-sociali non ce lo permettono, per cui la borghesia fa marcia indietro e mostra il suo volto autoritario e repressivo senza farsi venire nessun dubbio e nessuna incertezza. Quindi questo anche i compagni devono saperlo con chiarezza, anche se in molti casi l'hanno sperimentato, no? Alla faccia della parola democrazia, poi in sostanza in molti casi è l'aspetto repressivo che emerge e si impone. Allora, la cosa che mi sembrava importante, visto che poi tutto ruota attorno al discorso della, diciamo, che cos'è la classe operaia, no? Alla quale Rosa fa riferimento. Lei dice con chiarezza chi siamo noi. Noi siamo più di un numero, noi siamo i milioni di coloro del cui lavoro vive la società. La classe apprende direttamente dall'esperienza della vita quotidiana la necessità della rivoluzione per cambiare il proprio destino e quello dell'intera umanità. Per far crescere la propria coscienza di classe, le masse hanno bisogno di un'educazione generale, non di formule prefabbricate, o voglio dire, che significa che il discorso della formazione per un partito come il Partito Socialdemocratico, come un partito che si pensava dovesse in qualche modo fare gli interessi della classe operaia, era quello di muoversi soprattutto, e lei da questo punto di vista è stata straordinaria. Ecco l'altro aspetto di Rosa. Rosa è stata un'insegnante meravigliosa, cioè ha fatto capire a migliaia di proletari la teoria marxista, cioè li ha dotati di uno strumento di analisi per intervenire nella realtà e modificarla. E quindi questo è un altro aspetto, questo del discorso della formazione, che per esempio in qualche modo potrebbe richiamare, no, il discorso dell'importanza dell'educazione per le masse, eccetera, eccetera, del nostro Gramsci, per esempio, per certi aspetti, no? Ma detto appunto, le caratteristiche della classe sono queste. La coscienza che prende attraverso la formazione, una formazione politica adeguata a far crescere appunto questa coscienza fino a spingere le masse a fare la rivoluzione. Ma è chiaro che il discorso non è un discorso puramente teorico, e Rosa lo dice con estrema precisione, è la lotta che determina, cioè è soltanto durante la lotta che il proletariato prende coscienza degli obiettivi della lotta stessa. Sembra una contraddizione, ma invece è proprio la sostanza vera, no? della lotta rivoluzionaria. E chiaramente a questo punto non può non essere fatto, perché viene diciamo abbastanza naturale, il riferimento allo sciopero di massa, cioè che è la sorgente viva della rivoluzione e nello stesso tempo il suo motore più potente. Esso non è solo lo strumento, come dice Rosa, per rafforzare l'effetto della lotta proletaria, ma il modo stesso di manifestarsi della lotta proletaria nel corso della rivoluzione. È chiaro che dentro questa cosa, l'importanza straordinaria dello sciopero, c'è anche una valutazione che Rosa fa rispetto al fatto che quando l'operaio prende coscienza della propria forza, sa anche che questa forza, che si esprime per il capitale, no, a favore del capitale, nello sfruttamento per il capitale, può essere rovesciato invece a favore del proletariato nel momento in cui l'operaio si rifiuta di lavorare, cioè, e quindi blocca la produzione. E lo sciopero è un atto quindi straordinario, economico e politico insieme, e Rosa tende sempre a collegare questi due aspetti, no? Per cui serve veramente come elemento fondamentale di crescita della coscienza, manifestazione della lotta effettiva e tentativo in qualche modo, perché poi i tentativi sono tanti, ma bisogna ritornarci in continuazione, perché la lotta è durissima e niente è dato per scontato. Comunque è uno strumento che Rosa considera fondamentale.
2: Sì, è importante, diciamo, proprio questo passaggio che è stato appena enunciato. È importante proprio perché, insomma, quella riflessione, diciamo, di Rosa Luxemburg del 1906, per l'appunto sciopero di massa, partiti politici e sindacati, peraltro avviene all'indomani di un fatto di portata eccezionale, e cioè la rivoluzione russa del 1905. Praticamente questo scritto anche importante, perché a partire da esso inizia questa polemica, no, con Lenin a proposito proprio dello strumento dell'organizzazione. È importante anche per l'oggi, perché decisamente, insomma, ci sono alcune questioni che possono essere anche con agilità essere attualizzate. Questa è certamente una di quelle. Ovviamente, a distanza di tanti anni, se ne sono passati 95 dalla morte di Rosa Luxemburg, io credo non c'è tanto da scontrarsi su cos'è meglio, il partito oppure lo strumento dello sciopero generale, che nelle mani delle classi sfruttate può divenire dirompente. Ma più che altro questo suo intervento ci porta a dire ben altro, e cioè il fatto che non è a tavolino che possono essere decise né le rivoluzioni né gli strumenti e gli istituti a partire dai quali far nascere e all'interno dei quali gli sfruttati possono esercitare il potere, no? Non si può predeterminare né una rivoluzione, ma tantomeno neanche la forma organizzativa che può prendere. E lì la profonda, diciamo così, intuizione di Rosa a proposito proprio del rapporto tra coscienza e organizzazione, e anche rispetto al fatto che già da tempo, a partire dal 1903, da quello scritto Il che fare, no? Dal punto di vista del rapporto appunto tra coscienza e organizzazione, Lenin aveva invece in un modo o nell'altro mutuato proprio da Kautsky, no? Questa necessità dell'avanguardia esterna, rispetto alla quale ovviamente c'era invece grande ritrosia da parte di Rosa Luxemburg, per la quale era molto meglio andare incontro a dei fallimenti all'interno della lotta di classi operaia piuttosto che avere a disposizione capi infallibili di partito.
0: E su questo aggiungerei, oltre quello che dicevi, cioè questa critica dialettica, che è giusto sottolinearlo, la Luxemburg e penso anche Lenin nei suoi confronti, ma conosco molto meno, diciamo, il pensiero di Lenin nei confronti della Luxemburg di quanto viceversa. Pur criticando Lenin e i bolscevichi, la Luxemburg non solo non li ha mai sconfessati, come non ha sconfessato gli spartachisti fino al punto di morirci insieme, insomma, nonostante all'ultima avesse anche cercato di evitare questa proclamazione dell'insurrezione a Berlino, ma quindi con una grande capacità dialettica che oggi dovrebbe essere ripresa, perché insomma oggi si ha quasi paura di fare delle critiche, insomma di farci reciprocamente delle critiche nell'assemblea, nei momenti di discussione tra compagni e compagni, perché sembra non politicamente corretto, insomma viceversa, se non da comunisti ma almeno da materialisti, questo andrebbe ripreso, e gli esempi ci vengono proprio da questi personaggi, insomma, che pur dicendosi delle cose serie, senza mai insultarsi o a volte anche insultandosi, però insomma la difesa dell'insieme del movimento, l'appartenenza a questo movimento non veniva mai in discussione, insomma, e di fronte alla borghesia, di fronte ai traditori, di fronte a chiunque eccetera, insomma, non solo facevano quadrato ma si immedesimavano completamente, così fa la Luxemburgo in bolscevichi. Ma detto chiusa questa piccola parentesi, volevo dire che rispetto al che il nodo della la faccenda dell'organizzazione e quindi della polemica con Lenin sul ruolo del partito, che tipo di partito eccetera eccetera, si lega anche proprio dopo il 1905 con il discorso delle forme di lotta e quindi dello sciopero di massa come anche estrinsecazione di quella che era un'analisi della composizione di classe totalmente diversa nella Luxemburg rispetto a Lenin, perché la Luxemburg dice, oppone quasi, non proprio così, ma dice: io parlo di sciopero di massa, che è cosa diversa dallo sciopero generale. Dallo sciopero generale, lo sciopero generale è uno sciopero quasi sempre di categoria o di più categorie per motivi economici, che raramente diventa o difficilmente diventa uno sciopero politico vero. Dice quindi: io vedo proprio a partire da quello che è successo in Russia che qui le masse non sono solo le masse organizzate e organizzabili degli operai di fabbrica, di quella che già all'epoca era quella figura ben inquadrata, ma c'era una serie di figure sociali che comunque insofferenti della situazione, insomma parole attualissime rispetto all'oggi, se vediamo quello che ci succede intorno, che quindi è anche difficile contattarli e organizzarli. Questi dobbiamo dargli gli strumenti e i momenti dove tutto ciò possa trovare un ambito di ricomposizione, e lei lo vedeva questo nello sciopero di massa, che diceva è su questo sciopero di massa che cresce anche quella coscienza, certo, e si ricompone quella fetta di società che dai processi di accumulazione del capitale viene in qualche modo sputata fuori e sospinta via, non è immersa nella produzione di fabbrica di merci vera e propria, ma fa lavori saltuari, compresi i contadini evidentemente, che all'epoca erano ancora una grossa forza e che però nella visione del partito leninista non c'entravano quasi per niente. E quindi insomma, ecco, c'è anche questo aspetto, no, di grande attualità, cioè di rivolgersi proprio attraverso queste forme di lotte, attraverso un'organizzazione diversa nella sua concezione e sviluppo, a una composizione sociale che era estremamente avanzata e moderna, insomma, nella sua intuizione. Certo.
1: Sono tutti gli sfruttati e non solo gli operai di fabbrica. Questa è la cosa fondamentale, e oggi il discorso proprio è chiarissimo da questo punto di vista. Sfruttate sono masse sterminate di persone, gli operai di fabbrica sono una relativa minoranza rispetto a questa enorme massa di persone in sofferenza, perché appunto tenute ai margini, no? E quindi voglio dire sfruttate pesantemente dal capitale. Ma io recupererei il discorso sul fatto in precedenza per dire appunto la contrapposizione, perché un elemento fino a questo momento è stato tirato in ballo del discorso del partito, ma l'altro elemento fondamentale che era presente sia nella situazione russa che nella situazione tedesca è nella situazione russa l'esistenza di organismi di base, organizzazioni di massa che in qualche modo appunto nel caso dei Soviet in Russia o dei consigli in Germania comunque rappresentavano dei momenti di reali di democrazia diretta, cioè a questo punto appunto gli operai, ma non solo gli operai, sono in grado di esprimere la propria posizione, quindi non solo di discutere quali sono gli obiettivi, ma anche di decidere rispetto a quali obiettivi e quale tipo di lotta è necessario fare per conseguirli. Quindi l'elemento fondamentale diventa quello della democrazia di base, diciamo, quello che noi diremo appunto la democrazia di base. Il partito, allora, a questo punto che cos'è per Rosa? Per Rosa è, il partito non è un fatto che può essere assolutamente eliminato, perché lei entrerebbe in conflitto con se stessa, in contraddizione. Lei ha scelto di entrare in un partito, in questo partito lavora, in questo partito si è spesa per formare quadri e dare indicazioni, eccetera, ha preso posizioni teoriche molto chiare per orientare il tutto, eccetera. È chiaro che a questo punto il partito per lei è necessario, ma il partito non può mai sostituirsi, mai sostituirsi, sottolineato tre volte, a quelle che sono le decisioni che la base operaia e comunque dei lavoratori prende, no? Perché altrimenti le cose vanno, purtroppo vanno malissimo, cioè nel senso che lo sbocco sarà decisamente negativo. E infatti per lei il partito è l'io collettivo della classe operaia, no? Cioè viene rifiutato il centralismo che subordina tutte le istanze alla direzione politica. E lei ci aveva questo esempio, no, del partito bolscevico, in qualche modo, col quale polemizza anche duramente. Perché? Perché lei, che era sempre, appunto, aveva sempre tenuto presente il discorso dell'unità fondamentale, no, come punto di riferimento, non rompere, ma cercare di unire il più possibile. È chiaro che ha insistito anche forse oltre, in certe occasioni, oltre il possibile, però era una sua esigenza di fondo. Ma di fatto lei, la cosa importante, forse queste citazioni, insomma, gli errori commessi da un movimento operaio veramente rivoluzionario sono infinitamente più fecondi e preziosi dell'infallibilità del miglior comitato centrale. Questo secondo me riassume perfettamente quella che è la posizione di Rosa rispetto a quello che poi purtroppo in sostanza è stata anche la realtà di un partito come il partito bolscevico, che ha avuto grandi meriti nella fase sicuramente insurrezionale di presa del potere, ma che poi appunto si è appunto poi con lo stalinismo eccetera eccetera è diventato strumento, diciamo, di oppressione eccetera. E ancora l'ultima cosa: anche all'interno del partito di classe del proletariato ogni movimento decisivo e importante deve provenire non dall'iniziativa di un pugno di dirigenti, ma dalla determinazione della convinzione di massa dei membri del partito.
2: Meglio aver torto tra le masse che aver ragione nel partito. Questa è una degli altri aforismi passati, divenuti celebri, di Rosa. E ci tengo peraltro anche a sottolineare un altro aspetto, perché molto spesso, per l'appunto, facendo riferimento a questa spontaneità di massa che in un modo o nell'altro ha caratterizzato il pensiero di Rosa Luxemburg, quasi sempre questa viene contrapposta in maniera liquidatoria al rifiuto dell'organizzazione. Ecco, è importante, sembra quasi banale dirlo, ma ricordare che Rosa Luxemburg ha sempre fatto parte di organizzazioni politiche. Prima si ricordava, ne ha fondati diversi. A 16 anni, per l'appunto, ha lasciato Varsavia, è andata in Svizzera per poi prendere la cittadinanza tedesca, perché aver desiderosa di iscriversi proprio all'SPD. E successivamente, forse, ecco, l'unico, uno dei limiti probabilmente da un punto di vista così libertario che lì si può annotare, è proprio il fatto che, al contrario di quanto fanno i bolscevichi che rompono già nel 1912, addirittura gli olandesi, i tribunisti, vari Pannekoek, Gorter, rompono ancora prima, nel 1907, con i socialdemocratici. Lei rimane nella socialdemocrazia fino al 14. Dopodiché continua, diciamo, a così fondare organizzazioni politiche con appunto lo Spartacus Band, la Lega di Spartaco, e poi la fondazione del Partito Comunista Tedesco. Quindi, ecco, tutto si può dire per Rosa Luxemburg, tranne che rifiutasse, insomma, l'organizzazione in quanto tale. Questo è bene precisarlo.
1: Certo.

0: Riprendiamo la linea in diretta, sono le 12:24. Dunque, beh, non capita sempre, insomma, da queste frequenze di andare a confrontarsi con questioni di così elevato spessore. D'altronde noi ci siamo proprio così catapultati all'interno di quelli che erano le polemiche, i dibattiti che si scatenarono all'interno del Movimento Operaio Internazionale per così approfittare pretestuosamente di questo anniversario, cioè il 15 gennaio, per ricordare questa importante figura di rivoluzionaria, anche però perché non fa mai male di tanto in tanto, insomma, rioccuparsi di quelle vicende, anche perché non è detto che in un futuro, chissà quanto prossimo, non occorra anche ripartire un po' da lì, perché sono, diciamo, questioni così centrali, così dirimenti, così importanti, che certamente non le possiamo considerare ormai prive di significato per i tempi anche attuali. E man mano che ci avviciniamo, man mano che andiamo avanti e raccontiamo quello che era il pensiero di Rosa Luxemburg, anzi ci rendiamo conto quanto sono diversi gli aspetti che possono essere attualizzati. Rosa Luxemburg era anche una scienziata nella maniera più assoluta, che si dedicò allo studio dell'economia capitalistica, non sempre ciò gli viene riconosciuto. Il suo scritto principale in questo senso, quello del 1913, cioè L'accumulazione del capitale, spesso è stato inviso, è stato attaccato, anche perché lo si è considerato un compendio
1: da tutti, proprio
0: esattamente un compendio di uno dei libri del Capitale di Marx e nient'altro. In realtà una serie di questioni anche lì sono, credo, ben intuite. Io cedo subito la parola a Virginio, perché prima, quando ne parlavamo tra di noi, credo che possa riassumere in maniera davvero veloce e agile la parte più importante di questo pensiero. Mi limito però a dire soltanto un'ultima cosa, diciamo, suffragare quanto anche il pensiero economico della Luxemburg fosse comunque scientificamente fondato, insistendo sulla crisi di realizzo, sulla crisi di domanda, certo, del capitalismo, in un modo o nell'altro, così costituirà questo un terreno fertile anche per gli studi economici successivi. Keynes si rifarà, tra le, certo, altre cose, sì, anche a questo studio della Luxemburg, proprio perché mette al centro la questione della crisi di domanda, certo, all'interno del capitale.
2: La crisi di domanda principale viene fuori con la crisi che verrà 10 anni dopo la morte di Rosa, che è poi la crisi considerata la più importante che il capitalismo abbia attraversato, la crisi del 29, sicuramente, no? In cui ci sono elementi di questo tipo. Ma l'interesse di Rosa sul discorso, appunto, economico, dal punto di vista marxista, è essenzialmente centrato su un fatto, cioè Rosa deve in qualche modo dare una risposta anche teoricamente fondata, oltre che politicamente fondata, come l'ha data, voglio dire, no, negli altri scritti, eccetera, sul discorso proprio della possibilità che il capitalismo, no, attraverso crisi successive, alla fine arrivi a un punto tale, a un punto di non ritorno in qualche modo, cioè la crisi ultima o finale. Però questo discorso in qualche modo fa, insomma, sicuramente fa capire che il capitalismo è un sistema che procede, appunto, di volta in volta in maniera contraddittoria, ma è in grado come dire, è la fenice che risorge dalle sue ceneri di volta in volta, no? Cioè sembra, la crisi del 29 per esempio, sembrava proprio che fosse l'ultima possibilità, dopodiché sarebbe crollato inevitabilmente, invece no, c'è la possibilità del rilancio. Questo però in qualche modo non è un elemento che possa essere considerata, cioè questa capacità comunque di uscire fuori dalla crisi possa essere considerata, diciamo, acquisita una volta per tutte. Rosa invece sottolinea un aspetto, cioè l'elemento fondamentale è che esiste una debolezza interna che porta poi appunto a crisi continue, successive, eccetera eccetera, e c'è una malattia mortale che però non porta alla morte, cioè alla distruzione del capitalismo, perché questa avvenga è assolutamente necessario che alla condizione oggettiva della debolezza e della crisi si accompagni una diciamo proprio quello che è l'elemento poi fondamentale, cioè che la classe operaia, il proletariato, attraverso la lotta di classe, attraverso il partito che la guida e gli strumenti di democrazia diretta, è in grado di attaccare e di sconfiggere in maniera definitiva il capitale stesso. E in qualche modo Rosa, nell'accumulazione del capitale, come se cercasse di dare una risposta diciamo concreta e puntuale a quell'affermazione che Marx fa, che il limite principale del capitale è il capitale stesso. Se è vero questo, allora ne dovrebbero derivare una serie di conseguenze. È chiaro che poi a questo punto noi, che siamo in una situazione nella quale c'è questo discorso il capitalismo che ormai è onnipervasivo, no? Cioè tutto è subordinato al capitale, ogni cosa è mercificata, quindi non più solo il lavoro manuale ma anche il lavoro intellettuale oggi, non solo più il lavoro ma anche la vita concreta delle persone al di fuori del cosiddetto tempo libero, non c'è più nessun tempo che sia libero dalla oppressione capitalistica perché entra in un quadro complessivo, quindi praticamente nulla si sottrae a questo. Ma quando, ecco, in qualche modo, ma quando il capitalismo si è mangiato tutto il mondo, non avrà null'altro da mangiare, cioè nel senso che diventerà una, capito? Cioè, in qualche modo si creerà una situazione che non ha più la possibilità di uno. Ora è una semplificazione, questa è probabilmente anche una forzatura, però dietro certo tipo di analisi c'è forse anche un ragionamento di questo tipo. E la cosa importantissima, per esempio, è che Rosa, facendo la sua analisi economica, per esempio sottolinea l'aspetto che poi verrà dopo la sua morte con tutta evidenza, non solo il discorso della crisi di domanda, e quindi a 10 anni di distanza dalla sua morte avrà in qualche modo, no, una conferma che alcune intuizioni erano giuste da un certo punto di vista, no? La crisi del 29, ma per esempio il problema delle colonie, no? Del colonialismo, della necessità dello sbocco e della necessità di arrivare anche alla guerra per riuscire ad avere il controllo delle colonie, eccetera, eccetera. Quindi il sistema dei prestiti internazionali, quindi il sistema del protezionismo economico, l'espansione del potere dei trust in tutti i modi, eccetera, eccetera, la preponderanza del capitale finanziario, e siamo al punto attuale, no? Questo del discorso della crisi, che è una crisi del capitale, ma del capitale finanziario, che poi ha esercitato, no, un suo enorme peso nella cosa, eccetera, eccetera. E poi l'ultimo aspetto che ci dà forse la possibilità di affrontare anche specificamente il problema, un problema fondamentale, che è quello della guerra, che è il problema delle spese militari, che Rosa non dice solamente appunto le spese militari, la cosa, dice una delle possibilità di realizzare plusvalore, quindi profitto, è l'enorme sviluppo delle spese per appunto l'esercito, per la guerra, sostanzialmente per preparare la guerra. Questo è quanto, ed è da questo punto di vista anche ha avuto assolutamente ragione, perché è un altro elemento che abbiamo di fronte, no? Abbiamo
1: il settore, sì, il settore bellico proprio come campo di investimento è quello che insomma più volte magari nell'attualità di oggi si ha a che fare, insomma ne abbiamo parlato, quindi estrazione di plus valore, soldi dalla fabbricazione delle armi stesse, sia che ci sia la guerra sia che non ci sia, insomma. Ma diciamo qui arriviamo, mi sembra, no, Luciano, a parlare di imperialismo, insomma, no? Siamo, no, a connotarlo, poi quella grande parola che viene fuori, lei la tira fuori, insomma, che scrive queste cose intorno al 13 mi sembra. Lenin lo scrive nel 16, per esempio, no? Imperialismo, fase suprema, c'è uno dei libri più famosi e così via. Però qui è giusto dire, perché sennò facciamo solo anche noi la santificazione dei compagni e delle compagne, insomma, vediamo pure quali sono i punti di debolezza, no? Nella dialettica di quel tempo dove venivano fuori, anche con la destra, perché poi insomma, diciamolo chiaramente, i Kautsky, Bernstein erano rinnegati, tutto quello che volete. Lenin lo chiama rinnegato, ma non è che erano degli imbecilli.
2: No,
1: ecco, quindi erano

0: quasi per finalizzarlo evidentemente, dice: siamo l'imperialismo, lo identifica questo con la fase dell'imperialismo e dice: è l'ultima fase del capitalismo. Mentre invece, e quindi non può esserci altro se non la rivoluzione proletaria, insomma, dopo, no? Quindi la fine del capitalismo e la sconfitta e presumibilmente la rivoluzione proletaria. Mentre invece Lenin poi 3 anni dopo dirà: non è l'ultima fase, è la suprema, è quella più alta, quella di una parabola ascendente, è il culmine di questa parabola, poi dovrebbe scendere, insomma, ecco. Oggi siamo forse a valutare la discesa o meno di questo ragione di questa fase dell'imperialismo, e se ancora è quell'imperialismo là. Tu prima citavi il settore bellico, ecco, una caratteristica che lei gli dà e lo chiama proprio, lo chiama militarismo. Ecco, una delle caratteristiche dell'imperialismo che Lenin per esempio non sottolinea come lei è proprio il militarismo, che non è solo la voglia di ammassare, fare le guerre eccetera, è anche proprio di vivere e sulla impresa bellica, certo. Insomma.
1: Se sì, il militarismo,
2: queste armi alla fine dovranno sparare, questo è un po' il discorso.
1: Certo,
2: ma cioè, la guerra bisogna prepararla e poi farla, perché in effetti questo non c'è una
0: però io vi rubo un minuto proprio, perché siccome abbiamo citato la polemica con Lenin di un certo tipo e quella con la destra, non dico per rivalutare Bernstein e compagni, ma per dire appunto, quando Rosa Luxemburg critica la destra e dice: secondo Bernstein un crollo generale del capitalismo si fa con lo sviluppo di questo ignora più inverosimile, mentre invece lei dice, proprio perché è la fase ultima, sarà la crisi ultima del capitale, la crisi generale che lo ucciderà, lo metterà insomma in condizioni di non resistere. Beh, su questo vi leggo proprio 5 righe di Bernstein per dire che in queste polemiche poi a volte magari è anche la foga personale, cioè la necessità di ostacolare diciamo l'avversario di quel momento, in questo caso Bernstein, la destra, diciamolo pure, non ti fa capire lì per lì, ma a maggior ragione poi dopo col senno di poi lo possiamo capire solo noi, che magari in quella circostanza come analisi di fase c'aveva ragione Bernstein. Poi magari sicuramente Bernstein tira fuori conclusioni sbagliate, perché dice: siccome non è vero che ci sarà una fase ultima, e sentite quali sono le parole di Bernstein: è assai verosimile che col progresso dello sviluppo economico noi non si abbia più per solito a che fare in linea generale con crisi di affari di vecchio tipo e si abbia da far piazza pulita di ogni speculazione su una loro funzione introduttiva della grande trasformazione sociale. È da vedersi se con la crescente estensione dei mercati, la rapidità di informazione sulla situazione dei mercati e il progressivo aumento dei rami produttivi si avrà in un prossimo avvenire a che fare con crisi generali del tipo di quelle precedenti, o non piuttosto non si facciano valere in primo luogo solo crisi internazionali limitate a determinati gruppi di industrie, che è proprio quello che è successo, insomma, se pensiamo alla crisi dei subprime, le bolle immobiliari, il problema, come dicevo, è che lui da queste considerazioni ne tira fuori che allora non dobbiamo far altro che accompagnare il capitalismo a questa sua normale cosa, non dobbiamo fare quello, e quindi da qui è la deriva opportunistica, certo. Infatti Rosa lo chiama il metodo, nell'analizzarlo lo chiama il metodo opportunista, non a
2: certo,
0: caso
2: ma la cosa drammatica con la quale Rosa deve fare i conti e con la quale tutti noi dobbiamo fare i conti è stata questa esperienza terribile della prima guerra mondiale, l'inutile strage, no? Cioè, nel senso che Rosa vedeva praticamente crollare tutti i presupposti che erano stati, diciamo, portati avanti nell'azione politica del Partito Socialdemocratico Tedesco e dei partiti socialdemocratici in generale, cioè nel senso che il discorso dell'internazionalismo proletario, no? È stato per il Partito Socialista un elemento fondamentale, che significava lavoratori di tutti i paesi, unitevi. Allora, lavoratori significa che a questo punto l'essere lavoratore faceva agio, come si dice, sull'essere italiano, tedesco, francese, eccetera. Quindi prima sei operaio, prima sei sfruttato e poi c'hai la tua connotazione particolare, sei italiano, tedesco, eccetera. La prima guerra mondiale ha invece completamente rovesciato questo ragionamento, cioè nel senso che ha posto il discorso del nazionalismo e quindi del riferimento allo Stato-nazione come elemento fondamentale.

0: che ha di fatto annullato completamente il discorso dell'internazionalismo. Cioè operai tedeschi diventati soldati mandati al fronte contro contadini e operai russi mandati al fronte. E quindi questa è stata la realtà purtroppo terribile con la quale Rosa, non solo Rosa, ma tutti quanti si sono dovuti confrontare. Allora il discorso è: la guerra c'è. Di fronte a questo, la guerra per Rosa è un male assoluto. Cioè qui c'è una diversità profonda rispetto a Lenin, perché Lenin dice sì, la guerra imperialistica è da eliminare, ma per eliminare questa la guerra imperialistica è necessario farne ancora una, cioè trasformare la guerra in guerra civile, in guerra di classe. Allora il problema è che per Rosa però questo discorso non è giusto, nel senso che la guerra ha in sé talmente tali elementi di negatività che non può venirne fuori niente di buono, per cui se la rivoluzione che è poi venuta, no? La rivoluzione d'ottobre è comunque figlia della guerra e di una trasformazione della guerra in guerra civile, è in qualche modo segnata in maniera negativa. Ora, alla luce di quello che poi è stato il seguito, noi conosciamo la storia a distanza di tempo, diciamo che forse tutto sommato è vero che tatticamente ha avuto ragione Lenin, sicuramente, perché altrimenti non sarebbe stata possibile la presa del Palazzo d'Inverno, ma tatticamente, perché se si trasforma quella tattica in strategia, questo discorso non vale più. E allora alla lunga sul discorso strategico forse, qui è sempre tutto suscettibile di discussione, di cose, eccetera, eccetera. Quello che Rosa dice, la classe operaia giunge alla decisione di non permettere più guerre e le guerre diventano impossibili. E questo è l'elemento fondamentale: rendere impossibile la guerra. Non utilizzare la guerra come è stato fatto per ottenere il potere, perché questo poi è sostanzialmente quello che è accaduto. È accaduto poi in condizioni tali che ha determinato una presa del potere di un certo tipo e anche purtroppo un esito successivo di un certo tipo, perché si è accompagnato al fatto che quel partito, perché questo si collega direttamente al discorso, no, del partito che prende il potere, che è strumento straordinario da questo punto di vista, perché il partito bolscevico sicuramente ha avuto grandissimo merito nel riuscire a conquistare il potere e a rompere, no, una situazione precedente, eccetera. Ma il grosso problema è il dopo. Cioè, se si trasforma in tattica, in strategia, quello che è un elemento tatticamente giustificato, qui il discorso non regge più. Perché noi abbiamo poi purtroppo il risultato che quel partito che è nato così gloriosamente, no, e ha fatto una fine ingloriosa attraverso purtroppo poi la gestione staliniana, eccetera, eccetera. E la cosa paradossale, compagni, riflettete su questo fatto: quando Lenin diceva che cos'è il comunismo è il soviet più elettrificazione, no? Riassunto il soviet, ma che fine fa il soviet? Cioè, che fine fa l'organizzazione di massa che in prima persona è responsabile della propria vita e della vita di tutto e della vita di tutti, no? E sceglie e decide per tutti democraticamente in maniera diretta. Sono praticamente, come sappiamo, i soviet sono diventati un fatto puramente nel tempo, no? Si sono completamente svuotati di ogni senso e il partito è diventato l'unico elemento che poi concretamente prendeva le decisioni. E quindi
1: su questo rapporto, diciamo, tra partito e Stato, sulla questione anche dello Stato, magari ci ritorniamo alla fine. Sulla guerra direi che magari qualche altra considerazione si può spendere. Io qualcosa dopo anche vorrei aggiungerla, però vai Giorgio.
2: Sì, sulla guerra c'è il discorso ovviamente sui crediti, perché è tanto importante, perché insomma parliamo con la prima guerra mondiale finisce anche la seconda internazionale. Perché? Perché tutti i partiti, tutti, non tutti, diciamo la verità, lei stessa cita onorevolmente il Partito Socialista Italiano, sì, per esempio, sì, sì, insomma, che non votò i crediti di guerra, e pochi altri, ma le grossi raggruppamenti, primo fra tutti quello socialdemocratico tedesco, votò con Kautsky, Benestein e tutti quanti i crediti di guerra. E quindi il discorso nazionalista che prima, certo, tu dicevi, cioè comunque prevale la difesa dei confini, la difesa della nazione, la difesa della patria, insomma tutti questi concetti borghesi che lei, insomma, in più riprese smonta in un modo decisamente forte, no? E senza equivoci, insomma. A un certo punto dice, no? Ma che cosa avrebbe dovuto fare il nostro partito per dare espressione alla sua opposizione alla guerra e a quelle esigenze? Avrebbe dovuto proclamare lo sciopero di massa o incitare i soldati a rifiutarsi di servire? In questi termini viene abitualmente posta la questione. Una risposta affermativa a interrogativi del genere sarebbe tanto ridicola quanto se il partito decidesse pressappoco così: se scoppia la guerra, facciamo la rivoluzione. Sentite sto pezzo. Le rivoluzioni non vengono fatte e grandi movimenti popolari non vengono inscenati con ricette tecniche tratte pronte dalle istanze di partito. Piccoli circoli di congiurati possono preparare per un determinato giorno e un'ora un push, possono dare al momento buono alle loro due dozzine di aderenti il segnale della zuffa, tra virgolette. Movimenti di massa attivi in grandi momenti storici non possono essere guidati con questi metodi primitivi. Quindi, insomma, dice, alla guerra devi preparare, insomma, è una preparazione massa, e la massa che si può porre alla guerra, non c'è altro modo, insomma, ecco. E sulla quanto sia il dramma della guerra, questa è quasi poesia, secondo me, dice, quando parla del mondo civile che si scandalizza, no, di questo, di quell'altro, eccetera, e a un certo punto dice, e anche questo riconoscimento si svolge del mondo civile nella forma contratta dell'ipocrisia borghese, per la quale ogni popolo riconosce l'infamia unicamente sotto l'uniforme nazionale altrui. Certo. I barbari tedeschi, come se ogni popolo non si trasformasse in un'onda di barbari nell'istante medesimo in cui è tratto all'omicidio organizzato, le mostruosità dei cosacchi, come se la guerra in sé non fosse l'orrore degli orrori, come se l'esaltazione sotto la specie di eroismo della carneficina umana non fosse in un foglio giovanile socialista una forma di cosacchismo spirituale allo stato puro. E questo è il pezzo proprio fantastico, viene adesso. Ma l'odierno imperversare della bestialità imperialista per le pianure europee ha ancora un effetto per il quale il mondo civile non ha occhio inorridito né cuore agghiacciato, vale a dire la distruzione in massa del proletariato europeo. È questo che lei proprio lo dice.
0: L'inutile strage.
2: 20 milioni di morti, insomma, parliamo, no? Ecco, non si era mai visto una cosa del genere, dice, questo è l'orrore, insomma, che va addebitato al capitalismo, alla borghesia, insomma, ecco.
1: Ora, abbiamo fatto riferimento ai vari passaggi delle polemiche anche molto dure che vi furono in diversi momenti storici tra questi compagni e queste compagne. Rispetto a questa questione però della guerra, a me piace invece sottolineare quei momenti di convergenza e di unità che proprio su questa questione possono essere registrati. Si può far riferimento alle due conferenze tenute nei paesi svizzeri proprio, no, nel 1915 e nel 1916, cioè Zimmerwald e Kienthal, e sono proprio, diciamo, queste componenti, oltre ai bolscevichi, quelle più che noi, diciamo, consideriamo più eretiche, libertarie, cioè i tribunisti olandesi e gli spartachisti, a trovare questa sorta di convergenza, sia in un caso che nell'altro. Nel primo non passa la mozione a cui Virginio faceva riferimento, no? Cioè questa roba della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile, passa una mozione di carattere pacifista, né aderire né sabotare. Successivamente però a Kienthal, nell'aprile del 1916, diventa maggioritaria invece la parola d'ordine leninista, quella c'è dalla trasformazione della guerra imperialista in guerra civile, ma soprattutto c'è una convergenza forse non tanto con la Luxemburg quanto con Karl Liebknecht, esattamente, e morirà anche lui peraltro dopo i fatti dell'insurrezione spartachista berlinese del gennaio 1919, quindi ricordiamo ovviamente anche il compagno Karl. Ma è importante proprio perché dopo la votazione dei crediti di guerra dell'agosto 14, Karl, è proprio sua la parola d'ordine, il nemico è in casa nostra, e questo credo anche sia assolutamente attualizzabile, no? pensiamo tante volte alle indecisioni con cui noi affrontiamo il discorso del blocco imperialista europeo. In questi giorni, ad esempio, abbiamo potuto leggere, no? Le posizioni, peraltro non neanche chissà quanto nuove, di Toni Negri, no? Per il quale di nuovo la ribalta europea, quella elettorale, evidentemente deve così suscitare la nostra attenzione, a cui dovremmo evidentemente, secondo lui, insomma, a cui dovremmo rifarci utilizzando appunto anche questo, questi momenti. Da questo punto di vista, davvero il nemico è in casa nostra. Se noi come paesi europei, evidentemente anche imperialisti, non centriamo l'attenzione su quanto diciamo le borghesie di casa nostra fanno per diciamo reiterare, no, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e pensiamo magari semplicemente a contrastare l'imperialismo altrui, spesso quello statunitense, evidentemente perdiamo di vista l'obiettivo principale, che è proprio quello di condurre la lotta là dove siamo, no?
0: Certo. No, e secondo me l'altro elemento che va sottolineato è il discorso, cioè proprio tenendo conto dell'esito, no, disastroso della Prima Guerra Mondiale, e del fatto appunto che il proletariato dei vari paesi è stato sostanzialmente condizionato dalle singole borghesie, no? E quindi invece di portare avanti l'interesse di classe ha portato avanti un interesse nazionale, che è un interesse appunto a questo punto di popolo, in cui indifferenziatamente ci sono gli insieme sfruttati e sfruttatori, no? E questo non è, questa è la cosa che è assolutamente inaccettabile, e su questo Rosa anche ha ragione, cioè sicuramente rispetto poi allo sviluppo che questo discorso avrà nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, perché noi dobbiamo scontare il fatto che su quella base in Italia si affermerà appunto un regime fascista in cui il nazionalismo è l'elemento determinante in qualche modo, oltre chiaramente alle condizioni economico-sociali che lo hanno sostenuto, i rapporti di classe, tutto questo è scontato, però voglio dire un elemento che unifica, no? L'intervento fascista eccetera è sicuramente il discorso nazionale, no? Che fa anche in questo caso fa agio su tutto, cioè diventa la cosa, no, italiano contro gli altri, quindi il fascista che è il vero italiano contro. E poi la cosa terribile, che voglio dire, la presa del potere in Germania, che porta poi alle estreme conseguenze questo discorso della folle, diciamo così, del nazionalismo spinto, che coincide poi con un razzismo più feroce e, no, senza senso. E quindi anche questo è un elemento, no, che noi possiamo vedere a distanza di tempo, perché come esito di quel tipo di cose. Però l'elemento, secondo me, l'altra cosa importante che ci rimaneva forse sostanzialmente da affrontare è questo discorso che in qualche modo è già venuto fuori, no? Per prendere il potere, per fare la rivoluzione, il partito, ma poi chiaramente le organizzazioni di massa eccetera eccetera sono fondamentali, ma insomma, a proposito dello Stato, la questione dello Stato, la cosa eccetera eccetera, allora la conquista del potere non si realizza tutta ad un colpo, ma progressivamente, incuneandosi nello Stato borghese fino a occuparne tutte le posizioni e a difenderle con le unghie e coi denti, che non significa affatto una lunga marcia attraverso le istituzioni, cioè non è un discorso di destra riformista anche questo, no? Nel senso, allora ci armiamo di pazienza e all'interno occuperemo, no, qui è un discorso molto diverso, perché è chiaramente un discorso di classe,
2: che però è stato, cioè, facilmente equivocato nel,
0: sì,
2: tempo,
0: è stato,
2: insomma,
0: facilmente
2: ancora
0: equivocato,
2: oggi lo è.
0: Certo, perché questo poi è la cosa. Invece il problema fondamentale ancora una volta è il riferimento ai consigli, cioè il riferimento alle organizzazioni di massa, che di fatto, se hanno il potere, riescono a esercitarlo, sono l'elemento portante. Quindi è esercitando il potere che le masse imparano a esercitarlo, un po' come il discorso questo, no? Non c'è nessun altro modo di insegnarglielo. Così la democrazia si impara praticandola, no? E quindi voglio dire, questo è l'elemento fondamentale. Allora la conclusione poi che lei dice proprio con estrema chiarezza, fa riferimento, noi dobbiamo lavorare dal basso, e questo corrisponde precisamente al carattere di massa della nostra rivoluzione. Noi dobbiamo conquistare il potere politico non dall'alto ma dal basso, quindi non pensando appunto a interventi anche, voglio dire, che poi sono delle forzature in qualche modo, no? O qualcuno che si sostituisce o pensa di parlare a nome di tutti o cose di questo genere, eccetera. Ma concretamente tutte le organizzazioni che vivono e praticano la democrazia diretta sono quelle che poi sostanzialmente devono esercitare il potere.
2: Su questo ancora io, insomma, cerco di dare soprattutto la parola a lei per quanto possibile, insomma, quindi con frammenti ogni tanto, no? In questa polemica c'entra di nuovo, in questa visione c'entra di nuovo la polemica con i bolscevichi e quindi con Lenin, e a un certo punto ed è una polemica che sulle forme del potere, sulle forme della democrazia e sul contenuto della democrazia va a finire anche a un ragionamento sulle libertà politiche, che è fondamentale. E a un certo punto nel suo libro La rivoluzione russa scrive, no? A un certo punto la Luxemburg, Lenin dice: lo Stato borghese è uno strumento per l'oppressione della classe operaia, quello socialista per l'oppressione della borghesia. Esso sarebbe semplicemente, per così dire, uno Stato capitalistico posto sulla testa. Questa concezione semplificata astrae dal più essenziale. Il dominio di classe borghese non aveva bisogno di alcuna istruzione ed educazione politica delle masse popolari, perlomeno non oltre certi ristretti confini. Per la dittatura proprietaria essa è l'elemento vitale, l'aria senza la quale non può sussistere. E quindi, per esempio, insomma, pone un problema proprio di emancipazione delle masse in senso larghissimo, no? E più avanti ancora specifica meglio: la libertà solo per i seguaci del governo, solo per i membri di un partito, per numerosi che possano essere, non è libertà. La libertà è sempre unicamente libertà di chi la pensa diversamente, non per fanatismo di giustizia, bensì perché tutto ciò che di educatore, salutare, purificatore deriva dalla libertà politica dipende da questa condizione e perde ogni efficacia quando la libertà si fa privilegio. Che non è il ragionamento vecchio e untuoso di Voltaire, io difenderò la tua libertà,
0: anche se
2: come
0: d'accordo con le tue idee, ecco, le difenderò.
2: Qui è un altro discorso, cioè, è completamente
0: è un
2: diverso.
0: Illuminista, esatto. Dice, un discorso comunista, diciamo così, è tutt'altra cosa, no? Con una coscienza. Volevo far notare una cosa, scusate, che ne avevamo anche parlato prima con Giorgio, a proposito di anniversari, no? Oggi è l'anniversario della morte di Rosa, ma il 21 gennaio saranno 90 anni dalla morte di Lenin. E siccome Lenin è stato, diciamo, il convitato di pietra di questa crocecchia, è evidente, no? Come elemento fondamentale per sviluppare le posizioni di Rosa, che si sono evidenziate anche in contrapposizione a certe posizioni di Lenin. Sarebbe forse opportuno che in qualche modo la radio, visto che ha dato spazio, abbastanza spazio e possibilità di riflettere sulla la figura di Rosa, in qualche modo facesse altrettanto per Lenin, chiaramente mi rendo conto che la situazione è molto complessa per quanto riguarda la figura di Lenin, molto più complessa e molto più, diciamo così, difficile forse da mettere in piedi, però tutto sommato varrebbe la pena di tenere presente questa scadenza che è imminente, praticamente fra 6 giorni, però, diciamo, anche senza fare una grande cosa, eccetera, ma pensare a un'iniziativa che in qualche modo lo ricordi per i suoi grandi meriti e anche per i suoi errori, secondo me sarebbe estremamente opportuno.
2: Io non so se abbiamo, però, insomma, se stiamo in chiusura, qui vale la pena di ricordare uno dei suoi ultimi scritti, fra i più famosi, che si chiama L'Ordine Regna Berlino, che preannuncia, prelude, insomma, anche alla dolorosissima e sanguinolenta e sanguinosa sconfitta del movimento spartachista, dei rivoluzionari, eccetera. E richiamandosi a già interventi che in passato c'erano stati a Varsavia nel 1830, insomma, quando il secolo precedente, diciamo, siamo già nel Novecento adesso, il secolo precedente, insomma, tutte le rivoluzioni che avevano attraversato l'Ottocento e quando insomma i vari soldati al servizio degli eserciti nazionali insomma reprimevano queste, basta pensare a tutti i modi del 48, la rivoluzione del 48 in tutta Europa, e lei parte da lì per segnare poi il fatto che la soldataglia, la chiama proprio, sconfitta dalla prima guerra mondiale, perché era già finita, siamo nel 18 quando scrive questo, pochi giorni praticamente prima della siamo alla fine del 18, quindi prossima è la sua morte, scrive che quegli stessi soldati e ufficiali soprattutto sconfitti, no, che sono tornati indietro dalla guerra sconfitti e umiliati nel loro orgoglio e così via, adesso si vanteranno per aver trucidato e fatto fuori 300 compagni, insomma, no, tra l'altro male armati e così via. E così nell'argomentare questo, insomma, dice, ecco, no, con tono sarcastico, adesso potete dire l'ordine regna a Berlino, ma gli lancia un ultimatum finale, un ultimo avvertimento però, perché nel concludere lei dice, no, riflettendo anche sugli errori del movimento rivoluzionario, la direzione è mancata, ma essa può e deve essere creata a nuovo dalle masse e tra le masse. Le masse sono il fattore decisivo, sono la roccia sulla quale sarà edificata la vittoria finale della rivoluzione. Le masse sono state all'altezza della situazione, esse hanno fatto di questa sconfitta un anello di quella catena di sconfitte storiche che sono l'orgoglio e la forza del socialismo internazionale, e perciò da questa sconfitta sboccerà la futura vittoria. Ordine regna a Berlino, stupidi sbirri, il vostro ordine è costruito sulla sabbia, la rivoluzione già da domani di nuovo si rizzerà in alto con fracasso e a vostro terrore annuncerà con clangore di trombe io ero, io sono, io sarò.
1: Bellissimo certamente questo passaggio, assolutamente bello. No, anche io volevo aggiungere a chiusura, diciamo, una cosa su questa questione, questo scritto del 18 sulla rivoluzione russa, come già è stato detto peraltro nel suo incipit, non fa altro Rosa che così esaltare, no? E ribadire quanto quanta gioia si è provata nel momento in cui c'è stato l'avvento appunto dell'Ottobre Rosso in Russia. Allo stesso tempo però svolge quella che forse è la prima critica rispetto, no, a quello che stava accadendo e quello che si poteva profilare dal punto di vista, anche Rosa registra in maniera emblematica, diciamo, proprio e avverte subito quali possono essere i limiti di questa rivoluzione, connaturati in maniera oggettiva anche all'arretratezza di quel paese, e soprattutto è assolutamente contraria allo scioglimento dell'Assemblea Costituente. Ovviamente non lo fa in omaggio a chissà quale democraticismo, insomma, ma lo fa tenendo bene in considerazione la dialettica che sempre deve esserci tra potere costituito e potere costituente, ed è questo un aspetto davvero importante, perché viene ovviamente molto prima di quella che poi dopo per Trotsky sarà la rivoluzione permanente, eccetera eccetera, riesce a intravedere il pericolo che si corre nel momento in cui si soffoca la libertà di parola, di stampa, di libera associazione. Lei addirittura vorrebbe che ci fossero libere elezioni, certo. Questo perché è convinta del fatto che proprio all'interno di questa dialettica che si può ovviare al pericolo di una cristallizzazione burocratica, quel burocraticismo che poi fin dalle prime battute purtroppo si impadronirà in maniera assoluta, insomma, del processo rivoluzionario sovietico. Evidentemente è proprio, diciamo, all'interno di questa opzione differente, no, tra la dittatura del proletariato, che poi secondo Rosa in un modo o nell'altro equivaleva forse in maniera troppo spinta alla dittatura dei capi, e invece a quest'altra opzione che è data dal potere costituente delle masse in lotta, che è possibile sviluppare gli antidoti in modo da prevenire evidentemente quella crisi di gestione del potere socialista che farà capolino sempre in maniera sempre più forte, insomma, in Russia, no?
0: L'ultima cosa che volevo dire è che proprio la lezione di Rosa, l'ultima che dobbiamo cogliere, e si riferisce proprio anche alle cose che leggeva a proposito, no, Giorgio, a proposito dell'ordine regna a Berlino. La pazienza è la prima virtù del rivoluzionario. Ricominciare ogni volta da capo senza scoraggiarsi mai. Perché Rosa scrive quello che ha scritto, l'ordine, praticamente alla vigilia della propria morte, cioè sarà trucidata uno o due giorni dopo. Quindi chiaramente con questa consapevolezza resta per lei la necessità di rilanciare il discorso della lotta che sarà la lotta degli altri, di quelli che sopravvivono, per continuare a riprendere la battaglia. E l'ultima cosa forse che va sottolineata e che va detta anche in un momento che sicuramente è di crisi, no? Del movimento pesante, no? che noi registriamo oggi, la rivoluzione è l'unica forma di guerra in cui la vittoria finale possa essere preparata attraverso una serie di sconfitte. Non rassegnarsi alla sconfitta è l'elemento fondamentale per poter cambiare.
1: Assolutamente. Io prima di ringraziare, ecco, voglio levarmi un piccolo sassolino. Ce l'ho da tantissimo tempo, cioè da quando uscì questo libro nel 2006, non ho mai avuto la possibilità di dire qualcosa a proposito di questo aspetto che adesso brevemente proverò a spiegare. Nel 2006 esce un libro di Piero Melograni, si intitola Le bugie della storia. È un periodo particolare questo. Nel 2003 è iniziata questa polemica di Panza, nel 2006 esce un altro libro che è La grande bugia di Panza. Siamo in pieno rovescismo, cioè quello che lo storico Angelo Dorsi ha definito come quasi diciamo la fase suprema del revisionismo, no? E cioè si è arrivati al punto in cui ognuno deve smontare completamente anche fatti assodati sui quali evidentemente non si ha quasi più ragione di obiettare, magari si possono anche approfondire le conoscenze, ma non c'è affatto necessità di rivoltare completamente il significato di questi fatti storici. In questo libro, Le bugie della storia, questo Piero Melograni, che peraltro sarà anche deputato o senatore, no? Adesso lo ricordo, di Forza Italia, quindi insomma, c'è un capitolo, ce n'è uno riservato a Marx, in cui dice che appunto Marx non si sarebbe mai occupato realmente, cioè non avrebbe mai realmente avuto a che fare con vicende lavorative, sarebbe stato assolutamente avulso dalla fabbrica, non sarebbe stato nemmeno in grado di badare alla sua famiglia, insomma tutta una serie di stupidaggini di questo tipo, ma soprattutto arriva in un capitolo dedicato a Rosa Luxemburg a avanzare l'idea che la sua uccisione fosse in qualche modo potesse essere fatta risalire proprio all'Unione, no, agli agenti russi, senza un briciolo, diciamo, di indizio. Peraltro nel libro stesso lo dice, non abbiamo prove per sostenere questo, ma le uniche prove sono le congetture del signore in questione. Ecco, questo è un cattivo esempio di come invece si possono ricostruire le storie relative a questi importanti personaggi, quindi non è affatto un consiglio alla lettura. Ecco, dimenticatevi dell'esistenza di questo libro, Le bugie della storia.
0: Mentre invece sì, c'era un film, il film di Rosa,
1: c'è il film di Margaret Bontrotta, che credo che invece sia assolutamente esemplare dal punto di vista proprio anche filologico, perché
0: è introvabile questo film.
1: È introvabile con la traduzione italiana, perché non è mai stato tradotto in realtà, però si può facilmente trovare, credo, anche in rete.
2: Sottotitolato, forse.
1: Sottotitolato. No, hai fatto bene a sottolinearlo, perché abbiamo detto all'inizio che c'è stato anche molto pressappochismo e sciatteria nel tradurre le opere della Luxemburg. Ecco, proprio Margaret Bontrotta, con pazienza certosina, per realizzare quel film in realtà ha avuto modo di accedere quasi a, a quasi tutti gli epistolari che ci sono stati, anche a quello, credo, tra la Luxemburg e quello che è stato anche un suo compagno, Leo Giocis.
2: Di cui abbiamo parlato poco,
1: insomma, esattamente. Per cui va dato merito comunque a questa grande regista di aver, quantomeno prima di aver fatto questo film, studiato sulle carte la vita della rivoluzionaria.
0: Guarda, io avevo proposto ai compagni della radio di eventualmente, d'accordo con il Teatro Valle, di programmare il film. solo che il film non si riesce a trovare. Se si riuscisse a trovare,
1: te lo procuriamo.
0: Ecco, se si procura il film,
3: ci allora proveremo,
0: ci
3: proveremo.
0: La possibilità di fare questa, di proiettarlo e di, eventualmente anche di riprenderlo in qualche modo. E poi la cosa importante, domani pomeriggio c'è la trasmissione prevista, no, dei compagni del Valle su Radio Onda Rossa, e mi pare, non ne sono sicuro al 100%, ma dovrebbe esserci anche un loro intervento proprio su Rosa, in particolare le compagne, chiaramente su Rosa, l'aspetto appunto che io ho semplicemente accennato all'inizio, questa straordinaria diciamo coerenza di Rosa, no? Il personale e il politico tenuti assieme. E allora una lettura sinottica, diciamo così, della Rosa Rossa e della Rosa Rosa. E quindi, diciamo, può darsi che domani ci sia anche questa ripresa, e quindi se i compagni in ascolto vogliono sintonizzarsi, probabilmente, penso, dovrebbe esserci questa cosa qua. Poi se si riesce a fare il film, tanto di guadagnato, perché ci potremo vedere poi finalmente anche, no, e riprendere il discorso. Grazie.
2: Bene, salutiamo allora ascoltatori e ascoltatrici, insomma, sperando che sia stata una ora e mezza, anche più, insomma, piacevole, se non altro interessante.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Interferenze.
1: I fascisti qua non ci entrano, questo è forte e chiaro.
2: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
3: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
4: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
5: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
3: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
4: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
3: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
4: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
5: sempre con il mutato amore.
4: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi che giorno siamo? Non il 15 giugno come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
6: 30.
5: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo: Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore. Quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
7: Ma niente, cioè non
5: esatto.
7: Cioè, oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
5: Purtroppo,
6: esatto.
5: Quindi siamo contenti di essere qui oggi. Come avete sentito, siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao. Io sono Addu.
7: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
6: Ciao, io sono Nema, niente.
7: Ti vuoi autopresentare o ti presentiamo noi? Se facciamo un imbarazzo.
6: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
5: Vai.
6: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili, e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo, mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima.
5: Dai,
7: così sembra che sei passata per caso.
6: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
7: Sei modesta.
5: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
7: Tutto
5: senza
7: il repertorio.
5: Fare...
6: Sì,
5: esatto.
6: Ce n'è di tutti i tipi.
5: Esatto.
6: Tutti i colori.
5: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
6: Ma sì, chiamiamola
5: esatto.
6: Nomenclatura
5: dei...
6: tecnica.
5: Sì.
7: Nominalismo.
6: Nominare, più facile nominare.
5: Esatto, dei nostri corpi. E poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
7: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale, così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
5: Vai, ci sta, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, e quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio antropologico, ma vero, sorprendente. però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma, quello vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
2: Come non fare i soldi.
1: Già, sì, quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte. ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Staceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però appunto nella parte finale del 1900 in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici, agli ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista, e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro, quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi è magari anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, e provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno una autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa cosa, questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se te è strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti... questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva.

0: è molto interessante che appunto poi con La caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
1: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati,
0: la befana,
1: che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì. O mentre comunque invece una donna malevola. Sì, cruzzata. Magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Esatto. Una stronza pazza, non so, qualcosa sì. di.
1: E quindi, per quello dicevo, a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
0: Sì. Questa cosa è verissima, infatti vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria, un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato prendetelo in biblioteca perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva, e infatti proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questa fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece anzi il peggio è venuto in quegli anni. Ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, e sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo il fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire fra l'altro che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche poi.
0: Soprattutto, infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente

0: problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
1: forza lavoro
0: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
2: Grazie, mi piace questa cosa.
0: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
0: E quello sì.
2: Quella è un'altra. Pensavo alle sex workers, veramente.
0: No, okay,
2: so che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
0: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione. Questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
3: Oh mio Dio.
0: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
0: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
0: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio assaccagnato, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a sorgenti e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, dalle genti rave, no?
3: Cioè, assolutamente, cavolo.
0: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
3: Di forse stupirci. Un po',
0: Sì.
3: Wow.
0: E niente.
3: Vogliamo fare una micropausa?
0: E facciamola.
3: Facciamola. Forse si arriva.
2: Forse. Chissà.
3: Ecco, ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora sì, peggio.
1: Era meglio nel Medioevo,
2: non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio,
0: sì. Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino.
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che,
1: che poi
2: son
1: quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche.
1: Oh.
2: E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede un'autogestione di una comunità di donne. Bello. riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo diciamo un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli alimenti naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima.
2: Quindi esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari che quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque diciamo cura degli stati d'animo, insomma, per come a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora, diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma come si vuole chiamare, appunto arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritti e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contente di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto. No, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire: no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire.
1: Comunque, anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. Questo tipo è uno che si è messo a fare mille esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale, e la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle è un po' brutto da dire, però lo voglio dire, cioè gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire. Ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo zitte e mute.
0: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta causa-effetto che vabbè, cioè gli andò a piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì. Insomma, una brutta situazione, ecco.
1: Brutta.
2: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Gli devi dire, no, niente.
2: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua io mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque documentarsi su queste robe è una...
2: Forse sono un po' statica verso me stessa, ma
1: Madonna,
0: è una forma di masochismo.
2: Capofitto,
1: no, è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
2: certo.
1: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... Vabbè, niente,
0: ma
2: è
1: più serene a volte.
2: Esatto.
0: La beata ignoranza, anche. Ma non ci appartiene.
2: Scuole di pensiero,
1: tappatevi le orecchie.
2: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese. Si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo,
0: quindi poi
2: certo.
0: Le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi appunto una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma brutale, però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento.
2: Già
1: che sappiamo nomi,
2: no, infatti, vabbè. E quindi insomma così e quindi sì, insomma questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti. Però rimane, no? Per esempio la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche, cioè tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare per esempio l'inserimento della spirale e viene fatta, magari alcune volte viene fatta senza anestesia, ma perché? Cioè perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora, non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design appunto su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama la sedia del sadico di Chiara Alessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita, e lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a beccodana, tra più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
2: era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava, detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
0: no, non doveva farlo per forza,
1: invece questo. Evidentemente a lui abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione di uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
2: il
1: perché
2: padre
1: non è stato
2: della ginecologia,
1: non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così, e tutt'oggi ne usufruiamo.
2: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
2: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super interessante.
0: Si stanno sciogliendo le cuffie.
1: Certo. Si stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. E parliamo invece adesso di come si arriva per esempio a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so, della medicina, che è la psichiatria. E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
2: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto.
2: Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
2: Ma potrebbe decisamente essere.
0: Non mi lancerei in queste.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
2: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
2: Bella. Se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato,
0: vabbè,
2: ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che diciamo appunto si occupa di salute mentale. Però non attraverso un approccio come dire come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè di cui veniva diagnosticata all'epoca, ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno,
0: smaniavano.
2: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano
0: smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa,
2: capì, era quello, certo. Sì.
0: E per non parlare di tutto il resto, insomma.
2: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
3: Vero?
2: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
3: Perché si era spostato l'utero?
2: Sì.
3: Ma davvero?
2: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
3: Dai.
2: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque direi di no.
2: Ecco, grazie.
3: Che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio,
2: certo,
3: corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
2: certo,
3: che questo è abbastanza noto ormai.
2: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
3: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
2: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a
3: così
2: livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
3: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
2: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come... Ah, queste scimmie. No, infatti, ecco.
3: No,
2: oh.
3: Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
2: no,
3: non c'è problema.
2: Non ti fidare manco di te stessa.
3: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
2: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma,
3: che deve rimanere tale. Sì.
2: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
2: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
2: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
2: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
1: esatto,
2: dalla casa?
3: Vanno in guerra.
2: Come va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: certo,
2: tutto molto funzionale. Cioè. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
3: perché tutto, serve,
2: tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
2: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini devono essere incasellati, fare quelle cose, tuttora è così ovviamente.
3: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché certo. È il vero uomo, no?
2: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
3: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
2: Sì. Come ci piace.
3: Che dici, ma andiamo avanti e dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
3: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Beh,
1: ed ecco un altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata. E,
0: sarcasmo.
1: Un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e
2: continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia, che sta andando benissimo per adesso.
0: Sì, si vanno forti, ragazzi.
2: Sono forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano prima di tutto delle strutture di potere, per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi già partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna. Ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile, o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine, troviamo un sacco di nomi di uomini. Cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me, perché per esempio una domanda che mi faccio io è: Come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Che cazzo sono le ghiandole di Bartolini? Ma dove stanno? Ma sì, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico... Stiamo parlando di anatomia.
1: Si spostano anche quelle,
0: eh? No, ma... cioè, certo. Non riusciamo a
2: si spostano come l'utero.
0: Ma velocemente, perché essendo Bartolini.
1: Esatto, sì, sì.
2: Vengono, scusate, anzi, però, consegnano. No, niente. Qua.
0: È il caldo,
1: infatti.
2: Sul serio. Allora, sì. Le ghiandole di Bartolini. Sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
0: Ovvero?
2: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, che cazzo me ne frega.
1: Cioè, sono sue, non sono
2: su,
1: mie.
2: Tra l'altro, no? Ecco, qua mi sono
0: un
2: fatta...
0: po' mi sa che è così, comunque sono di altri.
2: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini.
0: Meno male.
2: Ma infatti meno male, però diteci a che cosa servono, ecco.
1: Questo... A cosa servono?
0: Infatti ora ce lo devi dire, cosa servono.
1: Io non lo so.
0: Ora non lo so e la metto in crisi.
2: Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
0: Povere ghiandole di Bartolini.
2: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
0: E vabbè, e si sa.
2: Quello si sapeva.
0: E comunque Falloppio, evidentemente.
2: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
0: Per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
2: Grafenberg.
0: Suo. Grafenberg.
2: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
0: Ha scoperto
2: un'area grande,
0: sì, peraltro comunque
2: unico, sì. Cioè, io non ne avevo idea, non so,
0: gli va detto, e comunque bene, grazie.
2: Cioè, dai, grande. E poi abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Bene. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
0: I Schene?
2: Schene.
0: Schene.
2: Sì.
0: È sempre uno.
2: Certo.
0: No, scusa.
2: No,
0: ci mancherebbe.
2: Ecco. No, poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così suona malissimo. Che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
0: Io li ho pensato al cappotto. Vabbè.
2: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery. Vabbè. No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: Tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
2: Ma certo,
1: chiaramente,
2: come l'America, no?
1: Esatto, uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse,
2: non c'era
1: esisteva,
2: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
2: Esatto.

0: Non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, scienziate. Oppure, non lo so, ecco, vediamo,
1: Delle cavie.
0: sarebbe bello poter fare questa cosa insieme e potete scriverci a...
2: Oh yes, sì, in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
1: tra l'altro non siamo in, no, il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: Li
1: li leggiamo
0: riporteremo,
1: dopo.
0: esatto.
1: Sì,
0: No, non vediamo l'ora. Aspettiamo i vostri aggiornamenti.
2: esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
2: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da postawombat@insiberia.net.
1: Magari in
2: Grazie.
1: Siberia.
2: Magari,
1: E
2: sì.
0: farebbe meno caldo.
1: Augurale. Ci siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
0: Vai.
2: Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo. Dio, non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia, e che purtroppo abbiamo visto si un po'.

0: fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica. Ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno nel 2026 per La Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
1: Non felici,
0: no.
1: Racconti non felici.
2: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
2: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a quando di questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece la fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno scienza anche questa, no? Così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, cioè un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, ma ti dicono no vabbè perché in fondo
1: hanno normalizzato degli aspetti, sì.
0: O apparirebbero strane.
2: Sì, ora non che voglia... Non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi
0: non è un caso.
2: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, e si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice? La medica sia particolarmente prudente, particolarmente
0: sensibile,
2: empatica, disponibile, esatto.
1: Un ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento. E devo dire, è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
1: Sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, spureggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. Questa dovrebbe essere fonte di curiosità,
0: questo
1: non
0: mistero,
1: di imbarazzo.
0: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale. Quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma. E carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio? E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico, sia i vari contorni ti dicono, di base, persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo, cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni un qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Lessi racconta molto bene. No, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente per il 90% sempre uomini, e non soprattutto, la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
1: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio, di base. E per esempio, nel caso dello speculum, si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
2: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
2: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: beh, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale. Eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è
2: per
0: che
2: fa
0: la...
2: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
1: È vero, sei tu che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come vabbè, proprio sei te che c'hai qualcosa.
1: Sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio. Beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto. Volevo segnalare, perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare, perché per carità è fondamentale. Però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie insomma, una buona percentuale di sofferenza.
1: Sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia, e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già questa, wow, notiziona, no? Non lo so.
0: E mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
1: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi, perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
1: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo, e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S, e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita della possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
1: Certo.
0: Sembra fantascienza.
1: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
1: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
0: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso, e anche là non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto. Non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso, è un po' poco credibile.
1: Sì.
0: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
1: sul tuo corpo,
0: è sul tuo corpo, hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo,
1: delle intenzioni, delle voglie,
0: E quindi, chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa, e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato, perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi che venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo fare alle donne in autonomia, quindi così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Lessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo, quindi ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
1: Se non fosse che il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo discorso.
0: Sì, certo, se no non si mantiene nel dominio.
2: Bellissimo. Allora,
0: per mille altre cose, però ovviamente il tempo è tiranno, e oltretutto questo libro io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore, un po' pesante.
2: No, grazie, non tra l'altro, facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo, fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
1: Facciamo che questa rabbia,
2: esatto,
1: si possa collettivizzare.
2: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quello che abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete, sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette, però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zig Zag, opera principalmente tra Bolzano e Torino, e vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zig Zag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti, accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera, e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop, che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità, fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zig Zag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali, e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa di che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
1: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla, posso dire?
0: Dillo.
1: Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama di Instagram, si chiama Lab Ficasana, e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale, e quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
2: ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata il 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate, invece l'ultima nota non tanto positiva,
0: però vabbè.
2: Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
0: ciclo.
2: E niente, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Thank you.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: adesso andiamo a iniziare il redazionale di oggi. Dobbiamo far partire la registrazione, ecco qua. Bene, dicevamo, andiamo a far partire il redazionale di oggi, il redazionale di oggi che proverà a fare un focus su quella che è la politica economica e quindi sociale del governo Meloni. Lo dicevamo in sede di rassegna stampa, le operazioni, insomma, di repressione che vengono operate nei confronti dei settori sociali disagiati servono a creare quell'ambiente utile alla produzione del profitto. Insieme a questo, insomma, a fianco quindi all'operazione di disciplinamento della forza lavoro, e in questo rientrano pienamente anche tutte le politiche sull'immigrazione, vediamo insomma come nei piani e poi nei vari interventi legislativi del governo si dichiari proprio la volontà di creare un terreno favorevole all'imprenditoria, che cerca anche di bilanciare gli interessi del grande capitale con la base sociale della piccola borghesia, e che il tutto, insomma, dentro un quadro strategico volto al riarmo e alla proiezione verso i territori del sud del mondo della capacità appunto di appropriazione da parte del capitale italiano ed europeo. E quindi abbiamo qua in studio con noi, insomma, oltre a chi ci ha affiancato nella rassegna stampa, anche un compagno di Controprofitto che già avete avuto modo di apprezzare in precedenti redazionali della domenica, e a cui, insomma, diamo la parola per iniziare questo focus partendo appunto dal documento finanziario di bilancio. Intanto, che cos'è il documento finanziario di bilancio?
1: Buongiorno a tutte e tutti. Prima di tutto si chiama documento di finanza pubblica, DFP, ma è difficilissimo perché cambiano nome abbastanza spesso, quindi bisogna davvero essere incastrati su queste cose per motivi professionali eccetera, per ricordarsi tutte queste nomenclature che cambiano di anno in anno. È un documento che abbiamo deciso di utilizzare oggi per analizzare un po' l'economia politica del governo, perché è utile per vedere le tendenze, diciamo, più nel medio periodo. È un documento quindi di programmazione economica che viene fatto a primavera di ogni anno, ad aprile, in teoria dovrebbe essere approvato il 10 aprile di ogni anno, e viene poi aggiornato diciamo in autunno, settembre-ottobre, con la nota di aggiornamento. In teoria è il documento più importante di politica economica, perché crea le previsioni e il contesto della politica di finanza pubblica, cioè quanto si intende lo Stato, quanto vuole indebitarsi, quanto vuole investire per i prossimi anni, e quindi tutto il confronto anche con l'Unione Europea e con i mercati finanziari per dire: guardate, noi vogliamo fare questo, quindi andremo in questa direzione. In realtà è un documento ancora, diciamo, che non ha una rilevanza così importante, perché tutta battaglia politica poi si svolge sulla legge di bilancio, quindi più una prospettiva di breve periodo in cui si vanno a litigare da sia i grandi risorse che i piccole, diciamo, soldi da accaparrare per clientelismo. Quindi avere battaglia politica più legge bilancio, però insomma è molto interessante.
0: Una domanda su questo, appunto, come ricordavi, questo documento è stato introdotto in realtà un paio d'anni fa con la riforma dell'Unione Europea, che l'ha introdotto in sostituzione del documento di economia e finanza precedente. Una cosa che notavo è che nel documento di economia e finanza almeno un elemento così che poteva orientare i lettori verso quali politiche si intendeva fare era dato dalla lista degli interventi legislativi che sarebbero stati fatti magari nella legge di bilancio o comunque in corso d'anno dei principali interventi di politica economica. Questa cosa in questo nuovo documento invece non c'è e rende quindi ancora un po' più aleatorio il discorso stesso. Ecco, secondo te perché questo cambio?
1: Allora, secondo me dobbiamo anche un po' vedere negli altri allegati, perché ora è diventato un documento, diciamo, un po' più ristretto nella parte base. Più vengono aggiunti, approvati, allegati anche spesso una settimana dopo, eccetera, perché si fatica a fare tutta questa mole infinita di documenti. Quindi dovremmo un po' andare a cercare lì. Quindi, diciamo, in parte, diciamo, viene distribuito tra vari allegati, che sono anche sugli obiettivi di spesa da raggiungere. Quindi puoi vedere, per esempio, dove vogliono ridurre le risorse perché per tantissimi motivi rispetto a obiettivi dati nel passato. E poi c'è anche un tentativo, cioè, nel senso, a un certo punto ci si anche rende conto che uno può fare anche un documento molto rigido e ben preciso, poi dopo 6 mesi lo cambi del tutto. Se tu fai un documento di medio periodo che ogni 6 mesi lo cambi, a un certo punto è meglio magari fare una prospettiva un po' più ampia, non così dettagliata, perché poi diciamo è anche un po' questo. Poi ovviamente dipende anche dalla sensibilità del governo di turno e dalla situazione attuale. Ora si potrebbe dire, per esempio, questo governo è una fase un po' di impasse, insomma, siamo alla fine del PNRR, dovremmo fare una fase, dicono, a livello internazionale europeo, di riarmo, di investimenti, comunque vediamo, perché ci sono guerre in atto, però in realtà di piani ben strutturati e formali di riarmo a livello europeo ancora non si vedono ben studiati. E quindi infatti anche questo documento, diciamo, dal punto di vista prospettico vediamo anche abbastanza poco. E anche quello dovrebbe essere la difesa, perché anticipo un elemento secondo me fondamentale, ma è solo citato: le prospettive positive di recupero dell'economia viene dato da riduzione delle tensioni internazionali, quindi tutto quello sta accadendo tra Iran e Medio Oriente, affrontare un po' le questioni commerciali, la questione Cina-Stati Uniti, anche se si è un po' stabilizzato tra virgolette, e poi il riarmo, e soprattutto il riarmo della Germania, viene detto proprio così. E però poi della difesa a livello di numeri di investimento non si parla quasi nulla, quindi
0: cioè, è evidente, secondo me siamo in attesa. Rispetto al SAFE, fra l'altro ieri osservavamo questa cosa proprio in preparazione di questa trasmissione, che appunto nel documento di finanza pubblica è indicato che l'Italia ha già fatto richiesta di 14,9 miliardi di fondi all'interno appunto dei fondi europei per il riarmo, ma invece sul sito del Ministero della Difesa c'era scritto che ancora, che proprio in questi giorni si stanno firmando i documenti per la richiesta di questi fondi all'Unione Europea, e che invece il governo italiano è ancora in ritardo perché non ha prodotto i contratti e così via.
2: Si legherebbe questa cosa al rientro del rapporto deficit PIL, che si prevedeva inizialmente al di sotto del 3%, mentre alla fine si attesta al 3,1%, e quindi questo quantomeno mette in crisi l'ipotesi dell'accesso dell'Italia a questi fondi europei per il riarmo.
1: Sì, questo è stato uno dei grandi elementi degli ultimi mesi, di una doccia gelata per il governo, soprattutto per Giorgetti, che avevano impostato tutta la questione di dire andiamo sotto al 3% perché così usciamo dalle procedure di infrazione e ci liberiamo per l'ultima legge di bilancio e la campagna elettorale. Esatto. Non è avvenuto questo, hanno sbagliato i conti tra virgolette, ovviamente è più complesso, però l'Istat ha certificato che non si arriva al 3%, si sta al 3,1%. E per fare una citazione, stiamo discutendo dell'1,01% e ci facciamo condizionare a 0,1%, che è una cosa ridicola. E anche tu.
0: Poi dice che pare che in realtà è lo 0,03 quello che effettivamente ha determinato il passaggio dal 3 al 3,1.
1: Sì, sono cifre, non dico che può affrontare il Comune di Roma, ma quasi, ecco, siamo a livelli così. Però è avvenuto questo, e anche
0: Gualtieri può tutto.
1: Gualtieri ormai può tutto, visto, gli fa tutte le piazze, giardini e giardinetti con i soldi del PNRR e del Giubileo. E tranne i tram, quelli no, non vuole farli, insomma, si sta mettendo la vita. E anche tutte le cifre di cui si parla, questo secondo me è sempre l'elemento che ci dobbiamo ricordare, di cui affronteremo anche le cifre sul mercato del lavoro, su tutti gli investimenti, sono importanti, poi uno vede sono milionate di euro, fa sempre impressione, però per un bilancio dello Stato come quello italiano sono cifre, come dire, piccole, relativamente piccole, se uno pensa a una prospettiva di trasformazione dell'economia o semplicemente di miglioramento. Il dato economico principale che noi continuiamo a vivere, vivremo per anni questa situazione di stagnazione, di zero crescita oppure crescita ridicola di qualsiasi elemento della nostra società, e questo, diciamo, è il contesto principale per cui in cui contestualizzare tutte le cose di cui parleremo, che ne so, poi parleremo del mercato del lavoro eccetera, i piccoli segnali di miglioramento che vantano grandi vittorie, se poi in realtà se ci sono veramente questi segnali di miglioramento, comunque stiamo sempre parlando di cose davvero da ridimensionare.
2: Sì, poi il problema è anche di come si leggono i dati, poi appunto magari partendo dai dati pubblicati anche dall'Istat faremo un approfondimento di, in realtà, andando poi nella sostanza, perché fermandosi al dato poi magari dice poco o niente, andando nella sostanza di come si è trasformato il mercato del lavoro, allora possono fare considerazioni un po' più approfondite.
1: Certo, il dato è comunque un linguaggio che va interpretato, va comunicato, c'è l'interpretazione di questo linguaggio e della sua costruzione, che magari ha degli elementi di rigidità, però comunque è sempre un fatto umano, e quindi ci sono all'interno tutti i contrasti delle classi, all'interno anche del linguaggio dei dati. Questo è palese.
0: Nessuno può pensare che siano neutri. Ma appunto proviamo a entrare un po' in questi dati. Come sì. Ce lo presenti questo documento?
1: Ma il documento è, diciamo, ha una parte di analisi quello che è avvenuto nel 2025, perché tu per programmare i prossimi anni devi dire ma cosa abbiamo fatto, cosa è successo, e poi ha la fase di dire cosa avverrà nel 2026, anni successivi. Quindi la partenza è una sintesi del 2025 in cui si vantano che l'economia mondiale ha, tra virgolette, retto, ha avuto una buona, cioè ha avuto un minimo di crescita, soprattutto grazie alle economie emergenti asiatiche nel commercio internazionale, grazie a ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale, che non si sa dove andremo a finire su questa cosa, però così, anche condizioni finanziarie accomodanti, il dollaro debole che ha sostenuto tutte queste cose, nonostante le tensioni commerciali e poi anche le tensioni

0: manifatturiero, ma dalle costruzioni. Quindi è l'onda lunga di investimenti PNRR, un po' di Giubileo e il super bonus edile, diciamo, quel mostro che ci stiamo portando avanti, sta dannando l'anima dei governi.
1: Giorgetti.
0: sì, vabbè, ormai è il capro espiatorio di tutto. Ovviamente appena c'è qualcosa che va male dal punto di vista economico è colpa del super bonus. Poi possiamo dire, ovviamente abbiamo sempre detto, è stata una misura che è andata soprattutto per famiglie ceto medio, anche benestanti, che non sono state utilizzate le risorse per la riqualificazione energetica delle case popolari o fascia bassa. Però sta diventando un'ossessione e una scusa per dire, diciamo, non siamo riusciti a contenere il 3%. Però è andato di fatto che il settore delle costruzioni ha retto quel minimo dell'economia negli ultimi anni e che questo sta finendo, questa fase. E l'altro settore un po'.
1: Dal punto di vista dei consumi delle famiglie, diciamo così, altro dato che segnalavano come elemento estremamente positivo, c'è stata una crescita di poco più dell'1% dei consumi come un elemento di benessere e economia, però insieme abbiamo visto un calo di più dell'1%. Quasi equivalente della proporzione al risparmio delle famiglie, quindi un po' a conferma di quello che dicevi te, quasi si ha l'idea che la gente ha iniziato a comprarsi qualcosa in previsione invece magari di mettere da parte qualche spiccio in previsione dell'impossibilità di farlo successivamente. Può essere interpretato così questo dato, perché comunque una crescita della domanda interna è un elemento, diciamo, contraddittorio rispetto alle politiche di sostanziale impoverimento. Loro lo associano a un leggero recupero del potere d'acquisto dei salari dovuto soprattutto al rinnovo di numerosi contratti nazionali.
0: Sì, può essere letto in questa maniera, ma può essere letto anche che comunque c'è una difficoltà in generale a risparmiare, e quindi comunque i consumi tendono a essere sempre una quota maggiore rispetto al risparmio, e diciamo rispetto al risparmio il consumo è qualcosa che nel breve tu metti più velocemente nell'economia, quindi è una piccola fase, diciamo, di crescita dei consumi, anche perché devi consumare un po' per forza, perché piccolo recupero dei rinnovi contrattuali c'è stato, ma comunque l'inflazione è in forte calo, comunque si è mantenuta sopra il 2% a livello, diciamo, europeo. In Italia adesso non ricordo il dato preciso, però intorno al 2%. Quindi ecco, questa cosa dei consumi, tra l'altro questa cosa dei rinnovi contrattuali del salario recupero viene citata su quanto, diciamo, hanno recuperato rispetto ai prezzi a consumo, e c'è proprio un grafico molto semplice, senza dare il dettaglio delle definizioni, però si parla di profitti unitari e salari unitari, e lì fanno vedere come soprattutto dal 2002 al 2024 c'è stato un rialzo dei profitti unitari molto più dei salari, e solo ora, diciamo, i salari hanno recuperato solo parte di questa differenza, e quindi, diciamo, c'è questa fase e rallentamento per un anno dei profitti, però dovrebbero un po' riprendere, soprattutto ora c'è la ricrescita dell'inflazione e certi settori saranno avvantaggiati su questo. Ci saranno anche dei momenti di, come dire, è previsto anche un aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, questo potrebbe portare a aumentare soprattutto il settore bancario, altri settori a fare più profitti. E quindi ecco il momento, visti anche gli investimenti, i consumi, diciamo, il documento cerca anche di vedere un po' il PNRR, quello che è riuscito a fare. Hanno fatto, diciamo, in realtà si parla per esempio di giustizia, dove sono intervenuti un po' nel fisco, soprattutto poi concorrenza e imprese, c'è tutti gli interventi per aumentare la concorrenza, e poi tutti gli incentivi e detassazioni per le imprese,

0: sarebbe avvenuto in questi anni e interventi della pubblica amministrazione. E c'è anche degli elementi sulla parte sanitaria, che ora non conosco bene, diciamo, tutto il calcolo sull'economia sanitaria, che è bello complesso, però è chiaro che comunque loro stanno evidenziando che grazie al PNRR c'è stato un minimo di crescita sulla spesa sanitaria. Poi uno deve vedere anche la qualità, se è andato soprattutto al settore privato della sanità, per esempio. Però qua comunque viene dimostrato che è previsto nei prossimi anni una riduzione di questa spesa, perché finisce l'effetto di quello che è avvenuto, per esempio, sulla digitalizzazione della sanità e tutte queste cose.
1: Sì, rispetto alla questione della spesa sanitaria, c'è da sottolineare, oltre al fatto che appunto c'è un forte orientamento a incentivare il settore privato della sanità attraverso il trasferimento di risorse pubbliche appunto al settore privato, per cui con le ASL che sono ridotte a un ruolo di fornitore di prestazioni e di servizi che però non producono più, ma che vengono fatti produrre appunto al privato. Oltre a questo, però, la falsificazione dei dati è data dal fatto che, se poi andiamo a vedere l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo, già dal 2026 la stessa mi pare intorno al 6,7% del PIL, cioè al di sotto di quella che era la situazione catastrofica che si aveva prima della pandemia del Covid, o della sindemia, come abbiamo dimenticato come termine, ma che come era stata correttamente indicata a suo tempo. Per cui è una crescita della spesa sanitaria che, oltre a non essere in linea con le necessità, non è neanche in linea con l'andamento, seppure molto lento, del prodotto interno lordo, e che è tutta orientata verso processi di privatizzazione.
0: Sì, questo infatti, cioè, proprio interessante questa cosa, che comunque anche in tutti i vari settori, diciamo, si nota questa cosa di fine di un ciclo, cioè ciclo che all'apparenza dice vabbè, ma non è successo nulla, perché non è che abbiamo visto questa grande trasformazione dell'economia italiana, però nel piccolo, diciamo, di quello che viene fatto in questi anni si sta proprio affrontando una nuova fase. Penso anche sulla spesa sanitaria si andrà a assestare su nuovi standard, forse verso il basso probabilmente, però è un po' questo. Rimanendo sempre nelle fasi di analisi, quello successo 2025, un altro elemento importante sostenuto dal governo è la questione del mercato del lavoro. Io affronterei un po' questo tema, io magari anticipo alcune cose, poi magari possiamo vedere l'approfondimento. C'è un mercato del lavoro che viene considerato positivo in generale, questa valutazione viene fatta perché c'è la crescita del tasso di occupazione, cala il tasso di disoccupazione, dato soprattutto dall'aumento degli occupati, delle persone con più di 50 anni, e questo avrebbe favorito un po' più, diciamo, ecco, l'occupazione e i consumi. In realtà già il documento stesso anticipa alcune problematiche che comunque rimangono nella struttura occupazionale italiana, che è quello del parte la sovraqualificazione, cioè che ci sono persone che sono molto più qualificate che lavorano che trovano, e questo fa riflettere anche rispetto al fatto che in Italia, se uno prende come riferimento l'Unione Europea, abbiamo molti meno laureati rispetto agli altri paesi, e se uno, chi si occupa del settore dell'istruzione, dice spesso in Italia si investe troppo poco, abbiamo troppi pochi laureati. Nonostante questo, i nostri lavoratori sono sovraqualificati rispetto alle mansioni che svolgono, quindi c'è proprio un problema gigantesco, un imbuto gigantesco, diciamo, proprio nel mercato del lavoro in Italia, quindi nell'offerta, che significa nella struttura produttiva italiana, che non ha bisogno di persone qualificate. Quindi questo, forse dire Beh, abbiamo bisogno di ingegneri
1: sulla ristorazione, sui servizi turistici, sulla gentrificazione che accompagna questi servizi turistici e la trasformazione delle città in rendita, insomma, quindi in questo,
2: quindi tutti i settori tra l'altro scarsamente retribuiti, forse con i salari più bassi.
1: Esatto, e questo poi è coerente pure con quello che vedremo rispetto al piano casa. È chiaro che non servono persone molto qualificate ed è anche l'elemento che poi produce quel fenomeno per cui c'è una grande emigrazione giovanile, e anzi, visto le suicide oltre che criminali politiche sull'immigrazione, mi pare che dal 2024, se non ricordo male, c'è un saldo negativo, cioè sono più le persone che dall'Italia emigrano verso l'estero piuttosto che quelle che dagli altri paesi vengono in Italia, e questo insomma impoverisce proprio il capitale umano complessivamente.
0: Sì, proprio anche ovviamente adottando il punto di vista del governo, dei padroni, di chi gestisce l'economia, che senso ha, diciamo, spingere per avere più ingegneri se poi non li possiamo occupare, perché non c'è una richiesta qua in Italia, all'estero c'è. Ovviamente noi, dal nostro punto di vista di classe, siamo contenti se le persone studiano di più, fanno formazione, anzi è fondamentale, però leggendo i loro documenti pubblici è proprio questa la questione. Cioè, già abbiamo una formazione più bassa rispetto ai standard europei, più neanche riusciamo a impiegarli.
1: E in questo si associa pure tutta la politica di riforma dell'istruzione, che pure il PNRR ha incentivato, sia nella riforma degli istituti tecnico-professionali col 4+2, no? Quindi col fatto dei 4 anni e poi eventuali 2 anni di specializzazione, quindi il non accesso all'istruzione universitaria, e sia con la forte spinta che proprio dal PNRR ha trovato molti finanziamenti agli ITS, cioè agli istituti tecnici superiori, che sostanzialmente costituiscono un equivalente dell'università, perché si svolgono al termine della scuola secondaria superiore, scuola media superiore, ma che sono indirizzati, specializzati verso la richiesta delle imprese nei vari territori, tanto che spesso questi ITS non sono neanche scuole pubbliche, ma sono fondazioni, e appunto spesso finanziate magari da settori della Confindustria o comunque delle organizzazioni patronali, che infatti sul Sole 24 Ore si trova spesso l'esaltazione di questo tipo di formazione, che appunto è una formazione che non dà una crescita culturale, ma solo un indirizzo connesso alla richiesta del mercato del lavoro, poi una richiesta che come tale in un contesto di trasformazione mette il lavoratore in una situazione di forte subalternità, perché siccome è continua la sostituzione delle competenze necessarie nello svolgimento del lavoro, non solo con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, ma anche proprio con i sistemi di organizzazione del lavoro e di produzione, quel lavoratore, quella lavoratrice si trova che terminati gli studi trova magari anche un lavoro immediatamente, ma alla prima crisi di settore si trova assolutamente tagliato fuori da altri contesti di lavoro, insomma.
0: E poi è anche un forte elemento reddituale, perché nonostante trasformazioni del lavoro eccetera, la questione di essere laureato è ancora un elemento a livello statistico reddituale che permette l'accesso a maggiori stipendi, guadagni da parte del lavoratore, perché anche se è un elemento formale, senza ora entrare in una discussione, diciamo, su quanto sia giusto o no che un riconoscimento di carta debba dare accesso a posizioni di responsabilità, però in Italia è chiaro, se tu sei laureato una crescita, hai accesso a un percorso di crescita reddituale più importante rispetto al diplomato, questo su grandi numeri. Quindi tutte le retoriche si fanno delle persone che dal basso si costruiscono una carriera senza aver studiato, questi sono casi, diciamo, piccoli, pochi numeri. La realtà,
1: alcuni raggiungono anche i vertici delle organizzazioni criminali e guadagnano parecchio, effettivamente.
0: Certo. E quindi è anche una forte questione reddituale. L'altro elemento di criticità che viene indicata è la presenza di quote ancora significative di part-time involontario. Queste sono proprio parole testuali, quindi in Italia abbiamo una forte...
2: Come... No, perché secondo il Messaggero sta diminuendo a vista d'occhio, quindi...
0: No, ma che sta diminuendo ci può stare anche, però se parti da un livello che è altissimo, esatto. Cioè, insomma, la voglia a diminuire. Il part-time in generale è sempre stato un elemento molto forte in Italia, soprattutto c'è una questione di genere su accesso al part-time.
1: È una questione però degli anni 2000, cioè sì. Prima nella struttura produttiva precedente non era così, quando c'era la prevalenza della manifattura il part-time volontario era molto meno presente rispetto invece al sistema dei servizi.
0: Sì, infatti, diciamo, a vedere le statistiche a lungo periodo, la sua crescita è legata molto, diciamo, anche a disposizioni normative. Quando è stata data più facilità di fare part-time per le imprese è aumentato di molto. E su questo dato di crescita del part-time, che poi vabbè magari questi ultimi anni qualcosa si è ridotto, l'elemento del part-time involontario, cioè di una persona che dichiara di non aver scelto di fare il part-time, è sempre stata la componente molto forte in Italia. E questo è un elemento di rigidità, perché ovviamente sono meno risorse per il lavoratore, meno carriera, eccetera, e si lega anche tutta la questione di genere. Spesso sono donne che finiscono, lavoratrici, a finire, diciamo, questo meccanismo di non carriera lavorativa e di non reddito.
1: Tra l'altro c'è da considerare rispetto a questa questione del part-time volontario altri due elementi. Uno, che appunto questa perfino presentazione, no, ma è figo perché serve a conciliare il lavoro di cura, che tanto sta in carico alle donne, con il lavoro produttivo, è falsata dal fatto che poi spesso quelle lavoratrici si trovano costrette a fare 2-3 lavori per poter campare, e quindi altro che conciliazione, al contrario, si trovano a fare ben più delle 8 ore del lavoro full time. E l'altro elemento è il fatto che non pochi sono i casi in cui contrattualmente sei part time e quindi la retribuzione e soprattutto gli oneri contributivi, la pensione eccetera sono legati al part time, ma in realtà lavori anche 9-10 ore, magari con una piccola quota di fuori busta a integrare il salario.
0: Sì, esatto. Questi sono un po' gli elementi principali del mercato del lavoro, che come viene descritto dal documento di finanza pubblica. Aggiungo una piccola cosa sui rinnovi contrattuali, prima mi sono dimenticato, prima abbiamo parlato dei consumi, che c'è stato un leggero rialzo, dicono, anche per i rinnovi contrattuali. Sappiamo quanto è faticoso, diciamo, ottenere i rinnovi contrattuali, tra l'altro di bassissimo livello. Quindi il prossimo step per i rinnovi contrattuali sarà fra diversi anni, quindi diciamo questo è un effetto davvero una tantum che è capitato quest'anno, tra l'altro, e verrà mangiato l'inflazione il prossimo anno totalmente, ecco.
1: Assolutamente.
2: Anche perché uno degli effetti, appunto, invece del decreto primo maggio è proprio quello di non rendere convenienti i rinnovi contrattuali, perché non sono convenienti perché delega tutto alla contrattazione collettiva, ai contratti collettivi, gli aumenti salariali da prevedere, ma nel caso in cui in questi rinnovi contrattuali non ci sono, praticamente c'è un meccanismo di adeguamento all'inflazione calcolato secondo l'indice PCA, che tra l'altro non è adeguato in quanto non considera totalmente i costi, gli aumenti di carburanti, e quindi diciamo che costituiscono la parte principale dell'aumento dei prezzi, e quindi appunto in questo modo gli aumenti salariali che avverrebbero con tenendo in considerazione questo indice sarebbero veramente poca roba. Sono fatte delle simulazioni praticamente su un salario di 15.000 euro lordi annuali, che più o meno riguarda il 30% degli uomini e più del 40% delle donne in Italia, significherebbe praticamente 8 euro aggiuntivi al mese, che non copre appunto nemmeno
1: l'aumento del caffè.
2: Esatto.
1: Allora, se siete d'accordo, se non vuoi aggiungere qualcosa di decisivo, manderemo un piccolo stacco musicale, così che possiamo rientrare in onda, magari aprendo questo focus sul decreto primo maggio, di cui le cose che ci diceva adesso la compagna sono un'anticipazione, diciamo così. E ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, e soprattutto che potete intervenire, portare il vostro contributo a questa discussione chiamando allo 06 49 17 50.

0: Rientriamo in diretta, questa era Bloccheremo Tutta dei Fuchsia, altro gruppo che sarà presente alla festa di Radio Onda Rossa venerdì prossimo 22 maggio in quelle della SNIA. Fra l'altro da dire, no, questa canzone, se quando tu ci accedi su YouTube ti chiede di avere un account che verifichi che sei maggiorenne, ci sono canzoni magari che incitano agli stupri, esprimono caratteristiche misogene di vario genere, che però passano tranquillamente pure per i minorenni. Invece una canzone che va contro il genocidio, se sei minorenne potrebbe essere pericoloso che tu la senti. Questo così, giusto come commento. Ma ritorniamo in studio, avevamo detto sempre così guidati dal documento di finanza pubblica, andiamo a vedere come questo poi si concretizza nei vari provvedimenti, e lo facciamo partendo da quella che oramai è diventata una tradizione sin dal primo anno del governo Meloni. Del resto, all'interno di quella che è la cultura fascista, la giornata del primo maggio, giornata di lotta del proletariato internazionale, è proprio il simbolo massimo di quanto della loro nemicità, se si può usare questo termine. Il primo maggio appunto richiama il superamento dell'orizzonte nazionale, il superamento della concordia fra le classi e l'affermazione invece dell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori come interesse che è, diciamo, proprio per sua natura antitetico al mantenimento dello stato delle cose presenti. Sappiamo che invece il fascismo è proprio la massima espressione dell'affermazione del mantenimento dello stato di cose presenti, del mantenimento dello sfruttamento, dell'oppressione e delle forme di discriminazione necessarie a governare quei processi di sfruttamento. E quindi sin dal primo anno il governo Meloni, alla vigilia del primo maggio, ha prodotto dei decreti che provocatoriamente, proprio dei decreti sul lavoro, e provocatoriamente ha chiamato decreti primo maggio, e che sono dei decreti che in realtà potremmo tranquillamente ribattezzare decreti dei padroni, visto che in ognuno di questi si sono inserite norme volte a penalizzare lavoratrici e lavoratori. Non è stato diverso neanche in questo 2026, e vediamo un po' che cosa infatti contiene.
1: Tra l'altro la Meloni ha presentato questo decreto nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che l'ha approvato, come il modo migliore per ringraziare gli italiani per il loro grande lavoro svolto. Vabbè, ma comunque sappiamo di quali italiani parla, cioè parla delle imprese, perché nella sostanza questo decreto prevede principalmente degli sgravi fiscali per le imprese che adottano il cosiddetto salario giusto. Però prima di entrare proprio nel merito del decreto, mi ricollego anche al contesto, diciamo, che è stato presentato dal compagno presente all'interno del documento di finanza pubblica. Leggendo invece ciò che dice l'Istat nel documento d'esame del documento di finanza pubblica, dice che le potenziali spinte inflazionistiche innescate dal conflitto in Medio Oriente riportano in primo piano il problema della tenuta del potere d'acquisto delle retribuzioni, già indebolito dalla straordinaria crescita dei prezzi che ha caratterizzato il biennio 2022 e 2023. E quindi diciamo che il governo dice, vabbè, speriamo che dura poco, però effettivamente questo non lo può sapere nessuno, probabilmente non durerà così poco, e quindi l'Istat mette un po' l'accento sul fatto che dall'inizio dell'aggressione imperialista all'Iran lo scorso 28 febbraio, lo scenario economico internazionale è peggiorato e l'incertezza ulteriormente aumentata, e questo anche perché diciamo che l'Unione Europea non ha una piena autonomia dagli Stati Uniti. Questa dipendenza non è solamente appunto sul piano politico e militare, ma anche si riflette anche sul piano energetico. Infatti proprio l'Italia è tra i paesi particolarmente esposti, importando oltre il 75% del proprio fabbisogno energetico. Tra l'altro lega anche le proprie esportazioni ai mercati extra UE, soprattutto quelli considerati diciamo più esposti ad eventuali crisi, nonché il 10% alle esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi sicuramente c'è la forte subordinazione anche politica che l'Europa ha nei confronti degli Stati Uniti, e che la sta mandando un po' in palla, soprattutto con l'atteggiamento di Trump, è anche dovuto appunto a questa dipendenza economica. E tra l'altro i conti continuano a non tornare. Abbiamo visto che nella legge di bilancio 2026, che era molto scarsa di investimenti e ricca di tagli, ma comunque non è bastata a far tornare i conti, e quindi diciamo che c'è un vero e proprio buco fiscale che in qualche modo si dovrà sanare. E non essendo possibile per il governo Meloni, anche a fini elettorali, intaccare gli interessi dei propri referenti, della piccola e grande borghesia, abbiamo visto infatti i tentativi falliti di eliminare i bonus legati all'industria 5.0, oppure il tentativo anch'esso fallito di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. E quindi giustamente il governo Meloni scarica tutto il peso della crisi su lavoratrici e lavoratori. Tra l'altro c'è stato anche diciamo il provvedimento del taglio sulle accise, che è una misura quanto ridicola, in quanto prevede un aggravio per lo Stato di oltre 500 milioni di euro, ma alla fine il taglio sui prezzi è quanto irrisorio, e tra l'altro questo buco creato verrà coperto da ulteriori tagli ai servizi pubblici, perché poi si tratta di tagli ai ministeri, quindi di tagli ai servizi pubblici. E quindi vabbè, entrando un po' più nel merito di questo decreto, il decreto stanzia 960 milioni di euro, che appunto vanno totalmente alle imprese sotto forma di esonero contributivo fino al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, con donne 2.0, e per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani sotto i 35 anni, e per i dipendenti delle imprese fino a che hanno fino a 10 dipendenti nelle regioni della cosiddetta zona economica speciale. Poi anche su questo c'è un grande ricorso alla ZES all'interno del decreto, che probabilmente meriterebbe un approfondimento a parte. E questi sgravi fiscali sostanzialmente significano minori contributi versati all'INPS e di fatto finanziati dalle tasse di lavoratrici e lavoratori. Quindi sostanzialmente i soldi vengono spostati da lavoratrici e lavoratori alle imprese. E le condizioni dell'esonero più o meno si ripetono simili per tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori individuati. Cioè questi devono essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Tra l'altro appunto, quindi le imprese approfittano di una situazione che è stata determinata da tutta una serie di riforme del mercato del lavoro che hanno fatto sì che appunto ci sia una grande instabilità, una precarietà lavorativa per tutte le lavoratrici e i lavoratori. E tra l'altro l'esonero contributivo è previsto che venga revocato solamente se il datore di lavoro nei 6 mesi successivi all'assunzione procede a licenziamenti della persona assunta con questo esonero, oppure di una persona diciamo che ricopre la stessa qualifica all'interno della stessa unità produttiva. Però il non detto di questa condizione è che invece i lavoratori e le lavoratrici, grazie al Jobs Act, potranno invece essere licenziati quando non saranno ritenuti più vantaggiosi per le imprese, ovvero al termine del beneficio fruito. E poi un'altra condizione, che è forse quella più importante per tutta una serie di considerazioni politiche, è che l'impresa deve corrispondere al lavoratore un trattamento economico non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. È qui che si interviene con la definizione del cosiddetto salario giusto.
2: Ti posso interrompere un secondo prima di passare a questo argomento che è molto, cioè, molto importante, sarà più lungo. A me, da quello che hai descritto, è chiaro che vengono fuori i 3 elementi principali ancora irrisolti da decenni del mercato del lavoro italiano e dell'occupazione, quindi la questione giovanile, che tu non riesci a far entrare molti giovani nel mondo del lavoro, e tra l'altro in una situazione in cui i giovani sono pochissimi in Italia. Questo è assurdo, cioè facciamo molti meno figli, chi ha una laurea se ne va all'estero, nonostante questo ancora non riusciamo a occupare quei pochi giovani rimasti in Italia, quindi la situazione è drammatica e continuiamo a mettere soldi che tra l'altro sul bilancio dell'INPS,
0: perché se fossero tanti emenerebbero, invece essendo pochi ne subiscono.
2: Esatto. L'altra è la questione di genere, insomma, questo grande questo elemento strutturale della società capitalistica e particolare della società italiana, e poi l'elemento territoriale, perché le ZES sono queste zone economiche speciali, cioè delle zone in Italia che vengono individuate come da attenzionare per fare un certo tipo di sostegno agli investimenti, eccetera.
0: Adesso poi hanno fatto la ZES unica nel Mezzogiorno, che sostanzialmente è quasi una riproduzione della vecchia, per chi come me la ricorda, Cassa del Mezzogiorno, cioè un meccanismo di interventi sia sul piano della liberalizzazione e semplificazione dei provvedimenti amministrativi, sia dei vantaggi fiscali e soprattutto contributivi, volta a favorire l'avvio di attività imprenditoriali nel sud e nelle isole, e che fra l'altro, insomma, si dice che negli ultimi anni ci sia stata in quello 0, di cui parlavamo prima, il sud Italia è cresciuto di più del nord Italia, ma questo diventa un po' ridicolo, sia perché siamo appunto sempre nell'ambito dello 0, ma perché si partiva da un gap molto maggiore, e perché poi questa cosa è forse contraddetta su un piano concreto dal fatto che però continua ad esserci un fenomeno di riduzione marcata della popolazione nel sud, con un'emigrazione verso il nord e il centro Italia, oltre che verso l'estero, molto marcata, appunto, soprattutto dei giovani. E quindi è, ecco, in qualche modo un po' contraddittorio, però la ZES unica un po' questo vuole riprodurre.
2: Sì, quindi abbiamo l'elemento che è strutturale, la questione di genere, l'elemento giovanile che, diciamo, da anni diciamo, è un elemento davvero problematico per il mercato del lavoro, e poi questa questione territoriale che, diciamo, sta esplodendo negli ultimi decenni, su come è cambiato il rapporto tra provincia e centri produttivi in Italia. Diciamo un po' questi gli elementi che già uno può desumere da questa tipologia di intervento.
1: Sì, infatti prima parlavamo di part-time involontario e oltre alle donne, diciamo che il part-time involontario riguarda in misura maggiore anche i giovani sotto i 30 anni, quindi più o meno sono inseriti in questo contesto in cui il lavoro, se c'è, è comunque precario o non come lo si vorrebbe. Tra l'altro il governo Meloni, proprio parlando di zone economiche speciali, si riferisce come modello virtuoso a quello della Polonia, che non so quanto possa essere virtuoso, visto che diciamo che ha prodotto ancora maggiori divari territoriali, quindi probabilmente invece è proprio quello che si vuole fare anche in Italia.
0: Tra l'altro, nella crisi dell'Electrolux prima rilevavamo come la chiusura dello stabilimento nelle Marche, nel distretto di Fabriano, corrisponde al trasferimento di quello che loro facevano a uno stabilimento in Polonia. Forse a questo si riferiva Meloni.
1: Esatto, quindi per abbattere ulteriormente il costo del lavoro, semplicemente questo, quindi delocalizzare per abbattere il costo del lavoro, e questo è il modello che segue Giorgia Meloni. Ritornando sul cosiddetto salario giusto, il decreto stabilisce quindi che i contratti firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, quindi CGIL, CISL e UIL, siano considerati automaticamente giusti, e lo fa citando anche l'articolo 36 della Costituzione, quindi non solo il danno anche la beffa, perché appunto parlando di salario giusto richiama l'articolo 36, che ricordiamo che dice che alla quantità che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro è comunque sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, e quindi lo richiama totalmente disattendendolo, perché quello che osserviamo, la situazione che osserviamo in Italia, vediamo che questo principio non è garantito. Infatti sempre all'interno del documento di esame del documento di finanza pubblica dell'Istat, l'Istat ripete insomma un dato che ormai viene riportato in vari rapporti, che dal 2021 a oggi i salari ad oggi, nel senso fino al 2025, i salari hanno perso il 7,8% del potere d'acquisto. Poi sempre dai dati Istat vediamo che il dato è ulteriormente grave, appunto se si considerano sia i divari settoriali, quindi tra lavoratori impiegati in vari settori, che quelli che il divario di genere. E quindi appunto questa, come parlavamo di questa crescita dell'occupazione, quindi il dato che vanta il governo, ma appunto come cresce questa occupazione? L'occupazione ovviamente cresce nei settori a basso salario, con condizioni di lavoro precarie. E tra l'altro qualche mese fa in qualche redazionale abbiamo parlato anche del rapporto Oxfam sulle disuguaglianze, e all'interno di questo rapporto si diceva tra l'altro che tenuto conto dell'inflazione, la perdita del potere di acquisto si è verificata soprattutto per quelle lavoratrici e lavoratori meno retribuiti, mentre chi si colloca nella fascia più alta della distribuzione dei redditi del lavoro ha visto la propria condizione sostanzialmente invariata, quindi appunto crescono le disuguaglianze. E quindi sempre dal rapporto Oxfam sottolinea che la realtà ci racconta della persistenza di un'amplissima fascia di lavoratori con retribuzioni talmente basse da non riuscire ad evitare la condizione di indigenza.
0: Sì, se posso, su questa questione del salario giusto, no? E in particolare del riferimento ai contratti dei sindacati più rappresentativi. E volevo sottolineare due aspetti. Proprio il fatto che abbiano voluto in qualche modo con questo discorso del salario giusto dare una sorta di, se così si può dire, interpretazione corretta, no? Ci sono le leggi che servono esattamente per dire come si interpreta quella norma, e in questo caso sembra quasi che abbiano voluto dare una norma di interpretazione dell'articolo 36 della Costituzione, appunto sul salario equo, con una doppia finalità. Da un lato sapete che proprio nel 2024-25 sono state delle sentenze anche di Cassazione che hanno indicato come all'interno dei comparti, all'interno di un'azienda, anche laddove l'azienda applicava un contratto nazionale firmato, questa non la poneva al riparo dalla condanna per un sottosalario, perché appunto si evidenziavano condizioni terribili malgrado sostenute dalla firma dei contratti, e questo imponeva al datore di lavoro non solo di adeguare il salario dei ricorrenti, ma anche di dargli gli arretrati per tutto il tempo in cui avevano lavorato con questi salari da fame. E più volte il governo ha provato con degli emendamenti a depotenziare queste sentenze. Ora in questa moda ci ha fatta surrettiziamente, perché ricordiamo che per citare due casi di queste da cui sono scaturite queste condanne, uno è il caso dei lavoratori degli istituti di vigilanza, dove il contratto nazionale che creava una condizione di ipersfruttamento era firmato da CGIL e CISL-UIL, quindi secondo questa norma sarebbe stato sufficiente a scagionare il datore di lavoro.
1: Infatti il tribunale, c'è una sentenza del tribunale di Milano che annulla proprio questi contratti, definendoli tra l'altro salari da fame. E l'altro contratto, vabbè, quello del food delivery, che prevede €2,50 lordi a consegna, quindi insomma.
0: Esatto, eppure quello firmato dall'UGL, che viene ritenuto uno di quei sindacati più o meno rappresentativi. E infatti abbiamo visto sul Sole 24 Ore di questi giorni che c'è stato un approfondimento da parte di Tiraboschi, che se lo ricorda è stato uno dei principali estensori del decreto legislativo 276 del 2003, quello appunto noto come legge Biagi, e che ha pesantemente precarizzato il mercato del lavoro, e che appunto in questo approfondimento dal titolo significativo "Come cambia la contrattazione a fronte del decreto del 1° maggio" sottolinea come quello che emerge da questo decreto è un rafforzamento dell'autorevolezza contrattuale dei sindacati in contrapposizione alla scelta, all'idea del salario minimo per legge, e in questo modo temperando quindi alla direttiva europea che imponeva appunto la definizione di un salario minimo, comunque l'indicazione di norme che consentissero ai lavoratori di lavorare dignitosamente. E qua invece si è trovato il modo per farli lavorare indignitosamente.
1: Esatto, ci sono appunto su questa cosa delle sentenze storiche della Corte di Cassazione, che invece stabilivano che la congruità del salario andava verificata non solo rispetto al contratto collettivo applicato, ma anche rispetto ad altri parametri. Tra l'altro chiarendo che il principio di equa retribuzione non coincide appunto automaticamente con la contrattazione collettiva, e quindi vabbè, risulta sì.
2: Sì, se posso, in attesa magari della chiamata, tra l'altro vado un po' a memoria, ma credo che tutto questo meccanismo del decreto su cui si introduce il salario giusto serva anche per depotenziare a livello legislativo tutto il dibattito sul salario minimo, perché già c'erano delle proposte legate al salario minimo.
1: C'erano delle proposte, come si ricordava precedentemente, c'è anche la direttiva dell'Unione Europea del... Sì, la telefonata.
0: Appunto, come detto, abbiamo una telefonata di un ascoltatore. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, dici.
3: Ciao, grazie. No, volevo dire una cosa. Il riferimento normativo al trattamento economico complessivo è fortemente ingannevole, perché c'è dentro tutto: il tabellare, il welfare aziendale che sempre più maledettamente prende piede, la tredicesima, le indennità accessorie. Quindi, essendoci tutto in un unico calderone, diventa più difficile confondere il vero trattamento economico fondamentale. Quindi il tabellare, io ti posso pure dare un tabellare molto basso, ancorché firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ma poi arrivo al complessivamente giusto aggiungendo tutta una serie di altri voci che diciamo non sono così stabili. Quindi in questo modo si dà una parvenza di giustezza al trattamento economico, ma è una giustezza che a ben guardare è ingannevole e soprattutto precaria, perché sono voci ovviamente che, non facendo parte del fondamentale, rischiano poi in un secondo momento di essere abbassate o addirittura tolte. Ecco, mi volevo limitare a questa specificazione, vi ringrazio.
0: Grazie a te per l'intervento. No, ma in questo senso questo che tu sottolineavi, che è esattamente vero, fa il paglio con una logica un po' che è data, perché tu hai fatto riferimento per esempio al welfare aziendale, no? Il welfare aziendale alla fine, se vai ben a vedere, è sostanzialmente una forma, perché siccome è incentivato fiscalmente, è una forma attraverso il quale si dà una parvenza di aumento salariale senza che questo costi al datore di lavoro, e quindi senza che incida sulla crescita dei profitti, che è la stessa cosa del meccanismo per cui ti viene spacciato come aumento salariale la riduzione, poniamo, degli scaglioni IRPEF, e poi quella riduzione viene recuperata attraverso il taglio dei servizi sociali, e quindi danneggiando ulteriormente lavoratrici e lavoratori. Quindi quello che tu sottolineavi ci sembra che rientri dentro sempre questa logica di fare pagare a noi quello che dovrebbero pagare i padroni.
3: Sì, perché la logica loro è che i padroni non devono pagare, cioè è legittimo, è giusto, è conveniente al sistema Italia, Europa, mondo, che rispettare il presupposto infausto, che mi limita a questo, che i padroni, siccome sono coloro i quali creano occupazione, non possono e non debbano essere come dire, interferiti nella loro attività con cose non convenienti dal punto di vista economico. Questa è un po' la logica da cui loro partono.
0: Esattamente. Va bene.
3: Grazie.
0: Grazie a te di nuovo e a risentirci presto.
3: Certo.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Sì, se posso collegarmi anche alla telefonata, che è stata davvero puntuale e importante. Secondo me, non ho fatto un'analisi approfondita del salario giusto, però secondo me ha due elementi politici fondamentali. Uno è depotenziare l'azione legislativa sul salario minimo, cioè sulla possibile previsione a livello legislativo di un salario universale, diciamo, deciso in Parlamento. Questo, al di là di se noi possiamo considerarla una cosa giusta o sbagliata, perché tutto da discutere, però c'erano già proposte fatte negli anni scorsi, quindi salario giusto per bloccare quella tipologia di intervento. Dall'altro, rimandando alla contrattazione, però quando rimanda alla contrattazione, come diceva giustamente la telefonata, si rimanda più al welfare aziendale, alle parti accessorie, eccetera, quindi depotenziando anche la parte, diciamo, fondamentale, il nucleo della contrattazione. Secondo me, diciamo, da queste prime cose che ho letto, sono questi due elementi principali del salario giusto come intervento normativo.
1: Sì, esatto. Tra l'altro, appunto, magari l'Italia pensa in questo modo di aver adottato la direttiva anche dell'Unione Europea che si citava sui salari minimi, perché la direttiva invitava gli Stati membri a garantire una copertura della contrattazione collettiva di almeno l'80%, e se questo non ritenuto sufficiente, di prevedere un salario minimo legale. Probabilmente l'Italia ha detto: vabbè, noi la contrattazione, la copertura della contrattazione collettiva è molto ampia, e il salario minimo legale invece lo mettiamo da parte perché non ci interessa. Infatti, vabbè, quindi il decreto primo maggio si può dire che così come è fatto non interviene minimamente su i meccanismi strutturali che producono disuguaglianze, in quanto tra l'altro la distribuzione del reddito è anche un risultato dei rapporti di forza del lavoro e capitale, quindi cerca di imporre la forza del capitale. E tra l'altro, in questo modo, rimandando alla contrattazione collettiva, si dà anche un ruolo privilegiato ai sindacati, e quindi tra l'altro li sottrae a questo punto al controllo del giudice e del principio costituzionale, quindi i sindacati, con i propri contratti, avendo appunto sottratti a qualsiasi tipo di controllo, possono accettare anche contratti peggiorativi, e questo, diciamo, questo dubbio, questo timore che ci viene in qualche modo confermato da quello che assistiamo appunto da diversi anni, che è l'indebolimento complessivo e progressivo della capacità contrattuale dei sindacati in un mercato del lavoro appunto frammentato e precarizzato, esposto alla delocalizzazione e al ricatto della competizione globale, quindi e senza una politica industriale coerente in modello, e quindi si basa solamente sul contenimento del costo del lavoro. Dei rinnovi contrattuali abbiamo già parlato, visto che c'è anche un articolo che si concentra sui rinnovi contrattuali. L'altra parte del decreto si incentra principalmente sui lavoratori delle piattaforme digitali, disciplinando la qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediari da piattaforme, le comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro e gli obblighi di informazione dei lavoratori, e il rafforzamento della tutela per i rider delle piattaforme digitali. Ricordiamo che nei mesi passati ci sono state delle inchieste della Procura di Milano sul caporalato digitale, che hanno portato all'amministrazione giudiziaria per sfruttamento lavorativo i colossi del food delivery, Glovo e Deliveroo. Prendo alcuni dati forniti dall'Asso Delivery, cioè l'associazione datoriale che rappresenta le piattaforme di food delivery, e operano circa 40.000 rider inquadrati prevalentemente con rapporti di lavoro autonomo, soprattutto collaborazioni occasionali e partita IVA, e in misura residuale con rapporti di lavoro parasubordinato, mentre 2.500 rider sono invece dipendenti di Just Eat, che inquadra i lavoratori con il contratto nazionale logistica, ma prevalentemente con anche qui contratti part time. Tra l'altro, invece, è utile anche ricordare che un altro player globale del food delivery, che è Uber Eats, nel 2003 ha deciso improvvisamente di abbandonare il mercato italiano e licenziando entro

0: Però diciamo che le inchieste hanno dimostrato che il problema è ben più profondo del riconoscimento del lavoratore e della certezza dell'account, ovvero è quello sempre dei compensi sotto soglia di povertà e soprattutto di lavoratori inseriti in un contesto che è abbastanza recente, quindi ancora non è ben possibile prevedere risvolti sui lavoratori, ma sicuramente sono molto gravi, che è quello di un'organizzazione governata dagli algoritmi. Infatti la piattaforma, come è stato dimostrato appunto in queste indagini, non si limita a raccogliere gli ordini, ma incide profondamente su modalità di lavoro, tempi e paga. E anche in questo caso, diciamo che perché sono stati inseriti questa regolamentazione all'interno del decreto lavoro, è sempre perché comunque l'Italia ha bisogno di recepire la direttiva europea del 2024 sul miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali. Ma sostanzialmente questo, così come sono descritti i provvedimenti nel decreto, sicuramente non sono totalmente inadeguati a raggiungere lo scopo di un miglioramento effettivo delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme. Infatti, per esempio, sulla carta si riconosce il diritto a una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate che incidono sulle condizioni di lavoro o compenso e riesame umano, ma in realtà poi non si le norme così descritte risultano altamente generiche. Per esempio, non si stabilisce nulla sui tempi, modalità, conseguenze e poteri sindacali. Inoltre si introduce anche una presunzione di subordinazione, ma non si indicano gli elementi che la fanno scattare, quindi sostanzialmente rimane così sulla carta, e probabilmente non so quali effetti potrà avere nella sostanza.
1: E fra l'altro c'è da dire che entro il 2 dicembre 2026, quindi il prossimo dicembre, l'Italia dovrebbe recepire la direttiva a cui tu facevi riferimento. Dico, ma questa cosa qua, questo decreto poteva essere un'occasione e invece non è stata colta, se mette solo una pezza, insomma, rispetto alla...
0: Probabilmente l'Italia lo considera risolto
1: così. Nello stesso dossier parlamentare, insomma, non è proprio detta così esplicitamente che questo sarà la direttiva, quindi insomma staremo a vedere. Ok.
0: Tra l'altro, vabbè, a questo punto facciamo questo ultimo commento, diciamo, sulle disposizioni, tra l'altro disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro. Appunto, il decreto prevede un riconoscimento di un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dell'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda che che abbia una certificazione che attesti che rispetta la conciliazione tra famiglia e lavoro. Questa certificazione, appunto, che sarebbe la UniPDR 192, e appunto, conoscendo un po' questo ambito, praticamente queste certificazioni semplicemente vengono ottenute con il raggiungimento di una serie di indicatori previsti. Tra questi indicatori, tra l'altro non tutti gli indicatori, ma una percentuale, e il raggiungimento di questi indicatori può avvenire anche semplicemente tramite l'adozione di alcuni documenti che semplicemente attestino che l'azienda rispetta in questo caso la conciliazione tra famiglia e lavoro. Quindi io ho un documento ma poi non lo faccio, comunque l'indicatore lo raggiungo, e questo appunto si inserisce

0: all'interno di una situazione che abbiamo già analizzato in precedenza, che è quella appunto di abbattimento dei servizi pubblici e del welfare, e quindi che si scaricano principalmente sulle donne che si fanno carico del lavoro di cura, tutte quelle attività che potrebbero essere svolte e che dovrebbero di cui dovrebbe occuparsi lo Stato fornendo servizi pubblici, ma che questo sempre di più viene meno. E quindi appunto alla fine l'unica misura di conciliazione tra famiglia e lavoro che lavoratrici e lavoratori possono prendere in considerazione è quella del ricorso magari al part time, che quando si parla di part time volontario si parla anche di questo, cioè non vorrei svolgere un lavoro a part time, ma devo comunque occuparmi di tutta una serie di cose fuori dal lavoro, e quindi sono costretto a farlo.
1: Sì, questo non so se vuoi intervenire su questo, per me è un argomento enorme. Di là della piccola, cioè del piccolo, diciamo, della parte della disposizione, eccetera, sul fatto che si intervenga con le certificazioni, no, sulla vita, le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, è un passaggio ormai epocale, va avanti da tanti anni, è proprio una trasformazione anche tra virgolette filosofica dello Stato, di intervento pubblico all'economia, che ormai sta diventando sempre più, a mio avviso, ridicola, e come dire, una rappresentazione al tutto formale, teatrale di queste cose, spacciata come miglioramento della vita. Cioè, sono argomenti ovviamente importanti, no? La conciliazione vita-lavoro, la parità di genere, insomma, va anche sulle questioni ambientali, c'è un proliferare di queste certificazioni di aziende che cercano di ottenere queste cose per dimostrare di come loro recepiscono le istanze che avvengono nella società, e di lavorare su questo, e al di là che magari alcune organizzazioni lo fanno anche sinceramente e magari davvero si lavora decentemente da questo punto di vista, e in realtà è tutto un passaggio storico per cui dal punto di vista politico, ideologico, lo Stato ha, secondo diciamo la vulgata degli ultimi decenni, non può intervenire a regolamentare il settore privato perché sennò non cresciamo, non ci sono investimenti, eccetera. Dall'altro ci sono fortissime istanze sociali e il modo in cui lo recepiscono è che tu spingi per fare queste certificazioni, che è una forma di burocratizzazione dal punto di vista del privato, non più del pubblico, ma ora c'è il privato e fa una burocrazia e creano un mercato di questa burocrazia in cui pagano per ottenere queste certificazioni al di là della sostanza vera. E questo è comunque un intervento pubblico, è uno Stato che interviene perché ci paga, ci mette i soldi, e quindi invece di fare la brutta regolamentazione che rimanda al socialismo e quindi rovina i mercati, facciamo questa ridicola rappresentazione burocratica privata per cui ho la certificazione sulla parità di genere, una certificazione che CO2 la rispetto il più possibile, la certificazione che non discrimina le persone, e che poi in realtà è tutto demandato, diciamo, se l'impresa è piccola non lo fa, non se lo può permettere, se l'impresa è grande magari ha anche la possibilità di non discriminare troppo le persone, però paga per avere la certificazione, per dire: ah, vedi, io non discrimino. E quindi per me è una grande farsa, al di là, diciamo, che sono tematiche importantissime, cioè che ci sia assenza di discriminazione e conciliazione, però è un'immensa farsa ideologica e oltretutto di burocratizzazione, semplicemente invece di dare i soldi allo Stato per farla, dai i soldi ai privati per fare questa burocratizzazione.
0: Sì, sì, tra l'altro mi sembra di ricordare, potrei sbagliare però, che per invece diffondere in Italia la VUNI PDR 125, che è quella sulla parità di genere, praticamente sono stati spesi anche alcuni fondi del PNRR, infatti c'è stata una grande diffusione di questa certificazione in Italia, che però poi non va a agire minimamente sulle condizioni reali per quanto riguarda la parità di genere. Tra l'altro poi anche su questo c'è la necessità dell'Italia di recepire anche la direttiva europea sulla trasparenza salariale, e anche su quello si aprirebbe un altro capitolo, perché diciamo che un'altra farsa.
1: Sì, cioè questo, cioè, hai detto un'altra cosa fondamentale. Questo serve anche al governo, alle imprese, ai settori, per mettere la bandierina su certe tematiche, per recepire il decreto della regione, il decreto dello Stato, il decreto dell'Unione Europea, che ti dice dobbiamo andare in questa direzione. Quindi devi dimostrare che tu hai il 100% dei corsi di formazione fatti contro discriminazione di genere, quindi tu fai questi indicatori, cioè, no? Tutta l'efficienza eccetera, che tu sei obbligato a scrivere il 100%, quindi ti costruisci l'indicatore per dimostrare che è al 100%. Questo lo fa anche lo Stato, è il lavoro che faccio io, tra l'altro. E che, cioè,
0: se l'indicatore non si può raggiungere, cambiano i dati in qualche modo.
1: Certo, se l'indicatore, se tu devi dimostrare al 100% e tu costruisci l'indicatore e ti sembra utile e ti dice che è al 97%, tu non è che dici ho fatto il 97%, non è perfetto, però sono andato bene. No, cambi l'indicatore per dire che è al 100%, capito? Perché quello è importante, che tu devi dire all'Unione Europea, alla Corte dei Conti, qualcosa, tu hai fatto il 100%. E tutte queste certificazioni serve proprio a questo, capito? Cioè, qui non è che stiamo alla burocrazia sovietica, ridico, qui siamo proprio all'impero bizantino con i riti del 300.
2: Non vedo come tu puoi mettere a confronto la burocrazia sovietica, che va altamente difesa e ripristinata.
1: Esatto. E era molto più razionale e onesta, capito? Cioè, era una burocrazia, diceva di essere burocrazia, tu mi devi fare questo e devi raggiungere questa cosa. Non potevamo migliorarla, farla meglio, però diciamo era onesta su quello che dovevi fare. Ora per me è tutta una farsa gigantesca, tra l'altro su delle questioni fondamentali, per cui poi ovviamente i lavoratori magari ci tengono pure, guarda, io sono contento che ci sia un corso di formazione contro le discriminazioni, no? Cioè, è giusto che i lavoratori e le lavoratrici che siano lì spingano che ci siano, però il contesto in cui viene creato è una cosa veramente ridicola.
2: A parte che poi il contenuto di questi corsi lascia molto a desiderare, perché ovviamente sono corsi prodotti a loro volta da società di formazione private a cui interessa mantenere comunque la cultura dominante, non hanno nessun elemento di critica, no? È come tutto il discorso sulle varie opportunità. E su questo, per dire, a proposito della presa in giro, no? Sapete che c'è la direttiva europea su che veda, che entra in vigore proprio mi pare nel 2026, il fatto che ci deve essere trasparenza salariale e quindi deve essere possibile, esatto, vedere i salari per capire le differenze del genere. Poi nel recepimento che alla fine l'Italia ha deciso di fare, ha ammesso che quello che va pubblicato è il salario contrattuale, con esclusione dei super minimi individuali, dei una tantum e delle voci premiali, e quindi sostanzialmente solo se esistesse un contratto nazionale che dicesse che alle donne si paga di meno che agli uomini, allora si verificherebbe la condizione di discriminazione. Tutti gli altri casi che sono quelli che, reali, e cioè dove questa discriminazione avviene per le politiche aziendali, ovviamente non emergono minimamente dentro questo tipo di accoglimento alla direttiva. L'altra cosa che volevo sottolineare, poi magari andiamo a se abbiamo concluso questa materia andiamo allo stacco musicale per poi rientrare con il piano casa e andare poi alle conclusioni. Dicevo, un'altra cosa che vorrei sottolineare è che questa enorme quantità di interventi a favore delle aziende attraverso la decontribuzione, quindi la riduzione dei contributi a carico delle aziende, non si sottolinea mai sufficientemente due aspetti proprio determinanti. Primo, che i contributi sociali sono parte costituente il salario di lavoratrici e lavoratori. Quindi quando tu riduci la contribuzione a carico del datore di lavoro, di fatto stai riducendo il salario. La seconda cosa è che, oltre a questo, tu avrai anche la beffa successiva, perché per cui a forza di riduzione dei contributi a carico delle aziende ti diranno che l'INPS sta in rosso perché paga troppe pensioni. ma questo rosso che paga troppe pensioni è determinato dal fatto che i padroni non pagano i contributi sociali con i quali appunto si finanziano le pensioni, e quindi ti si scaricherà addosso con ulteriori allungamenti di età pensionistica, di diminuzione della pensione in rapporto al salario che percepisci mentre stai sul posto di lavoro, e insomma con ulteriori meccanismi penalizzanti per lavoratrici e lavoratori. Bene, andiamo allo stacco musicale. Prima di farlo, una cosa che hanno citofonato, era una signora che chiedeva: ma non c'è il pranzo da radio oggi? E la ricordiamo a tutti ascoltatori e ascoltatrici che il pranzo ci sarà domenica prossima, 24 maggio, che è appunto la festa di Radio Onda Rossa per i suoi 49 anni, e qui sotto le finestre, fra le altre cose, ci sarà anche il pranzo di Onda Rossa. E andiamo allo stacco per avviarci verso le conclusioni.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio per andare verso la chiusura. Dicevamo prima di insomma conclusioni, è un po', fa un po' ridere rispetto agli argomenti trattati, però per, prima di alcune conclusioni finali vogliamo porre un focus, l'abbiamo detto un po', questo redazionale vuole fare un po' il punto su quelle sue politiche economiche e sociali del governo, e sicuramente abbiamo parlato della sanità, abbiamo fatto un focus ampio sulle questioni del lavoro, e un altro punto sicuramente centrale nel, non solo nella verifica delle politiche sociali di un governo, ma anche nella sua in quello un po' che è lo sviluppo economico del, del paese, è il, la politica sulla casa. Dopo tanto tempo che si andava dicendo che avrebbero fatto un grandioso intervento sulla casa, il Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso ha varato appunto questo famoso piano casa. Ora, a parte il fatto, così tanto in premessa, che sostanzialmente non è stato dotato di nessuna risorsa aggiuntiva, ma è semplicemente va a recuperare stanziamenti, finanziamenti eccetera che ne erano stati accantonati nelle varie leggi di bilancio, oppure che con la rimodulazione di fondi già presenti per le politiche abitative o sociali e così via. Ma detto questo, andiamo a vedere che si compone di due interventi. Uno è un decreto legge sul quale porremo un piccolo focus, e l'altro è un disegno di legge. Intanto diciamo già la sottolineiamo insomma per ascoltatori e ascoltatrici che già la trasmissione Le Mani sulla Città, che va in onda un giovedì ogni tre dai microfoni di Radio Onda Rossa, ha dato una prima lettura di quelli che sono gli effetti speculativi e di trasformazione dei territori che verranno prodotti da questo piano casa. Lo ha fatto appunto nella trasmissione di giovedì scorso, che quindi potete trovare sul sito della radio, e lo farà ulteriormente nella prossima puntata prevista per il 4 giugno. Noi ci soffermiamo invece di più sugli aspetti che stanno a significare il ragionamento sulla questione dell'abitazione come una questione che oltre a riguardare le politiche economiche, le politiche del territorio, riguardano anche la funzione di salario indiretto per lavoratrici e lavoratori. E da questo punto di vista dicevamo qua nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri che cosa viene detto? Viene detto che questo piano casa, appunto il famoso decreto legge, verte su tre pilastri. Uno, che è quello di intervenire sull'edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata già esistente, attraverso, dicono, il recupero di 60.000 alloggi popolari, che sono circa il 10% della dotazione di alloggi popolari nel nostro paese, una cifra assolutamente al di sotto di quelle che sono le medie europee, che è uno degli elementi che determina un mercato delle abitazioni fortemente penalizzante per i redditi bassi, e lo farebbe appunto attraverso ristrutturazioni, rifacimenti eccetera eccetera, no? Magari dello stesso tenore dello sgombero del Laurentino 38, del centro sociale del Laurentino 38. E poi il secondo pilastro sarebbe
costituito la costruzione di un strumento finanziario volto a favorire il ricorso all'housing sociale all'interno dei vari piani di governo dei territori, e quindi per regioni, comuni, eccetera. L'housing sociale è quel meccanismo attraverso il quale sostanzialmente si va a sostituire la costruzione di case popolari attraverso processi che mettono in mano ai privati la realizzazione di alloggi a canone o a costo di vendita convenzionati, e quindi in qualche modo calmerati, e quindi ancora una volta senza un reale sviluppo dell'offerta pubblica di abitazioni. Il terzo pilastro è ancora di più orientato alla privatizzazione del servizio del sistema casa attraverso una serie di condizioni atte a favorire gli investimenti privati, magari appunto anche su terreni di proprietà pubblica e così via. L'altro provvedimento su questo diciamo decreto legge ci torniamo, l'altro provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri è invece un disegno di legge che è volto a accelerare fortemente l'operazione di sfratti e sgomberi, cioè ridurre addirittura nel caso di occupazioni di portare allo sgombero dell'abitazione entro 15 giorni dalla denuncia del proprietario attraverso intervento diretto delle forze dell'ordine senza passare per organi della maggioranza.

0: per organi della magistratura. Questo appunto è un disegno di legge, insomma. Quindi, come vediamo, un piano casa che non ha nulla effettivamente che possa favorire la funzione di salario indiretto. Una delega al governo per la scrittura in sostituzione dell'esistente del codice dell'edilizia e delle costruzioni, una scrittura tutta orientata a favorire processi di liberalizzazione del mercato e delle attività ad esse necessarie, diciamo ricercando un equilibrio fra i processi di trasformazione urbana che sono in capo ai grandi capitali, ai fondi, agli immobiliari, no? Abbiamo visto in questa scrittura di questo piano casa hanno partecipato ampiamente tutta una serie di funzionari del fondo immobiliare INES, i suoi nomi sono una catastrofe, io, quindi va bene. E quello insomma particolarmente famoso qui a Roma perché è il fondo a cui il Comune di Roma ha affidato la speculazione sugli ex mercati generali, che è un fondo partecipato anche da componenti di capitale sionista, e dall'altra parte un semplificare le sanatorie a favore degli abusi dei piccoli proprietari, in quella logica appunto che dicevamo prima di conciliare grande capitale e piccola borghesia, ovviamente tutto questo a scapito dell'interesse generale. Questo decreto, appunto questa delega al governo per la scrittura di questo codice di edilizia e delle costruzioni, si compone di 7 articoli. Il primo articolo appunto dice di che cosa si dovrà occupare questa delega, appunto come abbiamo detto una riscrittura del codice di edilizia e delle costruzioni, andando a incidere anche rispetto a tutte le disposizioni che si collegano a questa, in qualche modo rendendole subalterne, infatti questi decreti potranno coordinare anche le disposizioni che interessano le costruzioni in materia urbanistica, nella disciplina della tutela dei beni culturali e paesaggistici, perfino della tutela sanitaria e così via. L'articolo 2 indica i principi e i criteri direttivi generali di questa delega, dell'intervento della delega, e tutti volti appunto a semplificazioni, razionalizzazioni, riordini delle disposizioni legislative in materia di edilizia e anche di disciplina tecnica delle costruzioni, e appunto l'adeguamento, come dicevamo, delle materie delle normative urbanistiche, dei beni culturali e così via, in funzione di favorire l'intervento sulle costruzioni e l'intervento privato sulle costruzioni. L'articolo 3 in qualche modo concilia questi principi con la questione che le costruzioni fanno parte delle materie che sono presenti nell'autonomia differenziata, quindi di quelle materie dove c'è legislazione concorrente fra Stato e Regioni, e quindi in qualche modo qua si parla dei LEP, insomma di come relazionare i due aspetti. L'articolo 4 è quello che effettivamente entra nel vivo e indica esattamente quali saranno questi principi e criteri direttivi, e lo fa tutto nel senso, come dicevamo prima, di favorire di interesse privato. Si suddivide in in sei macro argomenti: la standardizzazione delle procedure, la definizione di stato legittimo di proprietà, di intervento edilizio, di titoli abilitativi, di procedure, eccetera, le forme di sanatoria degli illeciti e la definizione degli illeciti stessi, alcuni particolari criteri di delega, la rigenerazione urbana e delle costruzioni e le disposizioni appunto di abrogative, di coordinamento, eccetera, per rendere effettive questi interventi. Su questo, tanto per capire insomma il senso di che cosa parliamo, portiamo alcuni dei velocissimi esempi in merito alla alla questione del riconoscimento dello stato di legittimo dell'immobile, quindi della sua abitabilità o delle sue condizioni, piuttosto che la categoria interventi edilizi, abilitativi, eccetera eccetera, viene sostanzialmente tutto semplificato, indicato lo sportello unico dell'edilizia molto rafforzato rispetto a quello esistente attualmente per una veloce realizzazione dell'intervento dell'iniziativa privata. Sulla parte invece dove si parla della normativa riguardante gli illeciti e quindi le forme di sanatoria, pure qua si derubricano parecchie abusi edilizi a cose di valor minore, quindi facilmente sanabili, ma dentro questo, che è un po' rivolto appunto alla piccola proprietà, si trova modo anche di facilitare i processi di sanatoria per quanto riguarda le lottizzazioni, e le lottizzazioni sappiamo che è un processo che riguarda invece le grandi proprietà immobiliari. E infine, come ultimo esempio per dare il senso, non possiamo non fermarci sulla rigenerazione urbana, e con questo nome si fa passare in realtà non solo una trasformazione, una messa a profitto dei territori in linea con le varie logiche che tante volte, insomma, di cui tante volte parliamo, di gentrificazione eccetera, ma in linea anche con una crescita significativa del metri cubi di cemento, pur dentro una cornice mascherata da una non ulteriore consumo di suolo, perché si dà la possibilità, tu prendi una casetta dei due piani e tu la vuoi abbattere e fare un grattacielo dei 50 piani, quindi il suolo consumato è sempre quei stessi metri quadri, ma peccato che l'impatto ambientale, eccetera, è di tutt'altro tenore. E questo insomma per dire. Poi gli ultimi tre articoli sono tutti legati a questioni, diciamo, procedurali, disposizioni finanziarie, eccetera, quindi non mi ci soffermo. E insomma, quindi, come vediamo, anche su questo piano si perde di vista qualunque logica di costruire welfare abitativo, e quindi in questo senso elemento di salario indiretto, per trasformare proprio anche il welfare stesso in un elemento che serve a produrre valore e quindi a generare profitti, e soprattutto a vedere come prioritaria l'iniziativa economica rispetto all'interesse sociale e umano, se possiamo dire così. Ecco, questo è un po' il quadro che volevamo disegnare, e che insomma lo abbiamo fatto quasi entro le 13, che avevamo un obiettivo, che siamo ancora al di sotto, magari mo ci allungheremo in qualche considerazione, riflessione conclusiva, ma insomma neanche troppo. E quindi ecco, appunto, rispetto a questo, se vogliamo, per quanto possibile, per quanto provvisoriamente, tracciare insomma delle conclusioni su questi ragionamenti sviluppati.
1: Sì, vado io. Prima di tutto sul piano casa mi ha colpito, diciamo, l'inizio del tuo intervento, quando hai detto recuperano risorse non utilizzate, e questo è un dramma degli interventi pubblici in Italia, soprattutto investimenti conto capitale, cioè la difficoltà spesso anche tecnica di programmare e realizzare interventi fatti. E poi aggiungerei anche l'elemento che l'edilizia pubblica, oltre a favorire sempre più il privato, è concentrata sempre più come target verso non le fasce più basse in assoluto della popolazione, ma quelle medio-basse, che possono comunque contribuire magari in minima parte all'affitto, alle spese eccetera, per rendere sempre più sostenibile dal punto di vista economico. E in generale, diciamo, poi se vogliamo fare delle conclusioni sul DFP, per esempio, il documento di finanza pubblica, non abbiamo parlato delle previsioni future, un po' perché abbiamo anticipato che c'è un po' poco. Quello che interessano possono essere i rischi del futuro, che ovviamente il rischio più diretto è quello inflazionistico, perché ci sarà la questione energetica, la questione tensioni militari e commerciali. Possono essere sia separate sia intrecciarsi, e questo per il 2026, anche se qua sperano che siano di durata limitata e una graduale normalizzazione dei prezzi di energia. Questa, diciamo, è la speranza di Giorgetti, però diciamo non è proprio fondata su basi solide, direi. E soprattutto la questione che avevamo detto, che si sta sperando un riarmo e maggiori infrastrutture, direi militari, della Germania in Europa, questo grande elemento. E anche se molto delle questioni sulla difesa viene trattato solo alla fine del documento previsivo, e senza citare grossi interventi, vorrei ricordare, loro confermano per il 2026-2027 239 milioni di euro per finanziare le operazioni strade sicure, per quello trovano i soldi, quindi più di 100 milioni l'anno per l'operatività nelle strade di 6.000 unità delle forze armate. Su questo ci rassicurano che avremo ancora i nostri soldati nelle nostre strade a rassicurarci, ecco.
0: Beh, ne sentiamo il bisogno di questa rassicurazione, non so tu se vuoi aggiungere qualcosa.
2: No, io non aggiungo niente, anche perché è stato detto molto, e poi insomma è anche difficile fare delle conclusioni a delle tematiche così complesse, e quindi niente, ringrazio tutte e tutti, e sicuramente c'è tanto da fare dal punto di vista della lotta di classe, quindi
0: questa è l'unica certezza, esatto. Non dubbio. Va bene, io mi associo quindi alle vostre conclusioni non concluse. e quindi penso, insomma, che abbiamo fornito degli elementi, ovviamente tutti da sviluppare, tutti da approfondire, ma che possano aver interessato ascoltatrici e ascoltatori. E lo abbiamo fatto appunto all'interno di questo redazionale, lo abbiamo fatto perché tutto ciò è reso possibile dal fatto che esiste Radio Onda Rossa, che si appresta a compiere 49 anni, il prossimo sarà mezzo secolo, ma insomma, quando uno dice sempre è l'ultimo anno di quel decennio, lo vive con una certa nostalgia. Noi invece lo vediamo proiettati verso il futuro, ma perché questo futuro si realizzi c'è bisogno del sostegno di ascoltatori e ascoltatrici. Ricordiamo che è in corso già da qualche settimana il crowdfunding del radio abbonamento, e quindi andando sul sito della radio Onda Rossa .info potete trovare tutte le indicazioni per realizzarlo. Un attimo, vi lascio la parola, che c'è una telefonata.
1: Sì, colgo l'invito anch'io, sosteniamo Radio Onda Rossa, che è fondamentale per tutte e tutti, ci saranno pranzi, concerti e cene.
0: Evidentemente erano solo degli squilletti. Diciamo appunto, oltre al radioabbonamento, Ricordiamo che per i 49 anni Onda Rossa anche quest'anno ha organizzato varie iniziative. Venerdì prossimo 22 maggio all'ex SNIA, al centro sociale ex SNIA, ci sarà un concerto dove canteranno i Fuxa, Jung Paninaru, Sam Arcanda, War, BDC, Ola Aka Etica e Carenza 503. Ovviamente avrò dato dei nomi poco attinenti a come si vogliono far chiamare loro, ma io leggo quello che è scritto. E nel corso del concerto, anzi da prima, più o meno dalle 6, le 7 della sera, ci sarà il banchetto di Radio Onda Rossa, l'angolo Mojito, lo spazio cucina e lo spazio bar, insomma occasioni per stare insieme e divertirci e magari anche ragionare sulla prossima iniziativa di lotta. E invece domenica 24 maggio, il 24 maggio è la data proprio ufficiale precisa del compleanno, ci sarà il pranzo sociale sotto la radio, quindi qua a Via De Volci 56. Come detto prima, una signora ci ha citofonato pensando che era questa domenica il pranzo, e quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare. Dalle 15 ci sarà il laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, la trasmissione che va in onda il mercoledì dalle 6 alle 17.30, una missione molto, molto carina, molto interessante. Alle 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yuashimi, e alle 19 il DJ set a cura della Cigara. E poi come sempre banchetti e spazi, insomma, dove accedere alle produzioni di Radio Onda Rossa, dalla famosissima Scarceranda alle magliette e quant'altro, e a tutto ciò, insomma, che si offre durante la festa della radio. E quindi nel salutarvi vi ricordiamo, insomma, di venire, di portare il vostro contributo alle varie iniziative di Radio Onda Rossa. Prima di lasciarvi all'automatico vogliamo salutarvi con una canzone appunto di uno degli artisti, di una delle artiste che saranno presenti il 22 alla SNIA, Jung Paninaru, in specifico con la canzone Mars nel Borsello, perché noi a Carletto ci teniamo sempre ancora e tutto. Ci un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

sopracciglia, a raccogliere le immagini che cadono dagli occhi.

bombardamenti. Sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze. Forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci i vestiti. Sono più bravi loro a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così. E ti voglio ancora di più.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti pare.
3: Ci siamo, aspetta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Orteme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finis terre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici,

nube, alla pioggia, al nevischio, alla grandine Bloom. La grandine nel bilancio idrico dei potenti sarà un costo o un ricavo?

0: Mario Blom.
1: E il prezzo.
0: Difficile non pensare alle conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana. Vero Blum, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Blum, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori è andata male. Dove la mettiamo? A costo, a ricavo?

0: Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Let's go. Serve them up. Let's go.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto.

Shevchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

ad attendere anche il dottor U, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.